0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Catroni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Radio Freccia, libera come noi.

0: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. Make Arthur Glenn Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
1: A Gardaland fino al 6 settembre vivi notti sensazionali. Attrazioni, show e tante emozioni non solo di giorno, anche di notte. Gardaland Night is Magic ti aspetta fino alle 23. Fai serata con noi a Gardaland Resort.
2: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
3: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: E come per magia sono le 6 e noi come per magia riappariamo neanche 20 ore, giusto?
3: Meno 4. Ma perché mi arriviamo sempre al giovedì sui gomiti?
2: E lì si fa la cosa difficile.
3: Come per magia. Siamo proprio ridotti ai minimi termini.
2: Buongiorno, questa è Radio Freccia, il Rock Morning, il coso, quello del giorno, che in inglese si dice daily. Ecco, l'avrai tu via fino
3: non ha bevuto niente, lo garantisco.
2: Non mi sei di aiuto stamattina.
3: Tra poco l'appuntamento sarà con il Japan Time.
2: Sì, quella la so.
3: Aspettiamo le vostre sigle 366-663-4466. Intanto Simple Minds, Don't You Forget About Me.

0: alle 6.06 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. 14 anni e 9 mesi, come già aveva stabilito la Corte d'Appello, diventa definitiva la condanna per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni di Gallo di Grinzane in provincia di Cuneo, che il 28 aprile del 2021 uccise due rapinatori e ne ferì un terzo dopo una rapina nel suo negozio. È finita, vado in carcere, ha detto lui stesso postando un video sui social.
1: È in gravi condizioni la bambina di 11 anni dopo un principio di annegamento in piscina a Sestri Levanti nel Genovese. Sembra che sia stata trattenuta sott'acqua perché la bocchetta di aspirazione le aveva risucchiato i capelli, impedendole così di risalire in superficie. L'impianto è stato sequestrato.
0: Paolo Belli è rimasto coinvolto in un incidente nelle campagne di Reggio Emilia, ha costato la vita ad un uomo di 41 anni. Secondo le prime ricostruzioni, il cantante era in bici quando si è scontrato con il pedone Alessandro Magnani, morto in ospedale il giorno dopo. Ferito lievemente anche Belli, che è stato indagato in vista dell'autopsia.
1: La maggioranza si spacca ancora, è stata bocciata anche la proposta dei Vannacciani sulle preferenze con Fratelli d'Italia, che ha votato sì a differenza degli alleati, via libera unanime al voto per il fuorisede. Intanto ancora critiche dalle opposizioni e dalle 9.30 le dichiarazioni di voto e il voto finale sulla riforma elettorale.
0: Femminicidio a Rimini, dove ieri sera una donna di 62 anni è stata uccisa dal compagno. La dinamica non è chiara, così come non è stato ancora capito se sia stato usato un martello o un coltello. L'uomo si è costituito ai carabinieri di Coriano ed è stato fermato.
1: Diventano definitive le condanne per l'omicidio di Samana Bass, la 18enne uccisa a Novellara nel 2021. La Cassazione ha confermato l'ergastolo per i genitori e due cugini e 22 anni allo zio. Secondo l'accusa, Saman fu uccisa per essersi opposta a un matrimonio combinato.
0: E siamo al calcio. Sarà Argentina-Spagna la finale dei mondiali del 2026. Nella seconda semifinale ad Atlanta, l'Argentina ha battuto l'Inghilterra 2-1 su RTL 102.5. Domenica andrà in onda la sfida del gran finale con lo show Noi Dire Mondiali. Intanto in Argentina è esplosa la festa con i tifosi che si sono riversati in strada. È tutto, l'informazione torna tra un'ora.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore il caldo si farà ancora sentire sul nostro territorio. Le temperature massime generalmente toccheranno i 35 gradi anche oltre nelle aree interne del centro-sud, con picchi fino ai 40-42 gradi. Una giornata nel complesso assolata, segnaliamo solo la possibilità di qualche fenomeno sulle zone montuose del nord. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.

0: l'Alligalli più rock del mondo. Gold on the ceiling, viene da ballare l'Alligalli, ti dirò, in alcune balere moderne la fanno anche, no, per ballare l'Alligalli, questa Gold on the ceiling, va bene.
1: Se ti sentissero i Black Keys.
0: Ma perché, insomma, il ritmo è quello lì, non c'è niente di male. Siamo pronti per andare in Giappone.
1: Ma
0: e allora,
2: Nihonzitan.
3: Good morning, Freccia. Nihonzitan. Sono io.
1: Sì. Oramai ci avete abituato a queste sigle meravigliose. Grazie ancora. Le prossime saranno da lunedì. Ma oggi cosa hanno inventato in Giappone? O meglio, cosa hanno rimesso sul mercato?
2: Buccio-fuku.
1: Capito?
0: Eh?
1: Ma sì, ma è semplice.
2: Buccio-fuku.
0: Niente.
1: Kufuku.
0: No, niente.
1: Suona malissimo. Che dovrebbe essere letto proprio Kufuku.
0: Cos'è?
1: Praticamente è un incrocio tra un giubbotto e un ventilatore.
0: Ah.
1: Hanno rimesso sul mercato, sì, dato il grande caldo in quella del Giappone, sì, qualcosa che era apparso nel 2016, che aveva venduto oltre 360.000 capi,
0: sì,
1: e l'hanno rimesso in commercio, ovviamente con una versione aggiornata. Parliamo di delle giacche a vento, diciamo, sì, così, che però raffreddano.
0: Okay.
1: Hanno delle ventole laterali, sì, ma ovviamente che, si attivano quando la temperatura è molto alta, in maniera tale che all'interno del giubbotto, chiuso in maniera ermetica, quindi immagina d'estate 72 gradi, ma il giubbotto, sì, è chiuso, non funziona, in maniera tale che ti rinfresca.
0: L'importante è che non prendano fuoco queste ventole, stando al chiuso. Sai quando dice non devi mettere niente davanti ai ventilatori, no? Perché altrimenti potrebbe...
1: Però soltanto al contatto, diciamo così, col sole, con una determinata temperatura, si, sì, attivano le ventole in maniera tale che ti rinfrescono all'interno.
0: È lo stesso meccanismo dei costumi, tipo quelli da dinosauro, che hanno,
1: esatto,
0: le ventole...
1: Esatto, che si gonfiano. Sì, ovviamente, sì, il Giappone le ha rimesse sul mercato in maniera tale che si riduce l'uso dei climatizzatori.
0: Quanto costa?
1: Beh, costicchia comunque tipo... sia, perché comunque siamo all'incirca sui 320 euro.
0: Scusa, ma neanche con i saldi di fine stagione la posso comprare.

0: Un'idea geniale! Fare la spesa da Eurospin! Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale!
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte!
0: Colombo, navigando sull'app Family?
2: Ho trovato l'America! Tantissimi sconti per me!
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin! Certe scoperte ti cambiano la spesa! Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3x90 grammi buon pascolo a 2,19€.
3: Fino al 6 settembre Gardaland Night is Magic ti aspetta con attrazioni, show e tanto divertimento fino alle 23. E dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti solo a Gardaland Resort.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi 100% carne italiana a 1,99€ e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Radio Freccia.

0: Uno dei pezzi più grrrr di Lenny Kravitz.
1: Sì, quasi a petto nudo, ma una scollatura che arriva all'ombelico non aveva senso. A sto punto niente.
0: Ragazzi, come dice la figlia che lo prende in giro, abbiamo visto la tua vita attraverso le tue camicie.
1: I peli del petto.
0: E quella roba lì, no, ma è glam.
1: È pure glabro. Allora, ok che lo guardo e l'ascolto, ma fino a quel punto. Ah, pure glabro. Strap, fa le cerette.
0: Team ceretta.
1: Aia, che dolore immenso. Stefano,
2: ciao.

0: letto con la sensazione di voler rimanere nel letto, perché stanotte a Bologna ha piovuto e c'erano 22 gradi, dormire con la finestra aperta e stare sotto le coperte è stato bellissimo. Ciao, buona giornata.
1: Sensazioni belle.
2: È stato bellissimo.
1: Ma tornando a Lenny Kravitz, secondo te lui ha un contro chi o contro cosa combattere? Ma, cioè, c'avrai problemi pure lui,
2: sì, certo.
1: Dai.
2: Credo di sì.
1: I peli che si incarniscono, non c'è retta difficile, certo. Sono quelli.
2: E poi a un certo punto avrà fatto il laser.
1: Ah, l'epilazione definitiva. Certo, già stai lì ogni volta a strappare. Dobbiamo girare un video al volo, cioè dei peli, non va bene. Con noi gli piace pure, va bene. Daniele,
3: io sto lottando contro la lancetta del gasolio perché stamattina, un po' rincoglionito evidentemente, ho confuso con quella della temperatura, ho detto ne ho di gasolio, devo arrivare fino a Bologna in autostrada e col caspero che mi fermo a far benzina in autostrada.
1: Hai ragione, i costi sono un filo elevati,
2: ma niente.
1: Ci ha mandato anche la foto che ovviamente i due oggetti in questione sono identici e quindi la confusione ci sta. Non ci arrivi a Bologna.
2: No, però bisogna dire che il suo accento è già emiliano.
1: Sì, per dici cui... magari nei dintorni.
2: Magari è un Modena Bologna, si può fare.
1: C'è una mezza tacca dell'ultimo, quindi poi scatta la riserva.
2: Modena Bologna si può fare.
1: Vabbè, dai, confidiamo, facci sapere se ti blocchi per strada.
2: Contro cosa e contro chi? Prima chiama il carro attrezzi. Contro cosa e contro chi lottate stamattina? 366-663-4466.

0: Alan Aid, Liam Gallagher su Radio Freccia alle 6:30 di questo giovedì 16 luglio 2026. Contro cosa e contro chi lottate stamattina? Sentiamo.
1: Buongiorno, sono Andrea, quello che sfugge dai zeppi.
0: Sì.
1: Oggi combatto, devo combattere contro quel cornuto che non si sveglia per venire a lavorare. Alzate cornuto, alzate!
2: Ci somiglia quasi,
0: quasi,
2: eh.
0: Quasi, quasi, quasi.
1: Alza da cornuto, alza dal tetto!
2: Super giù.
0: Grande Mario Brega, grande. Il film era ovviamente Borotalco. La scena delle olive, come soste olive, so greche.
2: Direi che però l'impeto era quasi lo stesso. Non male. Prima abbiamo ascoltato Lenny Kravitz, c'era stata ovviamente tutta la questione. Como, 22 gradi, Giancarlo si lotta contro un confronto impietoso. Cioè? La tartaruga di Lenny Kravitz è la mia, che è girata dalla parte del guscio.
0: Ma Lenny Kravitz, per avere quella tartaruga lì,
2: ha sofferto molto.
0: Ore e ore in palestra, cioè, quotidianamente. Insomma, tu stai stravaccato sul divano, capisci?
2: È ovvio che la tartaruga ti cresce al contrario.
3: Alessio d'Anguilla, Sabazia, buongiorno. 23 gradi e un'umidità che levati. Io combatto contro un paio di scarpe, delle banalissime sneaker comprate mesi fa, ma messe una volta sola qualche settimana fa, e poi più messe perché mi hanno fatto venire delle vesciche dolorosissime. Le vesciche sono guarite, oggi le ho rimesse per la seconda volta. Bene. Dandogli una seconda chance, ma già sento che stanno lì che lavorano, scavano. Sarà una giornata dura, ma è una gioia.
0: Allora ci vuole il rialzino al tallone.
2: È la risoluzione, in maniera tale che non batte più.
0: Quindi rialzino al tallone. Io ce l'avevo con un paio di scarpe da ginnastica.
2: Ok, non ne servono i cerotti, quelli anti qualcosa.
0: Sì, certo, sì, però anche con il rialzino praticamente non taglia più il punto, quello più sensibile della caviglia.
2: Sentite le informazioni e i suggerimenti. Perfetto. Così. Alessio, allora facci sapere se con il rialzino.
0: Io ho speso miliardi in cerotti.
2: Invece il rialzino ti fa guadagnare quei 4 centimetri.
0: Dai.

0: Radio Freccia.
1: Le 6:35, sì. La questione si fa seria.
2: Buongiorno da Giuseppe. Io lotto inevitabilmente contro il pensiero della lumaca che sbavava. Che non so più che fine ha fatto ogni volta che c'era Lenny Kravitz. Lumaca, come stai?
1: Certo.
2: Ci penso quando c'è Lenny Kravitz. Ciao a tutti. Sì.
1: Magari Giuseppe. Un piccolo ragguaglio: parliamo di un'ascoltatrice che tra i vari animali che alleva in casa c'è una lumaca che, come dire, vabbè, lasciamo stare.
3: È una fan di Lenny Kravitz. Angela, come sta la lumaca? Facci sapere che l'Italia reclama notizie.
1: Giuseppe vuole la tua lumaca.
3: No, adesso non è vero.
1: No, nel senso, una lumaca sul serio.
3: Le notizie del stato di salute. Che fatica. C'è Cat Stevens, questo è Father and Son.
4: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

0: Father and Son, Cat Stevens su Radio Freccia alle 6:40 di questo giovedì 16 luglio 2026. Contro cosa e contro chi state lottando stamattina? Ce lo state raccontando come sempre in tanti al 366-663-4466.
1: Buongiorno Freccia, D'Artagnan. Ciao. Oggi si lotta contro il pensiero della risalita. Mia moglie si è messa in testa di andare alla spiaggia di San Michele a Sirolo, bellissima, guardatela su Google.
2: Certo.
0: Sì.
1: E che per arrivarci 15 minuti di discesa a piedi, io col carrellino con frigorifero, sdraio, ombrelloni, bauli eccetera. In discesa sarà una figata, in salita
0: Perché ho la vaga impressione che toccherà a lui portare tutto il carico?
2: Perché noi siamo dei galantuomini, aiutiamo le nostre consorti nei momenti di fatica eccetera.
0: Ho la vaga impressione, ho l'immagine di questo povero uomo.
2: L'impressione è giusta.
0: Carico di roba.
2: Come un mulo.
0: Esatto, soprattutto in salita, dopo una giornata di mare e le temperature che sono ancora torride.
2: Sì, mi raccomando, un unico consiglio, indossa una maglietta perché secondo me avrai una scottatura indelebile negli anni.
0: Nel frigo metti anche un paio di bottigliette di reintegratori di sali minerali.
2: Ti serviranno moltissimo. Sì. Magari la consorte le darà una mano, ma porterà le ciabatte.
0: Esatto, sì, certo.
2: Ognuno.
0: Sì.
3: Io combatto contro un paio di sandali che mi sono costati quasi 100 euro. E che cacchio, potevano costare meno.
0: Ho capito.
2: Ma anche i sandali ti hanno chiamato.
0: Avrà preso gli unici non in saldo.
2: È vero. Prima abbiamo fatto riferimento alla lumaca di Angela.
0: Hello.
4: Ciao, Bie, sfrecciati, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Mi sono sentita chiamata in casa. Bibi si chiama la lumachina, però l'ha lasciata andare via per i boschi.
2: Ah, sì.
4: Quindi mi tocca vedere i video di Lenny Kravitz da sola, senza Bibi.
2: Ho capito.
4: Pazienza, adesso un gattino.
2: Ma è lei che è andata nei boschi con Bibi o Bibi da sola?
0: No, l'ha liberata. Adesso Bibi è libera.
2: Bibi è libera.

0: Effect, Imagine Dragons su Radio Freccia alle 6.46 di questo giovedì 16 luglio 2026, stamattina di citazione in citazione. Play!
1: Bibi, I love you, vorrei vederti ma tu...
0: Mirko e B.I.V. un attimo proprio. Sì,
2: insomma, se comunque voi ascoltatori ci mettete tra le mani questi argomenti, come facciamo a evitarli? Ecco.
0: Certo.
2: Come... Adesso ho una gatta.
0: Adesso ho una micia. Sì.
2: Ho detto una gatta.
0: No, cioè... perché sai un attimo.
2: Vabbè, ma a proposito di animali. Io combatto, dice Giulio, contro una blatta coatta grossa contro un drone. Adesso, cioè, dove vivi?
0: però, ragazzi, è periodo.
2: È periodo, ma la ciabatta è più potente, aggiunge Giulio.
0: È periodo. Poi, insomma, se trovano il modo, chiamano gli amici, come sempre, venite che qui si sta bene, quindi...
2: È colonia fu.
0: Sì.
2: Un attimo, sì.
3: Io combatto contro un paio di sandali.
0: Allora!
2: Buttali via sti sandali, 100
0: no,
2: euro
0: pagati 100 euro.
2: Ho capito, ma se devi soffrire come un disgraziato. Buongiorno da Palermo, 27
0: Buongiorno.
2: Gradi. Combatto col fatto che mio figlio mi ha dato buca giusto stamattina che mi tocca montare un climatizzatore. A questo punto devo farlo da solo, ma la mia schiena mi ha detto dov'hai? Ma al cliente non posso dirgli che oggi non faremo l'intervento. Se sopravvivo ci sentiamo domani. Domani non con noi, se vuoi lunedì, secondo me non ci arrivi a lunedì.
0: Lo so, d'altro parte chissà perché ha dato buca il figlio, che magari non sta bene neanche lui, insomma.
2: Comunque prenditela con tuo figlio. Buongiorno sfrecciati, ci dice Alex. Ho fatto la notte, ragazzi, e sto lottando contro un sonno micidiale.
0: Allora, se sei in macchina e stai tornando a casa e hai sonno, fermati un attimo, riprenditi il cafferino e poi torna a casa. Altrimenti, se sei già arrivato, dai, buon riposo e recupera le energie. Tra poco ancora i vostri messaggi, 366-663-4466, intanto Jack White.

0: Radio Freccia.
1: Walk time. Le 6:50, Sandro ci dice: mm-hmm. Buongiorno, sto combattendo contro la voglia di portare mia suocera al centro commerciale a fare la spesa. Magari se tua suocera la paga, è un bel portale.
2: Ho capito, insomma. No, ma fa un piacere. No?
1: Ah, è una cortesia.
2: È una cortesia, non ha la macchina, la signora, e quindi lui da bravo
1: da
2: genero.
1: Bravo genero procede.
2: Sì.
3: Ciao, Radio Freccia. Io ho sempre una guerra costante contro i ghiri in baita.
2: Aia.
3: Mi mangiano tutto e mi escono in questo periodo.
1: Sì.
3: Buona giornata.
1: Buona giornata a te.
2: E dire che nelle pubblicità i ghiri incartano la cioccolata.
1: È vero.
2: Contro cose, contro chi torna lunedì.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia. Walk time.
4: Sono le 2.
5: E allora facciamo piano che la gente dorme.
4: Sì. Siamo a Diamante.
5: Oh, che bello! Oh, una città che è per sempre.
4: È una città che è per sempre, è proprio il mood.
5: Sì. Dov'è?
4: Siamo in quel del Brasile, una città che poi, diciamo, ha un sobborgo piccolino che si chiama Diamantina.
5: Oh, che bello.
4: Diamantina, sì. Che è patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. E c'è anche la Chapada Diamantina, perché li parlano così, perché comunque sia, ci sono delle cascate, delle formazioni rocciose. Si estraggono i diamanti. Sì, e quindi per quello arriva da lì. Quindi immagina i gioielli di qua, di là, tutti col brillocco.
5: Sai che ci sono alcuni parchi dove si possono prendere dei diamanti e se li trovi te li porti via.
4: Bello, sarà questo il posto?
5: Forse sì, ma magari indaghiamo. Tra poco l'appuntamento sarà con le news, intanto Richard Ashcroft, la sua Song for the Lovers.

0: Alle 7.05 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Non si sblocca lo stallo su Hormuz. Nelle ultime ore gli Stati Uniti hanno annunciato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran nell'area dello stretto per ridurre ulteriormente le possibilità di Teheran di minacciare le navi commerciali.
1: Nuovo stop alla Camera alle preferenze nella legge elettorale. Fratelli d'Italia vota l'emendamento dei Vannacciani, ma la Lega e Forza Italia sono contrari. La maggioranza si spacca. Via libera intanto al primo articolo della riforma. Nel testo il sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o coalizioni che ottengono almeno il 42% dei voti.
0: E siamo alla cronaca. Definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere Mario Roggero, che nel 2021 uccise due ladri e ne ferì un terzo dopo una rapina nel suo negozio. La Cassazione ha rigettato il ricorso che invocava la legittima difesa. È finita, vado in carcere, ha detto lui in un video sui social, chiede la grazia a Mattarella.
1: Femminicidio ieri a Rimini, una donna di 62 anni è stata uccisa dal compagno, la dinamica è al vaglio, non è chiaro se sia stato usato un martello o un coltello, l'uomo si è costituito ai carabinieri di Coriano.
0: È in gravi condizioni la bambina di 11 anni rimasta incastrata nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante, nel Genovese, secondo una prima ricostruzione sarebbe stata trattenuta sott'acqua perché la bocchetta di aspirazione le aveva risucchiato i capelli.
1: Paolo Belli è rimasto coinvolto in un incidente nelle campagne di Reggio Emilia, ha costato la vita a un uomo di 41 anni, secondo le prime ricostruzioni il cantante era in bici quando si è scontrato con il pedone Alessandro Magnani, morto in ospedale il giorno dopo, ferito lievemente anche Belli che è stato indagato in vista dell'autopsia.
0: Il maltempo al nord fa una vittima nel Modenese, durante il nubifragio una persona è morta nello schianto frontale con un'altra auto a Bonporto.
1: E in chiusura il calcio, mondiali, sarà Spagna-Argentina alla finale del Mondiale 2026, ieri l'Albi Celeste ha battuto l'Inghilterra 2-1, in Argentina è esplosa la festa con i tifosi che si sono riversati per le strade in tutto il paese su RTL 102.5. Domenica seguiremo la finale nello show Noi Dire Mondiali. È tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il caldo si farà ancora sentire sul nostro territorio. Le temperature massime generalmente toccheranno i 35 gradi anche oltre nelle aree interne del centro-sud, con picchi fino ai 40-42 gradi. Una giornata nel complesso assolata, segnaliamo solo la possibilità di qualche fenomeno sulle zone montuose del nord. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Parlavamo dei vari video di gente che è nuda.
1: anche lui.
0: Anche nel caso di Simon Neal dei Biffi Clyro, come fai altrimenti a mostrare i tatuaggi che ti sono costati tanti soldi e tanto dolore?
1: Tutti i soldi spesi. Lui e la sua band, perché anche in uno dei più recenti video erano tutti ovviamente aperturati.
0: L'investimento va mostrato.
1: Brava, giusto. Ah, ringraziate che non ho tatuaggi, perché sarebbe stato un attimo.
0: Assolutamente. Rearrange erano i Biffi Clyro su Freccia alle 7:12 di questo giovedì 16 luglio 2026, anzi di 16 lio,
1: perché siamo abbiamo superato la metà.
0: Nella seconda parte del mese. Siamo anche in TV sul 258 del digitale terrestre.
1: Sì.
0: I 738 di Sky. Aspetta che mi va giù il caffè. Nel frattempo. I nostri socials e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play per portarci sempre con voi, rivedere le puntate, rivedere le interviste, acquistare il nostro merchandising ufficiale nello store e anche vincere un sacco di premi Rock and Roll nel Special In Contest.
1: Special In Contest. Comunque siete sul punto di partire per le vacanze, quindi è giusto che ci portiate con voi ovunque.
0: Per esempio la borraccia di Radio Freccia, che è super, c'è il cappellino, c'è un sacco di roba. Ci sono un po' di compleanni da festeggiare quest'oggi, sono 59 per il comico e attore Will Ferrell.
1: Il sosia.
0: Anche di Chad Smith.
1: Infatti volevo regalargli, anzi, il pupazzetto.
0: Va bene. Oggi sono 74 anni per Eugenio Finardi.
1: Gli regaliamo la radio, una radio.
0: Assolutamente una radio. E poi sono 77 anni. Aspetta che lo riprendo, perché chi non capisce la sua scrittura
1: è un asino di natura.
0: Niente, lasciamo stare, non ci riesco. Sono 74 anni e lo vogliamo festeggiare dal punto di vista musicale per i più grandi batteristi del mondo, cioè Stewart Copeland. E allora, signori, ci sono i Police.

0: Plenitude è la tua passione per lo sport. Ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
1: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Radio Freccia.
3: 7:18, nuovamente benvenuti, siete su Radio Freccia, il Rock Morning Daily con la Freccia via fino alle 10. Arriva il momento dedicato all'attualità, dove parliamo di un'altra faccia del cambiamento climatico, argomento sempre presente, sempre attuale. Il caldo in questo caso aumenta le diseguaglianze, semplicemente per farla intendere, sempre più famiglie italiane rinunciano a ventilatori o condizionatori per combattere il caldo per il peso dettato dalle bollette.
4: E allora anche voi siete di quelli che limitano l'utilizzo o fanno a meno dell'utilizzo di ventilatori e climatizzatori per non incorrere in bollette importanti dal punto di vista dell'importo? Parlatene insieme, parliamone insieme, garantendo anche l'anonimato al 366-663-4466. Ci serve per fare, no, una bella fotografia della nostra Italia. Intanto 1991, ci sono i Queen, questa è Innuendo.

0: nel momento dedicato all'attualità stiamo parlando di una nuova faccia o un'altra faccia del cambiamento climatico, quella che si chiama la povertà da raffrescamento, tradotta proprio alla cooling poverty, ossia la povertà climatica, perché non tutti possono permettersi o ventilatori oppure condizionatori per via delle bollette che sono molto alte, quindi l'impossibilità economica di tenere fresca la propria casa nei mesi più caldi dell'anno. E secondo appunto gli ultimi dati, le famiglie a basso reddito arrivano a destinare fino all'8% del proprio budget ai consumi legati al raffrescamento domestico, sia appunto sotto forma di ventilatori o peggio, per chi ovviamente non ha delle condizioni ideali economiche, climatizzatori, che a questo punto o restano spenti se sono stati già acquistati oppure non si procede direttamente all'acquisto perché il costo in bolletta è troppo alto da sostenere.
1: Anche perché, parliamoci chiaro, gli apparecchi che costano meno sono quelli che a livello energetico consumano di più, e quindi quando poi ti viene fatto un preventivo dall'installatore per un apparecchio che consente il risparmio energetico ma è una spesa troppo grande da sostenere per quello che è il budget annuo della famiglia, si preferisce rinunciare, si comprano i ventilatori magari piccoli, magari si preferisce far star meglio i bambini, ecco, e gli altri, magari gli altri componenti della famiglia, con un cambio di maglia che è sempre più frequente a causa delle grandissime sudate, che è un po' quello che avete iniziato a raccontarci al 366-663-4466.
2: Buongiorno Sfrecciati. Buongiorno. Ma sì, ovviamente il caro bollette incide tantissimo, però come fai a fare a meno di dormire, soprattutto quando nel nostro caso che hai una bimba piccola che non ti dorme per il caldo? Cioè, egoisticamente rinuncio a qualcos'altro, però la notte bisogna riposare.
0: Esatto. Ciao. Bisogna far quadrare il budget in qualche modo, quindi si preferisce quello ad altre spese forse superflue.
1: E voi 366-663-4466, parliamone insieme. Intanto c'è Alanis Morissette, la sua Everything.

0: povertà climatica è questo di cui stiamo parlando, e non si tratta soltanto di far quadrare il budget, risparmiare su qualcosa per essere agevolati da un punto di vista di fresco in casa, condizionatori e ventilatori, ma anche c'è il problema delle infrastrutture cittadine che vanno in crisi con il gran caldo. Ci sono i blackout, che non è una novità in diverse città, e il principio è che chi paga il prezzo più alto di questi blackout sono le persone cosiddette fragili, perché immediatamente si trovano fuori dai servizi essenziali. E quindi un'altra questione da considerare, quindi non è soltanto una questione puramente familiare, ma anche cercare di pensare ad altre persone che sono in condizioni inoltre molto preoccupanti.
1: Beh, ci sono persone che per esempio a causa del blackout che c'è stato in numerose città, anche qui nella provincia di Milano verso la fine di giugno, il problema è per una famiglia anche che si trova in ristrettezze economiche. Magari hai fatto una spesa comprando con gli sconti, hai surgelato e stiamo a posto per 2-3 settimane, e invece poi con il blackout va tutto a male, tutto da buttare, e devi ricomprare tutto quanto da capo. Beh, insomma, è un danno economico per chi è già in difficoltà davvero non indifferente.
0: Leonardo dice: personalmente preferisco andare una volta in meno a mangiare fuori e far quadrare i conti per spendere più in bolletta, ma almeno sono al fresco. Oppure c'è qualcuno che sottolinea che l'aspetto del ventilatore è quello che meno incide sulle bollette per il consumo, perché ovviamente è quello più basso in assoluto a differenza dei costi fissi mensili o bimestrali delle bollette. Però c'è anche il principio che il ventilatore dopo un po' rinfresca, insomma, fino a un certo punto, perché l'aria poi continua a girare sempre la stessa.
1: E poi c'è qualcuno che chiaramente dice: bisogna pensare alle persone più fragili, le persone, per esempio alcuni anziani che prendono la pensione sociale di 500 euro e non hanno la possibilità comunque di stare al fresco, nonostante anche la fragilità fisica dovuta all'età o alla salute. Continuiamo a parlarne tra poco insieme.

0: Radio Freccia.
1: Le 7.36, povertà climatica, chi non può permettersi un condizionatore per motivi vari, e poi ci sono i suggerimenti come ad esempio quello di Emanuele da Roma, che dice per l'acquisto ci sono anche dei rimborsi statali o incentivi se si compra una pompa di calore, cioè quella che fa anche freddo, il conto termico 3.0 ti rimborsa tipo il 70% della spesa, i consumi restano ma almeno la spesa iniziale viene un po' moderata, sono piccoli accorgimenti da poter utilizzare.
2: Vero anche che però la povertà climatica riguarda proprio le famiglie in gravissima difficoltà, e quindi di questo stiamo parlando. Voi se vi trovate a dover fare proprio i conti, chiamiamoli della serva, come vi regolate? 366 663 4466.

0: bella, bella, bella, Avadora, Smashing Pumpkins, su Radio Freccia alle 7.41 di questo giovedì 16 luglio 2026. Insieme a voi stiamo parlando della disparità che si viene a creare in situazioni di grande caldo, ma anche di grande freddo, perché ne avevamo parlato anche nel corso di questo inverno, di quanto insomma una famiglia a ristrettezze economiche si trovi appunto in difficoltà nell'utilizzare tantissimo tempo d'inverno il riscaldamento e tantissimo tempo d'estate condizionatori oppure ventilatori.
1: Altro aspetto di questa povertà climatica è l'isolamento, perché nei mesi più caldi i legami quotidiani si allontanano, si diradano, e quindi ovviamente il 41%, dicono i dati, segnala che il caldo aumenta direttamente il rischio di solitudine, soprattutto per le persone più fragili, anche perché per chi rimane le richieste di aiuto salgono del 21% e c'è una carenza di volontari, quindi un insieme di situazioni che porta le persone a star da sole, e questa cosa sicuramente non aiuta, oltre all'aspetto puramente economico di cui stiamo parlando. C'è una segnalazione molto carina, non sappiamo di che comune si tratti, ma c'è un'iniziativa di un sindaco che ha fatto installare i climatizzatori nelle RSA, dove di giorno gli anziani, anche se non sono ospiti della RSA, possono andare per stare al fresco.
0: E quindi anche lì interagire, no? Stare un po' insieme agli altri.
1: Un po' insieme agli altri. Sì. Buongiorno.
2: Buongiorno, Frecciati. Francesco da Milano. Sì. Il problema non è proprio minimale, in quanto comunque i consumi sono quelli che sono, climatizzatori o ventilatori, costa oggi l'energia. Ma quello che più mi colpisce è pensare ai bambini, ai malati e agli anziani, che non tutti effettivamente, come avete giustamente detto, possono permettersi di sforare. Oh, c'è gente che prende 500 euro al mese di pensione.
0: Sì, assolutamente.
2: Queste persone non è che ci pensano poi in tanti, riflettiamoci un attimo. Un abbraccio.
1: Giusta sottolineatura.
0: Continuiamo a parlarne tra poco insieme. Continuate anche a raccontarci le vostre esperienze, le vostre testimonianze al 366 663 4466.

0: ascoltiamo le battute finali per quanto riguarda il momento dedicato all'attualità, questa povertà climatica, le bollette che influiscono, non tutti possono permettersi ventilatori o addirittura condizionatori, e quindi è un altro aspetto di, anche di questo cambiamento climatico. Lorenzo.
1: Buongiorno Stracciatti, Lorenzo dalla Sardegna. Sì. Ma il paradosso, diciamo che qua in Sardegna ogni tanto, cioè adesso specialmente quando arriva tutto questo caldo, e dicono di non sovraccaricare le linee elettriche per il troppo consumo di corrente e quant'altro, quindi già ci sono le persone che magari non si possono permettere un climatizzatore e quant'altro, ma in più vieni anche limitato a dover utilizzare perché sennò vai a sovraccaricare la linea elettrica. È un po' paradossale la cosa, però in Sardegna succede anche quello. Ciao Stracciatti.
2: Ma poi come ti coordini, nel senso a livello comunale, no? Potrebbero fare tipo come le targhe alterne, cioè nel senso, allora dalle 18 alle 19 accende quel quartiere lì, dalle 19 alle 20 quartiere accanto a zone, perché altrimenti come fai? Diventa complicato.
3: Ciao Stracciatti. Buongiorno. Io per cercare comunque di potermelo permettere un condizionatore buono che poi faccia risparmiare a livello energetico, ho optato per quelle formule che ti propongono direttamente i fornitori dell'energia, quindi 50% di sconto, che sarebbe il rimborso, quello dello Stato che ti fanno direttamente, e poi piccole rate a tasso zero direttamente nella bolletta dell'energia. È comunque una spesa, ma viene ammortizzata meglio. È l'unico compromesso che sono riuscito a fare tra macchina di buona qualità e necessità di risparmiare. Ciao a tutti, Daniele da Triuggio.
0: Bisogna far quadrare le cose, lo dicevamo all'inizio, devi renderti conto del budget, se ci stai bene, altrimenti no, e parliamo però di situazioni abbastanza gravi.
2: E comunque le famiglie, quelle che si trovano in ristrettezze economiche, preferiscono che insomma i bambini stiano bene, per cui se devono fare dei sacrifici importanti lo fanno proprio per i fragili, quindi i bambini, per l'appunto i malati e anche le persone anziane. Tutti gli altri sono tornati a sventolarsi col ventaglio, cioè che insomma
0: è ritornato di gran moda.
2: È ritornato di gran moda, e non è una questione fashion, è proprio una questione di utilità e a volte di sopravvivenza. Grazie per essere stati in tanti anche oggi. L'appuntamento con l'attualità all'interno del Rock Morning torna domattina.

0: Radio Freccia. Walk
1: Time. Sono le 7:52, o popolo ritardatario del rock and roll. Questo è Rock Morning Daily di Radio Freccia. Che... La Freccia via con voi fino alle 10. Tardi. Bisogna andare a lavoro. Prima però bisogna portare i bimbi da chi ve li terrà fino al vostro rientro. Allora bimbi, per l'ultima volta questa settimana aspettiamo le vostre sveglie brevi ma creative al 366-663-4466 alle 8. Facciamo ascoltare le vostre belle vocine all'intera Italia rock and roll. Intanto sono tornati The Queens of the Stone Age live recentemente anche a Milano. Un concerto meraviglioso, questo è il loro nuovo singolo, si chiama Easy Street.
2: Ciao Italia, this is John from Queens of the Stone Age, and you are listening to Radio Freccia.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia.
5: Walk. Sono le 8 bimbi, sveglia!
6: Ciao, sono Michelle!
5: Michelle.
6: Ciao, sono René!
5: Ciao, René!
6: Sveglia!
5: ciao!
6: Buongiorno a tutti!
5: Buongiorno.
6: Oggi sto andando al centro estivo e oggi andiamo al

0: di Cavaion. Forza, svegliatevi. Ciao.
1: Ciao.
0: Serenacco.
2: Ciao.
0: E Iacchetta.
2: Cosa?
3: Cosa?
2: Cosa?
0: Achiella.
4: Oggi c'era in macchina un grande ragno. Sveglia!
5: Ciao Sfrecciati, ciao. Sono Lorenzo, ciao, e stiamo andando in vacanza in Sardegna. Sveglia!
2: Oh, buone vacanze, portateci con voi anche in Sardegna, perché no, veniamo volentieri. Tra poco le news, intanto Spin Doctors, già partiti, Two Princess.

0: Le 8.04 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Nuovo stop alla Camera alle preferenze nella legge elettorale. Fratelli d'Italia vota l'emendamento dei De Vannacciani, ma Lega e Forza Italia sono contrari. La maggioranza si spacca, via libera intanto al primo articolo della riforma. Nel testo del sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista, coalizioni che ottengono almeno il 42% dei voti.
1: Arrivano anche reazioni politiche per la conferma della condanna ieri in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 sparò e uccise due malviventi dopo una rapina nel suo negozio, ferendone un

0: terzo chiede la grazia a Mattarella il ministro Salvini.
1: L'Iran ha rivendicato nuovi attacchi contro installazioni militari americane in Kuwait e Bahrain. Nelle ultime ore gli Stati Uniti avevano invece annunciato una nuova ondata di raid nell'area dello stretto di Hormuz, dove il traffico è quasi tutto fermo.
0: Attacco russo sull'Ucraina a poche ore dalla visita della presidente della Commissione europea von der Leyen per rafforzare la partnership con Bruxelles in via di in materia di difesa. A Kiev sono 2 morti e 5 feriti. 5 feriti anche nella regione russa di Belgorod, colpita da un drone ucraino.
1: All'alba è crollata una vasta area del tribunale di Bolzano. Il cedimento ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte.
0: Tragedia ieri a Coriano, nel Riminese, dove una donna di 62 anni è stata uccisa dall'ex marito. La dinamica non è ancora chiara, così come non si è capito se l'oggetto utilizzato per compiere il delitto sia stato un martello o un coltello. A dare l'allarme sarebbe stato proprio l'uomo, che sarebbe stato già fermato.
1: Ed è in gravi condizioni la bambina di 11 anni rimasta incastrata nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante, nel Genovese. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stata trattenuta sott'acqua perché la bocchetta di aspirazione le aveva risucchiato i capelli.
0: A chiudere il calcio, sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. Ieri l'albiceleste ha battuto l'Inghilterra 2-1. In Argentina è esplosa la festa con i tifosi che si sono riversati per le strade in tutto il paese. Ed è tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore il caldo si farà ancora sentire sul nostro territorio. Le temperature massime generalmente toccheranno i 35 gradi anche oltre nelle aree interne del centro-sud, con picchi fino ai 40-42 gradi. Una giornata nel complesso assolata, segnaliamo solo la possibilità di qualche fenomeno sulle zone montuose del nord. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.

0: uno dei pezzi più belli degli ultimi anni della carriera discografica dei Red Hot Chili Peppers. Dark Necessities, ritrovato su Radio Freccia alle 8:11 di questo giovedì 16 luglio 2026, anzi Gio 16 Yo.
1: Yo.
0: 2026. Yo. Yo. Siamo la Freccia via con voi fino alle 10, ultima diretta della settimana, e poi prossima settimana sarà l'ultima della stagione, una breve pausa e poi ci ritroveremo 7 su 7 dalla nostra nuova residenza estiva in Calabria, a Praia Mare, ma avremo modo poi di ricordarvelo. Intanto seguiteci anche in TV sul 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, socials e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play per portarci in vacanza con voi, rivedere le puntate, rivedere le interviste, acquistare il nostro merchandising ufficiale bellissimo sul nostro store, oppure vincere cose cliccando sul banner special in contest. Tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco, partiamo con le collaborazioni il lunedì, le cover il martedì, il mercoledì lo screener dei tesori del rock and roll,
1: e il giovedì?
0: Andiamo ad aprire il cassetto della memoria, invece andando a ripescare le sigle, quelle proprio iconiche di film e telefilm. Questa volta è un telefilm che è andato in onda tra il 1982 e il 1986 e aveva, diciamo così, anticipato quello che è il sogno di tantissimi automobilisti, cioè un'auto automatica che ti viene a prendere a parcheggiare sola. Stiamo parlando di supercar.
1: Meraviglia.
0: Michael Knight, che è questo poliziotto che viene salvato dalle industrie Knights e comunque dopo una plastica facciale diventa Michael Knight, alle sembianze di David Hasselhoff, l'attore 72enne che ha avuto un periodo difficile ma è riabilitazione, quindi insomma sta molto meglio, aveva destato preoccupazione averlo visto su una sedia a rotelle, ma tutto a posto. Poi dopo lui è diventato famoso anche per essere stato, esatto, il Mitch di Baywatch. Ma Supercar resta proprio iconico e quindi a bordo della sua kit lui se ne andava in giro a risolvere problemi, e ovviamente riascoltiamo la sigla.

0: crusader in a dangerous world, the world of the Knight Rider.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e

0: Condizioni presso la rete aderente.
1: Il vero tormentone dell'estate 2026 sono i saldi Gioia Pura. Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Radio Freccia.
4: 15, facciamo 16 di questo giovedì. Dai. 16 luglio 2026 e stavo andando indietro nella galleria del mio telefono e i vari prototipi delle auto utilizzate durante le riprese di Night Ride, così si chiamava la versione, quella originale di Supercar, venivano un po' utilizzate nelle varie esposizioni e una macchina era finita all'interno di uno showroom di Milano e ho le foto con kit.
5: Anche tu sei ritornata indietro nel tempo, molti ascoltatori, in un secondo mi avete riportato dai 47 ai 10 anni. E beh, questa è la forza, cosa credete? Fra poco l'appuntamento imperdibile sulle rapine ridicole.

0: Messina.
1: Sì. Siamo a Messina perché le rapine ridicole ci offrono uno spunto molto importante. Sì. Organizzano una rapina passando dalle fogne, sai, hanno preso l'ispirazione dalle varie rapine perché oramai vanno di moda girare per le fogne, ma sbagliano 6 volte la buca d'uscita.
0: Però
1: arrestati in 5.
0: Ha capito.
1: Ho fatto male il calcolo. Sai, lì sotto non prende granché il telefono.
0: Però capisci che se pianifichi una rapina non è che puoi sbagliare strada.
1: Che poi le buche d'uscita per chi frequenta le fogne sono i tombini, non è che ce ne vai tanto in giro, non è che puoi sbucare da qualche altra parte, ma evidentemente ogni volta che aprivano un tombino
0: o c'era
1: la caserma dei carabinieri o quella della polizia municipale, il civico è sbagliato.
0: Buongiorno signora.
1: Oppure il tombino che sbuca in mezzo al traffico, qualche tangenziale, qua ci investono eccetera. Quindi hanno verificato ben 6 volte ma non ci sono riusciti. Quando finalmente hanno detto è la buca giusta, ovviamente c'erano i Nino ad aspettarli.
0: No, anche perché qualcuno avrà fatto una segnalazione. Qui si aprono i tombini.
1: C'è gente che guarda.
0: Allora, comune, bisogna intervenire che qui si aprono i tombini da soli.
1: Chiudiamo i tombini, sigilliamo i tombini. Quindi alla settima volta hanno beccato, pensavamo di quella giusta, ma hanno trovato ovviamente le forze dell'ordine che erano lì che battevano il piede. Dico, quindi usciamo o non usciamo dai tombini?
0: Buongiorno. È qui che si va per la caserma.
1: Come dire, la rapina in banca è finita in questa maniera, soldi restituiti alla banca e loro felicemente in carcere, in 5, significa che ne mancano ancora 2 all'appello che stanno girando per ancora
0: sono
1: per
0: ancora
1: le
0: lì sotto
1: e minchia non uscivano.

0: un po' da bollone rosso questo video dei Green Day.
1: Guarda, non l'ho guardato apposta per non essere distratto. Sì, no, facevo finta di stare al telefono.
0: Certo, ma abbiamo maxischermi ovunque all'interno di questo
1: appunto
0: studio.
1: Uno non vuole guardare, ma mi casca l'occhio.
0: Soltanto quello che abbiamo alle nostre
1: alle spalle
0: spalle
1: basta, sì.
0: Fa per
1: anche
0: 20.
1: Perché fa le figure grosse grosse.
0: Tante, tanti. Si vedono anche i brufoli delle ragazze.
1: Ah sì, non li ho notati.
0: Io sì.
1: C'hai l'occhio clinico. Abbiamo parlato di questa rapina ridicola in quel di Messina, riassumendo: rapina in banca, cercavano via di fuga attraverso le fogne, hanno sbagliato 6 volte, alla fine della settima l'hanno beccata, ma c'erano anche le forze dell'ordine, quindi minghia, tutti in galera. Però altri 2 sono ancora latitanti in mezzo alle fogne, perché non si riesce lì sotto, non c'è il GPS, non prende, quindi hanno sbagliato l'uscita.
0: E allora va da sé che vi chiediamo di raccontarci di quando avete epicamente sbagliato strada.
1: Sì, ma anche dici nella vita hanno sbagliato strada nella
0: no
1: vita.
0: troppo
1: alto.
0: Restiamo un po' più basic.
1: Siamo umili.
0: Ecco, di quando avete sbagliato strada anche prima dell'avvento dei navigatori. Allora, io ho un senso dell'orientamento abbastanza
1: sviluppato.
0: Sì, sviluppato.
1: Ah, io 0.
0: Dai, riesco, se faccio la strada una volta, poi bene o male me la ricordo.
1: Ho capito.
0: Quando invece magari sono stanca e seguo il navigatore, a volte mi capita che mi distraggo. E magari se il navigatore mi dice di girare, io vado dritta.
1: Te ne sbatti.
0: E poi mi fa il ricalcolo e ho allungato di 4 km.
1: Soltanto.
0: Sì, va bene.
1: No, io oramai mi devo affidare in maniera proprio pedissequa, perché altrimenti non ho il senso. Ma neanche sotto casa, per dire, o proprio all'estero oppure in altre città non ne parliamo. Quindi io mi fido necessariamente del
0: navigatore. No, io per esempio per Milano so girare abbastanza bene, ormai vivo qua da 14 anni. Per Roma no, perché l'ho frequentata meno. No, però insomma, se una strada poi la faccio un paio di volte
1: la memoria, di solito faccio sempre il giro più largo, non so per quale motivo, e quindi
0: che magari c'è il disco che ti piace alla radio,
1: brava, e allora allungo pur di godermela.
0: Dai, allora, quando avete clamorosamente sbagliato strada e o relative conseguenze? 366-663-4466 in pochi secondi.
1: Sì,
0: di audio.
1: Certo, Maramao o Marameo
0: oppure qualche riga, dai che vi aspettiamo.

0: ufficio cose smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale, e un tocco esotico, ma autentico.
4: Prova anche tu il sapore unico di Humus Noa e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Humus Noa, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
5: Aspetto, ti leggo ancora una storia.
6: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
7: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
8: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
11: Radio Freccia.
12: Alle 8.35 già iniziamo a scoprire le vostre problematiche alla guida, sia se vi affidate a degli strumenti altamente tecnologici, sia chi vive ancora nell'epoca che fu con il tutto città.
13: Sì, certo.
12: Sì, chi invece, con le mappe. E invece chi si affida all'intuito. Diciamo che in tutti e tre i casi non c'è niente da fare.
13: Con la cartina che dovevi aprire e se eri il passeggero finivi per oscurare la vista al guidatore.
12: Che aprivi tutta.
13: Perché aprivi tutto. Poi la giravi, non riuscivi a capire dove fossi.
12: Il tutto città era tutto spiegazzato, perché di solito si piegava in due e lo mettevi nella tasca della portiera. Un delirio.
13: Tutto accartocciato. Vabbè, dai, 366-663-4466 per raccontarci quando vi siete clamorosamente persi per strada. Intanto David Bowie e Pat Metheny, This is not America.

0: Anche loro si saranno persi per strada. This is not America. Sì, saranno finiti chissà dove.
1: Esatto, poi chi ha scoperto l'America pensando fosse altro, vedi che tutto torna. Ecco, quindi tutto torna. Ciao, tantissimi anni fa mi sono persa in giro per Milano, sì, con amici, disperata. Chiamo mio papà, che era disegnatore e cartografo, quindi faceva le cartine stradali.
0: Sì, sì,
1: non hai preso niente da tuo padre. Gli spiego dove sono, cosa vedo, eccetera, e risposta: sei dietro la stazione centrale, stai guardando la cartina al contrario.
0: Applausi. Applausi. Questo poteva capitare, però.
1: Infatti Sara, figlia disconosciuta di Mario, perché ovviamente il padre dice: tutta la fatica che faccio a fare le cartine. Mi sembra un ottimo motivo. Buongiorno.
2: Ciao sprezzati, sono Katiuscia da Busca di Castano. Sì. Allora, io mi perdo da sempre. Okay. È proprio un mio mood. Mia figlia, che ha 8 anni, quando sale sa più le strade di me, ma la cosa che mi ha fatto più schiattare in questi anni è che siamo arrivati una sera, sì, io e una mia amica, praticamente su Piazzale del Duomo di Milano.
1: Come?
0: In macchina?
2: Non ho capito come.
0: Ma
2: ciao,
0: che siete matte?
1: Ma da dove, soprattutto, che le macchine non hanno accesso, ci sono,
0: no,
1: tutti.
0: Ad arrivare ci arrivi anche, però capisci anche perché cioè, ci sono i taxi, no? Cioè, sì, sono le corsie, sì, quelle preferenziali per i taxi, che davanti al Duomo, non proprio davanti al Duomo, ma insomma nei pressi possono passare. Non capisci che. Ma scusa, è arrivata nemmeno una multina, niente.
1: Esatto, vorremmo sapere a quanto si accumulano le multe, perché lì si saranno ripetute.
0: Qualcuno che ha detto:
1: ripetute.
0: Scusi, lei non è che
1: insomma. Sì, sta andando.
3: Buongiorno, sfacciati. Io ho sbagliato strada quando ho cambiato lavoro, invece di andare nel posto di lavoro nuovo mi sono presentato nel posto di lavoro dove mi ero licenziato, e sono dovuto tornare nel posto nuovo e sono arrivato tardi.
0: Quello capita. Capita anche quando cambi casa. E quindi magari sei distratto una sera o particolarmente stanco e vai a vecchio indirizzo.
1: Com'è che non trovo il mio citofono?
0: Ah, cioè, capito? Non abito più qui, sai, quella roba. E voi quando avete sbagliato clamorosamente strada? 366-663-4466.

0: Anche in Islanda ci saranno problemi di movimento, già che c'è una casa ogni 70.000
1: chilometri. Sai dov'è l'Islanda? È vicino Padova, l'Islanda!
0: A proposito di posti dove perdersi, buongiorno.
2: Buongiorno, stracciati. Sì. Noi ci siamo clamorosamente persi l'unica volta in cui ci siamo affidati all'orientamento e al nostro istinto, ma al navigatore che ci ha portato invece al nostro residence in mezzo ai campi della campagna toscana. E quindi poi una volta arrivati lì abbiamo dovuto chiamare il proprietario dell'appartamento che ci affittavano per capire come mai doveva esserci la casa, c'era praticamente infiniti e distesi di campi. Buona giornata.
0: La prima reazione è di prendersela con il navigatore che ha clamorosamente sbagliato lui.
1: Là dove c'era l'erba ora c'è una città.
0: Come mai si spostano gli alberghi?
1: Annaggia.
3: Ciao. Io molti anni fa, di sera, ero molto stanco.
0: Bella scusa.
3: Ho imboccato l'autostrada direzione sud quando dovevo andare a nord. Ops. E ne sono accorto quando ho visto il mare sulla mia sinistra e qualcosa non mi tornava.
0: Certo.
3: Morale della favola, 18 chilometri fino al casello successivo. Vabbè. E altri 18 per tornare indietro.
0: Ah, poca roba.
3: Ciao, ciao.
1: Scusa, però... dopo un po' ti compaiono dei cartelli
0: su per giù
1: e magari non corrispondono
0: ma era stanco,
1: alla direzione. Vedete, quando vi diciamo quando siete stanchi fermatevi,
0: il motivo è quello.
4: Anni fa avevo preso la patente da pochi mesi, andai a casa di un mio amico in provincia, finimmo tardi dopo mezzanotte e tornai da solo. Non c'era nessuna indicazione e arrivai su questo vialone lunghissimo, buio. Dissi, ma mia, ora come faccio? Più avanti vidi delle persone, sa, chiedo loro, mi fermai, ma erano delle prostitute.
0: Vabbè, ma ti posso
4: Simone da Napoli.
0: Vabbè, non ti posso dare l'indicazione.
1: Magari erano di zona, scusami.
0: Sono più pratiche.
1: Saranno pratiche della zona. Vabbè, c'è Violet Grove.

0: Radio Freccia.
1: Alle 8.50 c'è Giovanna.
2: Sì.
1: Vacanza al lago di Garda, ospiti di un amico di Brescia, tra l'altro vigile urbano.
2: Okay.
1: Una sera ci porta in un paesino a mangiare la polenta taragna, parcheggiamo, cerchiamo il ristorante con lui senza trovarlo. Lui, il vigile urbano, aveva sbagliato paese.
2: Vabbè, ho capito.
1: Vabbè, mica il tassista, cioè nel senso, deve sapere tutte le strade.
2: Ma non è che il vigile urbano,

0: Cioè, se il vigile urbano non del posto ma di un'altra città non è detto che debba conoscere.
1: Devi puntare il dito contro qualcuno se non sei capace. È stato lui.
0: L'avranno perculato per gli a seguire. E visto il mestiere che fai. Ai ai ai. Continuiamo a parlarne anche nella prossima ora.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: Sono le 9.
5: Attenzione, ti sento tranquillo però.
4: No,
5: come mai?
4: Non tranquillo.
5: Dove siamo?
4: Calma.
5: Dov'è?
4: È una località del comune di Corio. Ora mi diranno, ci dice come si dice Corio? Non lo so.
5: Corio, salutiamo.
4: Torino.
5: Quindi mi sta dicendo che è un posto in cui non suonano il clacson,
4: no.
5: Se ti attardi a partire con il verde.
4: Calma.
5: Nessuno si arrabbia.
4: No,
5: sono
4: no,
5: tutti
4: no,
5: lì
4: no.
5: Belli
4: sì,
5: tranquilli.
4: Sì, belli emoji, okay, tranquilli. Okay. Infatti non si sa quanti abitanti ci sono.
5: Attenzione.
4: Perché ci mettono tempo per contarli.
5: Ci sono dei vivi, sì.
4: Sì, no, i computer all'anagrafe sono tranquilli,
5: no,
4: niente agitazione.
5: Per alcune circostanze un po' di efficienza, un po' di
4: ma
5: velocità.
4: Non lo so, quindi come si chiameranno gli abitanti?
5: Ottimo. Tra poco l'appuntamento sarà con l'informazione, intanto riportare un po' di carica. Ci pensano gli Iron Maiden, 2 minutes to midnight.

0: 9.06 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Nuovo stop alla Camera, le preferenze nella legge elettorale. Fratelli d'Italia vota l'emendamento dei Vannacciani, ma Lega e Forza Italia sono contrari. La maggioranza si spacca, via libera intanto al primo articolo della riforma. Nel testo il sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o coalizione che ottengono almeno il 42% dei voti.
1: Arrivano anche reazioni politiche per la conferma della condanna ieri in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che sparò e uccise due malviventi dopo una rapina nel suo negozio ferendone un terzo, condanna che adesso è definitiva, chiede la grazia a Mattarella il ministro Salvini.
0: L'Iran ha rivendicato nuovi attacchi contro installazioni militari americane in Kuwait e Bahrain. Nelle ultime ore gli Stati Uniti avevano invece annunciato una nuova ondata di raid nell'area dello stretto di Hormuz, dove il traffico è quasi del tutto fermo.
1: Attacco russo sull'Ucraina a poche ore dalla visita della Presidente della Commissione Europea von der Leyen per rafforzare la partnership con Bruxelles in materia di difesa. A Kiev sono 2 morti e 5 feriti. 5 feriti anche nella regione russa di Belgorod, colpita da un drone ucraino.
0: Torniamo in Italia. All'alba è crollata una vasta area del Tribunale di Bolzano. Il cedimento ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte.
1: Erano separati da 3 anni e divorziati da uno. Tania Sperindio, 63 anni, e Mario Bonifazi, di 71. Ieri sera lui l'ha uccisa a martellate a Coriano, nel Riminese. Sarebbe stato l'uomo a chiamare i soccorsi confessando il delitto. Ora si trova in carcere.
0: Ed è in gravi condizioni la bambina di 11 anni rimasta incastrata nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante nel Genovese. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stata trattenuta sott'acqua perché la bocchetta di aspirazione le aveva risucchiato i capelli.
1: A chiudere il calcio sarà Spagna-Argentina alla finale del Mondiale 2026. Ieri l'Albi Celeste ha battuto l'Inghilterra 2-1. In Argentina è esplosa la festa con i tifosi che si sono riversati per le strade in tutto il paese. Per le news è tutto, ora linea al meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore il caldo si farà ancora sentire sul nostro territorio. Le temperature massime generalmente toccheranno i 35 gradi anche oltre nelle aree interne del centro-sud, con picchi fino ai 40-42 gradi. Una giornata nel complesso assolata, segnaliamo solo la possibilità di qualche fenomeno sulle zone montuose del nord. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.

0: Gimli, qua 82 su Radio Freccia alle 9.11 di questo giovedì 16 luglio 2026. Ciao a tutti.
1: Buongiorno.
0: Siamo da Freddo Via con voi fino alle 10. Questa quarta ora sarà caratterizzata da un sacco di rubriche. Tra poco il rockbook della settimana, poi ci raggiungerà alla fine dell'ora Gianluigi Riccardo per le ultime rock news. Intanto vi avevamo lasciato con due quesiti. Intanto, come si chiamano gli abitanti di Calma?
1: Andrea, credo stiano ancora cercando pure loro il nome per gli abitanti. Con calma lo troveranno.
0: Va bene.
1: Quindi direi che comunque sia la risposta.
0: E abbiamo chiesto di raccontarci quando avete sbagliato strada, clamorosamente. Vai.
1: A proposito di tombini, ci dice Angelo da Binasco. Anni fa eravamo di pattuglia a Rogoredo, in giro nessuno, silenzio assoluto. All'improvviso sentiamo la voce di un uomo che chiede aiuto.
0: Aiuto!
1: Cerchiamo di capire da dove, ci avviciniamo alla voce ma non troviamo nessuno. A questo punto capiamo che arriva da sotto l'asfalto, che è già inquietante. Cerchiamo il tombino giusto, erano tutti saldati e l'uomo continuava a chiedere aiuto. Non era entrato da lì, chiamiamo i vigili del fuoco, a martellate ne aprono uno e così tiriamo fuori il genio come il coniglio dal cilindro.
0: Trattasi di?
1: Era un ragioniere. Fantozzi è lei?
0: Fantozzi è lei!
1: Che ore prima, in viale Monza, aveva fatto abuso di stupefacenti e non si sa bene per quale motivo, si era tuffato nella Martesana ed era finito a Rogoredo. Ora, per chi non è di Milano e zona limitrofe, la distanza è notevole.
0: Esatto.
1: Voi trasportato dalla fogna, voi trasportato dal fiume,
0: ha attraversato la città. Attraversato la città.
1: Quello che volevamo dirvi, vuol dire Angelo da Binasco, in quanto era di pattuglio, quindi i miei rispetti, era che comunque anche i ragionieri sbagliano strada.
0: Ah, perché, certo.
1: Certo, non era proprio dritto sanissimo, però comunque ha sbagliato strada. Non si sa dove volesse andare.
0: Sbagliano strada i vigili urbani, figurati i ragionieri.
1: Ma è un caso stupefacenti Rogoredo.
0: Lascia stare.

0: Plenitude è la tua passione per lo sport. Ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
1: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
2: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
3: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Radio Freccia. Walk Time.
7: Le 9:18. Sì. A momenti arriverà il nuovo spazio che c'è ogni giovedì, è nuovo relativamente, ma insomma nella serie delle nostre rubriche, ossia il Rockbook, e parleremo comunque di una band che di passaggio recentemente in Italia, parliamo dei System of a Down.
8: Soprattutto di Serge Tankian nella sua autobiografia che è Down with the System, lo faremo insieme a Federico Traversa e tra poco. Intanto vi ricordiamo di seguirci anche in radiovisione sul 258 del digitale terrestre e 738 di Sky, quindi tra poco entriamo nel Rockbook di questa settimana, anche perché Tankian insomma ha una biografia davvero niente male, molto interessante, che merita di essere raccontata. Intanto ci sono i Tears for Fears.

0: La coda di Woman in Chains dei Tears for Fears ci porta direttamente a un appuntamento, quello con il Rock Book, e noi siamo collegati con Federico Traversa. Buongiorno Federico.
1: Ciao Fede, bentrovato.
0: Bentrovato.
2: Ciao ragazzi, ciao, direttore. Sento un piacere stare con voi.
0: Grazie, direttore della Cinaschi, della colonna Cinaschi edizione per il Castello Editore, ma per parlare di Down with the System, un'autobiografia o quasi di questa band che di recente è passata a Milano. Tu sei andato a vedere ovviamente anche il concerto, ma questo libro, perché quel quasi tra parentesi?
2: Ma sai, perché Stax è un tipo particolare, non è la classica autobiografia della rockstar che ti racconta che come che sfasciava gli alberghi, si drogava come un pazzo, innamorato della musica e come ha ottenuto successo. È una storia molto più profonda, molto più stratificata, molto più particolare, in cui Stax da un lato racconta se stesso, racconta i System, questo grande gruppo, cosa hanno fatto, ma dall'altro racconta anche la storia della sua famiglia scampata al genocidio armeno, la sua infanzia a Beirut sotto le bombe e soprattutto la sua attività di attivista. Ecco, Serge prima di essere un musicista è stato un attivista proprio per riconoscere il genocidio del popolo armeno, e quindi il libro a tutti gli effetti è quasi un'autobiografia, perché si parla anche molto di quella parte sociale lì, con delle rivelazioni che a me tra l'altro mi hanno cambiato la percezione della storia.

0: storia recente.
1: Intanto a volte è finito proprio nell'occhio del ciclone, per esempio, è una cosa che io ho raccontato anche in un altro libro, sotto l'11 settembre era uscito Toxicity e lui, rilasciando delle interviste, aveva fatto delle dichiarazioni che potevano sembrare in quei giorni anti-americane, era finito sotto processo, era finito insomma sotto controllo della CIA, per cui insomma è uno che non le manda a dire, è stato sempre abbastanza chiaro su quelle che sono le sue posizioni sociali e politiche.
0: È vero, guarda, tra l'altro il libro si apre proprio con quella, con questo passaggio che stavi citando tu. Lui, loro andarono primi in classifica l'11 settembre e di fatto lui fu critico, non tanto ovviamente solidarizzava col popolo americano, lui stesso si ritiene anche americano. Si ritiene americano, ma in quel momento criticava il fatto di dire per tanto tempo la nostra politica estera è stata fatte in un certo modo aggressive eccetera, non ci stupiamo se poi questa aggressività si torna in casa. Andò nell'occhio del ciclone, addirittura dovevo andare da Howard Stern a fare pubblica ammenda perché se
2: per quello che aveva detto. Ascoltiamo il System of a Down e poi siamo di nuovo da te, stai con noi.

0: 2005 Question, tanto per sottolineare la potenza non solo musicale dei System of a Down. Siamo con Federico Traversa per parlare di questo libro praticamente appena uscito, Down with the System, un'autobiografia o quasi, dove si definisce il cantante un cercatore spirituale, il leader un cercatore spirituale, ed è una frase che mi piace, è un aggettivo che mi piace molto.
1: Anche a me, guarda, pensa che lui racconta che quando scrive Toxicity, lui va a fare, ha bisogno di staccare un attimo la spina, allora parte, va sulle colline sopra Los Angeles, questo parco naturale, con la tenda, eccetera, fa una lunga sezione di meditazione trascendentale, che si medita due volte al giorno, 20 minuti, lui lo fa con grande impegno, e come esce da questa meditazione vede il mondo là sotto, la tossicità, lui dice, di questa, anche un po' di questo progresso, di questa tecnologia che a volte è uno strumento ma a volte ci schiaccia, e inizia

0: fa a scrivere le primi versi di Toxicity, e da lì poi gli viene tutta la canzone. Questo per dire quando riusciamo a meditare, magari a essere più tranquilli, a essere più sereni, a essere più in pace con noi stessi, poi la creatività arriva.
1: Assolutamente, assolutamente. Cosa ti colpisce di più, a parte la sua spiritualità e il suo essere sempre in primo piano per difendere i suoi ideali, proprio a livello anche di personalità di Serge Tankian?
0: Ma a me hanno colpito due cose, allora, velocissimo. Uno a livello caratteriale, che lui è una persona veramente misurata e a me appare una persona risolta. Perché? Perché pur essendo il frontman di una band che quando fa un concerto, pur non pubblicando niente di nuovo, da tolto due singoli per beneficenza, mi pare che sì, saranno 20 anni che non pubblicano un disco o di lì. Ecco, cioè comunque lui sa chi è, non ha bisogno di fare il fenomeno, non ha bisogno di anche al concerto a Milano. Lui era super posato, tranquillo, io poi l'ho visto, cioè veramente una persona assolutamente garbata, che non ha bisogno di mettersi sempre in primo piano. A me questo piace molto, perché significa che sei risolto, sai chi sei e non hai bisogno dell'approvazione degli altri per autodefinirti. E poi lasciami dire quello
2: rapido,
0: che mi ha insegnato. Rapidissimo. Allora, lui mi disse, parlando del genocidio armeno, lui mi racconta nel libro con tanto di documenti che quando Hitler si pensò al maledetto genocidio, sì, degli ebrei con la soluzione finale, i gerarchi nazisti gli dissero: Führer, ma che dice? La storia ci condannerà, ci diranno di tutto quando si verrà a sapere. E Hitler rispose: no, pensate agli armeni, sono passati solo 20 anni, non frega più niente nessuno.
2: Ecco,
0: la gente si
2: eccotelo
0: dimentica.
2: Qua.
1: Grazie,
0: è un bel
1: mille
0: messaggio.
2: È
1: ciao,
2: un bel
1: Federico,
2: messaggio.
1: Grazie
2: mille.
0: A voi ragazzi, un abbraccio.
1: Ciao.

0: Radio Freccia.
1: Le 9.35 di giovedì, va così, un ospite via l'altro, è arrivato Gianluigi Riccardo from radiofreccia.it.
2: Good morning, buongiorno.
3: Buongiorno. Buongiorno. Ne usciamo dai System of a Down,
2: bah, sì, quindi sì, comunque... sì, volendo sì, anche se cioè, ci sarebbe ancora notizia su di loro, perché... Vai. Qualche giorno fa, dopo aver suonato a Milano, hanno suonato anche in Inghilterra, sì. E ha fatto partire un coro contro gli Oasis nello stadio del Tottenham, diciamo, diceva più o meno così: toglietevi gli Oasis dal vostro deretano, visto che storicamente c'è una scarsa simpatia, diciamo.
1: Abbiamo già una replica flautata di Liam.
2: Ma no, la realtà era Nole, che qualche anno fa credo che li definì come la cosa peggiore capitata alla storia della musica.
1: Molto bene.
3: E dopo gli Oasis ci ascoltiamo i Blur, come dire.
1: The Universal.

0: già Luigi Riccardo può dire io c'ero,
1: io mi bullo sempre che uno dei concerti della vita.
2: Vabbè, insomma, la canzone dei Blur.
0: Assolutamente. Senti, così ti chiediamo di pagare pegno. Stiamo parlando di quella volta in cui uno si è perso miseramente per strada.
2: Letteralmente.
0: Ti è capitato di sbagliare strada e di trovarti in mezzo alle oche, non so.
1: Ma allora, sì, sicuramente mi sarà capitato. Mi è capitato più di una volta in auto di trovarmi in posti anche abbastanza discutibili. Però poi c'è stato un periodo quando sono arrivato a Milano, ormai circa 17 anni fa, mi perdevo volontariamente, proprio a piedi, no?
0: Quelle
1: robe, capito, un po' bello. Perdersi del mondo.
0: Però quello è romantico.
1: Quello è romantico, esatto.
0: Scopri nuove cose.
1: Esatto, esatto, sì, però no, hai voglia, sì.
0: Ma già veramente già prendeva la metropolitana e tornava a casa.
1: Sì, ma già l'altro giorno ad Amsterdam con Ambra Marici siamo persi in aeroporto appena arrivati.
0: Bravi!
1: Arrivati a un certo punto abbiamo detto sì, ma quindi siamo arrivati in un punto cieco, cosa dobbiamo fare?
0: Scusi!
2: Eppure l'aeroporto è pieno di indicazioni,
1: esatto,
2: ma niente.
1: Esatto, siamo riusciti comunque a rimanere un attimino lì, a guardarci in faccia e dire mo...
0: Ma c'erano strani fumi nell'aria?
1: Ecco, no, all'andata no. All'andata no.
2: Va bene.
0: Allora, cosa ci racconti stamattina?
1: Ma allora, vabbè, mi raggancio al volo. Abbiamo parlato ieri in realtà con gli Oasis, visto che Phil Collins li incontrerà alla Rock and Roll Hall of Fame.
0: Okay.
1: Che sono entrambi introdotti quest'anno. Sì. Lui per la seconda volta dopo essere stato inserito con i Genesis. E Phil Collins ha detto che è molto curioso, perché a proposito di Noel Gallagher che dice cose, in passato l'aveva definito l'anticristo. Quindi, visto che c'è un pranzo prima, diciamo, della cerimonia, che sarà a novembre, se non sbaglio, dice: sono molto curioso di incontrare gli Oasis.
0: Sì.
1: Cioè, per capire un attimino se effettivamente pensano ancora che io sia l'anticristo oppure no.
0: Ma povero zio Phil. Quindi... adesso giù le zampe da zio Phil adesso.
1: Vabbè, però...
0: non sta neanche bene.
2: Vabbè,
0: poi,
2: ma è una cosa positiva, mettiamola così.
1: Sì, volendo, sì. E invece, a proposito di altra gente che entrerà nella Rock and Roll Fame, Iron Maiden che hanno fatto l'Head Fest, il loro, diciamo, festival pochi giorni fa, e hanno annunciato questa cessione del 50% di diritti vari alla Pop House, che è la società quella che ha preso, diciamo, ha creato lo show con gli ologrammi degli ABBA e ha in carico anche tutto il materiale dei Kiss. Quindi
0: partiamo da qui tra poco.

0: su Radio Freccia alle 9.45, giovedì 16 luglio, siamo con Gianluigi Riccardo, abbiamo parlato, siamo rimasti agli Iron Maiden.
1: Mm-hmm. Sì, diciamo, Iron Maiden che hanno ceduto il 50% dei diritti su musica, soprattutto immagine, quindi anche Eddie Berg, ovviamente.
2: No!
1: Sì,
0: no, non è di lui.
1: Alla Pop House Entertainment, sì. Quindi probabilmente vedremo magari uno show con gli avatar, gli ologrammi dei Maiden e di Eddie Berg.
0: Okay.
1: Però...
0: perché no? Scusa, vuoi andare a cantare sul palco con Bruce?
2: Ma ti va bene il 50%?
1: Sono soldi, cioè, vedere, se intaschi qualcosa anche tu.
2: No, parliamo di Eddie, di Iron Maiden, quello bello.
1: Sì, no, ma tra l'altro... Vabbè ragazzi, ormai è proprio... No, giusto. E, no, loro hanno sempre fatto cose extra, nel senso videogiochi, anche
0: sì,
1: carte tipo di Magic.
0: Anche la birra l'hanno fatto.
1: Sì, la birra, The Trooper, hanno sempre avuto progetti diciamo paralleli,
0: sì.
1: Quindi boh, magari bisognerà capire se tutto questo porterà a progetti di questo tipo, quindi diciamo di entertainment, o effettivamente poi ci sarà l'obiettivo di creare uno show olografico come quello dei Kiss. Allora, secondo me no, cioè visto il tipo di band non credo, però potrebbe essere... Ma vedremo in futuro. A proposito,
0: magari non piacerà ai fan, no?
1: Beh, ma quello è sempre. Cioè, la vedo più da Kiss come cosa che da Maiden, ecco, okay. Mettiamola così. E poi a proposito di futuro, molti si chiedono qual è il futuro.

0: futuro degli Slipknot, visto che sono fermi da un po', dove sì, poi anche l'arrivo di Eloy Casagrande alla batteria, Jim Root, il chitarrista, che è uno che insomma che negli ultimi tempi sta dando un po' di aggiornamento, ha detto che insomma hanno individuato il produttore del nuovo disco, okay, peraltro un produttore, Max Wallace mi sembra che si chiami, che ha lavorato anche con i Faith No More in passato, sì, e hanno già 50 canzoni, quindi ora insomma stanno lavorando, ci vorrà ancora un po' di tempo, però un fantomatico album degli Slipknot a un certo punto arriverà, e si tratterebbe peraltro del primo, diciamo, album uscito come indipendente, perché dopo che hanno chiuso il contratto storico con la Roadrunner, insomma, vedremo cosa ne sarà.
1: E allora aspettiamo nuove notizie. Intanto grazie mille al nostro Gianni Di Riccardo. Ciao.

0: Radio Freccia.
1: Ed eccoci qua a 9.50 anche per questo giovedì che chiudiamo l'appuntamento con il Rock Morning Daily, poi ovviamente lo rinnoviamo a lunedì e avevamo chiesto ai nostri ascoltatori quando avessero sbagliato strada nel senso proprio fisico.
2: Sì.
1: Un mio amico, ci dice Luca, ha sbagliato strada la prima volta che ha fatto l'amore.
2: Applausi.
1: Quindi nel senso camporella sbagliata o
2: no,
1: proprio quella roba lì?
2: Evidentemente,
1: certo.
2: Per la prima volta, 9 mesi dopo.
1: 9 mesi dopo, voilà. Ma secondo me è Luca che dice un mio amico.
2: Quel gran genio degli amici.
1: Papà Luca.
2: Va bene, ci sentiamo lunedì. Smile, stay up and rock on.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk time. E se oggi fosse un giorno chiave, Jimmy?
2: Dobbiamo o girarla e aprirla, la sì, quella porta,
1: certo,
2: oppure sì, toglierla e spiare.
1: Ok, ma dal punto di vista metaforico te lo dire, sai quelle giornate che cambiano le cose?
2: Certo, cioè,
1: proprio non sai perché, ma succede di tutto e alla sera ti ritrovi che sei un altro, un'altra. Con...
2: Cos'è successo?
1: Ma non lo so, un giorno chiave.
2: Un po', un po' frizzantino, sì, ma no, forse perché stai, perché scavalliamo.
1: No, la verità è che sto finalmente finendo le rotture di palle, io. E quindi per me è un giorno chiave, nel senso che è il primo giorno in cui vedo un orizzonte,
2: okay,
1: in cui dico
2: ok,
1: che dumaron, come dicono a casa tua, ecco. Esatto,
2: che dumaron.
1: E lei invece mi sta bene?
2: Chi lei?
1: Vabbè, è un giorno chiave.

Le 10:05 minuti, buongiorno da Lucrezia Bernardo alla Camera. Nuovo stop alle preferenze nella legge elettorale. Fratelli d'Italia vota l'emendamento dei Vannacciani, ma Lega e Forza Italia sono contrari. La maggioranza si spacca. Via libera intanto al primo articolo della riforma. Nel testo il sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o coalizione che ottengano almeno il 42% dei voti. Sì, unanime all'emendamento sul voto dei fuorisede. Le reazioni politiche alla conferma della condanna ieri in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che sparò e uccise due malviventi dopo una rapina nel suo negozio, ferendone un terzo nel Cuneese. Condanna che adesso è definitiva, chiede la grazia Mattarella al ministro Salvini, sit-in di Futuro Nazionale davanti alla Cassazione. E gli esteri, l'Iran ha rivendicato nuovi attacchi contro installazioni militari americane in Kuwait e Bahrain e su una base aerea in Giordania. Nelle ultime ore gli Stati Uniti avevano invece annunciato una nuova ondata di raid nell'area dello stretto di Hormuz, dove il traffico è quasi del tutto fermo. Attacco russo sull'Ucraina, poche ore dalla visita della Presidente della Commissione europea von der Leyen per rafforzare la partnership con Bruxelles in materia di difesa. A Kiev sono 2 morti e 5 i feriti. 5 feriti anche nella regione russa di Belgorod, colpita da un drone ucraino. All'alba è crollata invece una vasta area del tribunale di Bolzano. Il cedimento ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte, in corso di sopravvivenza.

0: sopralluoghi dei vigili del fuoco. Infine, da oggi scatta l'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici. Secondo una stima di Assutenti, la polizza costerà tra i 35 e i 55 euro all'anno. Chi non si adegua rischia una multa fino a 400 euro. È tutto per il momento con l'informazione. Ora arriva quella sul meteo, la prossima edizione delle news tra circa un'ora.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora gran caldo in tutta Italia, soprattutto al centro-sud, dove nuovamente potremmo sfiorare anche i 40 gradi. Al nord qualche grado in meno per il passaggio temporalesco che abbiamo avuto nella giornata di ieri. Per resto poco da segnalare, qualche temporale sulle Alpi e Prealpi. Settimana prossima comunque arriva aria più fresca. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. 10:14, e quando si è volta la chiave, la chiave di volta dà il senso alla giornata, può accadere di tutto, caro mio.
2: Che chiave usi?
1: Ma del 12 io.
2: Il 12 e il 14.
1: Perfetto.
2: Ecco, o 12 o 14, speriamo di portare bene a questa nostra ascoltatrice che ci ha preso alla lettera.
3: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Ma quindi mi state dicendo che forse questa sera al concerto dei Blue Vertigo potrei anche incontrare la mia anima gemella?
1: Può accadere di tutto.
2: Sì, basta che non sia Morgan, ecco, ma perché è impegnativo, ma, ecco.
1: Impegnativo ed è impegnato.
2: Esatto,
1: in quel momento,
2: quindi però, insomma, ecco, per il resto vai liscia e vedrai che qualcosa succede.
1: Liscia?
2: Gasata?
1: Frizzantina, dai.

0: Limp Bizkit, take a look around, uno di quei pezzi che ti fa sentire un supereroe che va in giro alla ricerca di
1: d'altronde la colonna sonora di Mission Impossible.
0: E quindi vedi che ci siamo. A proposito di gente che c'è, abbiamo ricevuto un messaggio particolare.
1: Sì.
0: Vado?
1: Dica, vada.
2: Buongiorno da Salvo. Scusate se vi disturbo, ma oggi vorrei fare gli auguri di buon compleanno è una persona più importante della mia vita.
1: Certo, quindi, vai.
2: È una persona che veramente stimo e,
0: Jimmy,
2: e amo con tutto il cuore.
1: Grazie.
2: Tanti auguri a me, Salvo. Grazie, Salvo. Ciao, tanti auguri a me.
1: Tanti auguri. Ciao, Salvo.
0: Salvo se la canta e se la suona.
1: D'altronde fa bene. Fa bene, okay. Si chiama autostima.
0: Tu ogni tanto ti dai una pacca sulle spalle?
1: Io ho due anche. Mi do anche il cazzotto, mi faccio anche le finte. Paga la mossa, mi do il pugnetto.
0: Non esageri sempre.
1: Ma sono oltre.
0: Poi davanti allo specchio sembri.
1: Mi arrabbio, lo guardo.
0: Sembri Messi ieri sera. A proposito di ieri sera, ovvero
1: sei contento?
0: La seconda semifinale.
3: Uela!
1: Ehi!
3: 2-1 Manuel da Bologna.
0: Ma non giocava il Bologna.
1: Con che risata sorniera.
0: Era Inghilterra-Argentina.
1: È lo stesso. È evidente che ti fa per l'Argentina.
0: Sì, io non l'ho vista, purtroppo.
1: Io l'ho vista.
0: Ah, ok.
1: E devo dire che è stata una partita dominata dall'Inghilterra fino all'ottantesimo minuto.
0: Ah, okay.
1: Dopodiché è cambiato tutto.
0: Ma sei d'accordo con chi in fase di commento dice che l'Inghilterra ha sbagliato a difendersi?
1: Sì, ha

0: in finale.
1: E quindi domenica Spagna o Argentina?
0: Io ti continuo a tifare per la Spagna in questo senso.
1: Io sai che sono combattutissimo, mi sa che non tiferò per nessuno.
0: Ma è giusto, ma in realtà nemmeno io devo
1: tifo per il bel calcio, come dicono quelli che non vogliono prendere posizione e stanno sulle palle. Esatto.
0: Comunque vinci, posso dire? Sì. Senza ogni dubbio, vai. Vincerà la Spagna.
1: Va bene, la profezia di Jimmy D, lunedì ne parleremo con Paolo Pacchioni.
0: Raccogliamo anche denaro per i bisognosi.

0: prezzemolo, vorrai fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato? Fino al 6 settembre puoi! Attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23! Quindi musica, luci e un gran finale!
1: Sì! Fai serata con noi a Gardaland!
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio Freccia.
4: Allora, beh, dopo il mago do nascimento abbiamo Jimmy do nascimento.
5: No, che... per carità, io non è che vado a frodare la gente.
4: No,
5: via.
4: Per carità, però.
5: Ah, zio Billy.
4: Fai il mago.
5: Zio Billy.
4: Sono zio Billy, dire. Salve. Sì, e vi dico che Jimmy ha dato il suo.
5: Io ho dato la mia predizione. Esatto. È più un augurio che mi faccio, in realtà. Ma vabbè, sì? Anche no, ma chi se ne frega. Però tra le due gradirei vincesse pure l'appunto la Spagna.
4: Vuoi buttare
5: quest'oggi
4: lì anche un risultato? No,
5: 16 luglio, sì, 16 luglio è 19, oggi, sì. La partita del 19 sarà Spagna-Inghilterra, come
4: no,
5: MMB.
4: Spagna-Argentina.
5: Spagna-Argentina, scusa. Quella è la mia speranza,
4: esatto,
5: iniziale.
4: Sì.
5: Argentina e nella speranza che venga Spagna.
4: Vuoi buttare lì anche un risultato?
5: Ci devo pensare, devo ragionarla un attimo.
4: Perché invece c'è Adri che dice che nel 2021 uno su Twitter ha scritto che la finale sarebbe stata Spagna-Argentina e vinceva l'Argentina 3-2.
5: Buona fortuna.

0: Faith No More, I'm Easy. Non ho ruttato, beh, sembrava effettivamente un po' una pecora, ma no. Allora, 10.33, le arriva il momento di rendere grazie a chi, sì, insomma, giusto ieri sul nostro rilancio della grande richiesta, una delle rubriche della Good Vibrations, ha scelto questo brano qua che ha dello spettrale, diciamoci la verità, perché in realtà nel senso più ampio e creativo del termine, perché stiamo parlando di Brian Molko, quindi Placebo, e il David Bowie, tra l'altro loro mentore, diciamolo
1: in qualche modo, sì,
0: sì, assolutamente, con un brano distruttivo da un certo punto di vista, soprattutto quello tematico, ovvero la relazioni tossiche, certo, la dipendenza da amori distruttivi, eccetera eccetera.
1: Se mi apri il canaletto faccio sentire il messaggio, così sentiamo chi ci ha fatto la richiesta.
0: Vada
1: arriva.
2: Ciao, sono Graziano da Genova, non so se si sente. Vorrei per favore ascoltare la grande richiesta, Without You I'm Nothing, di Brian Molko e David Bowie. Ho il grasso.
1: Allora, in realtà sono i Placebo, non proprio Brian Molko,
0: sì,
1: e Bowie era non solo il mentore, ma è stato veramente una persona importante, tant'è vero che Brian Molko in un'intervista ha detto che David Bowie l'ha reso una persona migliore, e non solo, è stato Bowie a alzare il telefono a dire: oh, quella canzone lì è proprio bella, posso cantarla con voi?
0: Sì, perché poi tra l'altro lui li scoprì nel 96 ascoltando solo una demo.
1: Sì.
0: E li contattò e li volle praticamente in apertura di vari concerti, eccetera.
1: Allora, questa è la registrazione fatta a New York, se non sbaglio, quindi dal vivo, Placebo e David Bowie insieme nella cover, diciamo, di un pezzo uscito con i Placebo qualche mese prima. Without You, I'm Nothing.

0: Radio Freccia.
1: 10.43 di questo giovedì 16 luglio 2026. Jimmy, devo farti una domanda importante. Tu ti sei esposto con una previsione per la finale dei mondiali. Sì. Ma tu normalmente ci becchi?
2: No.
1: Ecco. Questo l'ho capito.
2: No. Infatti era una mia preferenza e basta.
1: Ok, in realtà, cioè, più che una vera. Quindi sconsigliamo ai nostri ascoltatori
2: di seguire i miei elementi.
1: Scommettere dei, della pillola,
2: come dici tu. Vabbè, ho capito, c'è, cioè, la libera scelta.
1: Certo, no,
2: se lo fai,
1: vitreo, per carità.
2: È un po' sì. Problema tuo.
1: No, ma certo, cioè, no, per capire un po' di statistica. Siccome sì, le statistiche vanno molto di moda in questi anni.
2: No, non sono un veggente.
1: Non sei un veggente.
2: No, okay.
1: Neanche un pre.
2: No, neanche un pre veggente, neanche un para.
1: Paraveggente?
2: Gnostico.

0: Hai visto Gavino?
1: In che senso?
0: Gavino Rossdale.
1: Gavino.
0: Gavino Rossdale. Con i Bush, cari miei, Swallowed.
1: Allora, qualcuno scrive al 366-6634-466, caro Jimmy. A gennaio 2006 dissi alla mia migliore amica che quell'anno avremmo vinto i mondiali. Tuttora sì. Mi fa pesare non averci scommesso dei soldi.
2: Ma
1: però, vabbè, Alice.
2: Cioè, ma dipende. Se adesso versi in situazioni schifose della vita, posso comprenderlo questo pensiero.
0: Anch'io, guarda, in tante volte ho detto così leggermente: ah, ma guarda, ma perché non ci ho messo dei soldi su quella roba là? Ma a dire il vero, guarda,
1: allora, cioè, diciamoci la verità, se non li hai messi all'epoca, un motivo c'era, al limite perché sei stata stolta, punto.
0: E quindi
1: no, ma è inutile piangere sul latte versato, come si diceva una volta, cioè tanto è andata, non è che si può tornare indietro come
0: d'altronde c'è chi dice i gufi gufano e noi ribaltiamo le partite. Certo, cioè, sì, questo è contro di me praticamente.
1: Diversi messaggi sono arrivati con l'atteggiamento di chi dice noi abbiamo vinto, come se avesse vinto l'Italia.
0: Perché sei argentino?
1: C'è gente che è diventata immediatamente improvvisamente argentina.
0: Va bene, è vero, magari è argentino per davvero. Non è di Buenos Aires.
1: No, l'accento non
0: ma che
1: era.
0: Ne sai?
1: L'accento non era.
0: Ma che ne sai?
1: No. Comunque è vero che in Argentina è pieno di italiani.
0: Certo.
1: Pieno, proprio strapieno.
0: Certo.
1: Però, come dire, ci può essere una predisposizione, una simpatia. Io ho il capitano dell'Inter che ieri ha segnato il gol decisivo, figuriamoci. Però non ce la faccio.
0: A parte che io non ce l'ho con l'Argentina.
1: Ma no,
0: chiaro,
1: ma figurati.
0: Sia chiaro. Però
1: poi
0: è così, tanto per spararla.
1: Ieri mia moglie diceva: beh, è una partita madre contro figlia, perché Spagna-Argentina è quella roba lì.
0: È storia importante.
1: Si capiranno benissimo in campo, quindi voleranno insulti di ogni genere.
0: Ma scherzi, leggiamo tutti i labiali. Mi raccomando, lunedì prossimo facciamo così la raccolta dei labiali.
1: Intelligenza artificiale che legge e mette i sottotitoli tradotti di quello che dicono i giocatori.
0: Lo faremo lunedì a questo punto. Lo faremo lunedì. Quindi segnatevele certe frasi.
1: Molto bello, tanto so già cosa si diranno. La frase più classica sarà Ico de. Esatto, quella roba lì. E poi tutto il resto, sua madre, bla bla bla. Insomma, perché, come dire, siamo latini e quindi sappiamo come vanno.
0: Sarà molto
1: cose.
0: Divertente invece, dai, adesso al di là di tutto. Che vinca il migliore.
1: Chi è?
0: Spagna.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: E comunque pochi secondi saranno le 11 per questo giovedì 16 luglio 2026. E a volte il calcio e le semifinali dei mondiali svelano
2: sempre
1: dettagli familiari abbastanza incredibili.
3: Bella sfrecciati, ho scoperto pure io che c'ho mio figlio che è nato a Buenos Aires, non lo sapevo. Ieri sembrava che faceva parte da torsita da Argentina. Non lo so. Vabbè, bella.
2: Vabbè. Mi fa morire, guarda.
1: Tua moglie ha mai fatto viaggi a Cordova, Buenos Aires, insomma, quei posti lì? Bah, chi lo sa? Chi lo sa?
2: Che poi a Roma, guarda, sì. Detto da un romano, voglio dire, a meno che proprio non sei laziale,
1: sì,
2: visti i colori dell'Argentina, guarda, Spagna.
1: Uè.
2: Attenzione, Spagna-Argentina, giallorossi contro
1: Roma-Lazio.
2: Mamma mia, ragazzi.
1: È fatta, va bene. Allora, a tutti quelli che ti faranno a Roma o a Lazio, dedichiamo ai sedissi You Shock Me All Night Long.

0: Le 11.03 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. Erano separati da 3 anni e divorziati da 1. Tania Sperindio, 63 anni, e Mario Bonifazzi, di 71. Ieri sera lui l'ha uccisa a martellate a Coriano nel Riminese. Sarebbe stato l'uomo a chiamare i soccorsi confessando il delitto. Ora si trova in carcere. All'alba è crollata una vasta area del tribunale di Bolzano. Il cedimento ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Non ci sarebbero persone coinvolte. Passiamo alla politica. Alla Camera proseguono i lavori sulla legge elettorale. Sono iniziate le dichiarazioni di voto. La votazione finale è attesa intorno alle 11.30. Poi il testo passerà all'esame del Senato. Arrivano anche reazioni politiche per la conferma della condanna ieri in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per Mario Rossi. Ruggero, il gioielliere che sparò e uccise 2 malviventi dopo una rapina nel suo negozio, offrendone un terzo. Condanna che adesso è definitiva, chiede la grazia a Mattarella e il ministro Salvini. Si tiene di futuro nazionale davanti alla Cassazione. Gli esteri, l'Iran ha rivendicato nuovi attacchi contro installazioni militari americane in Kuwait e Bahrain e su una base aerea in Giordania. Nelle ultime ore gli Stati Uniti avevano invece annunciato una nuova ondata di raid nell'area dello stretto di Hormuz, dove il traffico è quasi del tutto fermo. Attacco russo sull'Ucraina poche ore dalla visita della Presidente della Commissione europea von der Leyen per rafforzare la partnership con Bruxelles in materia di difesa. A Kiev sono 2 i morti e 5 i feriti. 5 feriti anche nella regione russa di Volgorod, colpita da un drone ucraino. Da oggi scatta l'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici. Secondo una stima di Assoutenti, la polizza costerà tra i 35 e i 55 euro l'anno. Chi non si adegua rischia una multa fino a 400 euro. Infine il calcio, sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. Ieri l'Albi Celeste ha battuto l'Inghilterra 2-1. Festa nelle strade del paese. Per il momento è tutto. Ora il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora gran caldo in tutta Italia, soprattutto al centro-sud, dove nuovamente potremmo sfiorare anche i 40 gradi. Al nord qualche grado in meno per il passaggio temporalesco che abbiamo avuto nella giornata di ieri. Per il resto poco da segnalare, qualche temporale sull'Alpi e Prealpi. Settimana prossima comunque arriva aria più fresca. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: That's, give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Le 11.14, ricordo giovedì 16 luglio 2026, e di Bernie e Jimmy D in coppia come se fossero due seigiornisti in pensione.
3: Porca miseria!
2: Io mi ricordo quando si correva la sei giorni al Palasport a Milano, anche al Vigorelli.
3: Io no.
2: E tu sarei stato bravissimo a fare l'americana.
3: Che cosa vuol dire?
2: L'americana era una modalità di corsa dove si corre appunto in coppia e ci si dà il cambio in pista prendendosi per la mano e lanciandosi.
3: A modo di testimone?
2: Sì, esatto.
3: Cioè che passare il testimone, lanci il tuo...
2: Sì, però lo fai a 60 all'ora in una bicicletta senza freni.
3: È una figata.
2: Sì, è bello. Insomma, saresti...
3: Come eliminare il tuo compagno di squadra? Beh,
2: saresti vivo, è fantastico.
3: Se fossi vivo, sì.
2: Se resti vivo. Sì, infatti. Beh, Moser l'ha fatto tante volte, è ancora vivo.
3: Si fa ancora?
2: Sì, certo.

0: Ah, una che non sa cantare si chiama Alanis Morissette, per dire, una che non sa cantare proprio, non avrà futuro questa donna, poverina.
1: Canzone straordinaria, meravigliosa, che meravigliosa Alanis voce. Scrisse tornata dall'India, nel momento in cui aveva voglia di ringraziare, avendone preso un po' le distanze, il gigantesco successo che aveva avuto col disco precedente, con tutto quello che era successo, e con il fatto che era riuscita a tirare fuori se stessa all'interno di un album, perché Alanis aveva una carriera prima del disco che l'ha portato a vendere credo 30 milioni di copie, ma era una brava
0: in tempi in cui ancora lo scarico delle canzoni non c'era. Certo. Musica liquida, eccetera.
1: Stiamo parlando del 1995. Lei aveva una carriera anche interessante come pop star canadese, no? Però non.
0: Sai quelle frasi fatte, no? Poco i luoghi comuni da cerebrolesi che si fa al bar, sì, tra un cicchetto e l'altro. Sì, vabbè, è canadese, non sa mica cantare, dai, ecco, quelle boiate lì.
1: No, invece ebbe la costanza e la capacità di proporsi con qualcosa di suo diretto, raccontando la sua vita, raccontando quello che provava, ed ebbe anche la bravura e la fortuna di incontrare una discografica che si chiama Luis Veronica Ciccone in arte Madonna, che con la sua Maverick Records la mise sotto contratto.
0: È la Madonna.
1: Esatto, è successo proprio così. E quindi, alla fine, le due cose insieme, cioè la forza contrattuale di una che come Madonna, la forza e la capacità di raccontare di Alanis con quel disco così incredibilmente estremo e vero da diventare mondiale, ha fatto sì che questa donna riuscisse a diventare una rockstar mondiale. Dopodiché rimase un po' travolta, poverina, perché sai, quando...
0: Vabbè, mica facile. No, no, io non ne ho una pallida idea, neanche lontana immaginazione, l'idea posso sfiare cosa significa.
1: A un certo punto scappò in India e se ne tornò dicendo grazie, grazie, grazie, grazie.
0: Ciao a tutti.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
2: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
3: Ti accompagno, ti aspetto. Ti preparo qualcosa, ti do una mano, ti aggiorno appena.
2: A forza di dire ti dimentichi di te. A dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio. Resorts.
4: Radio Freccia.
5: Andiamo.
6: Dove andiamo?
5: 11.30, siamo in un periodo storico straordinario, secondo me. Siamo in un'era geologica, direi, umana, dell'umana specie, dell'Homo sapiens, sapiens, sapiens, erectus, mica tantus. Meravigliosamente. Si chiama qualunquismo. Andiamo.
6: Vado con un messaggio?
5: Vai col qualunquismo.
7: Buongiorno Freccia, Fabio da Roma. Beh, in realtà ciao, non Fabio. È Roma contro Lazio, no. Anche perché nell'Argentina gioca Paredes, che è un giocatore ex romanista, sì. Poi c'è anche Dybala e Sulé che sono romanisti e fanno di per l'Argentina, insomma non è proprio così. Se fosse stato Brasile forse
6: ma era una questione cromatica quello che abbiamo posto noi, dai.
5: Guarda, tradotto era una baggianata nostra, hai capito? Una, sai, la baggianatona, giusto così per i colori, siamo divertiti, mamma.
6: Esatto, cioè, quindi
5: no.
6: Comunque non è Roma-Lazio, no?
5: No, ma dai,

0: E poi noi facciamo i fenomeni con Spagna, Argentina, quindi Depeche Mode, eccetera. Ma in realtà c'è chi è coinvolto direttamente. Perché? Perché?
1: Non so gli altri, ma io sono nato a Buenos Aires, nato in Argentina, cresciuto in Italia, quindi sono italo-argentino. È in un momento in cui purtroppo il calcio italiano versa nelle peggiori condizioni, non mi rimane che aggrapparmi all'Albi Celeste.
2: Certo.
1: Vamo todavía!
2: Vamo,
0: senti come cambia voce appena diventa meraviglioso.
2: Ma ci sta, ma voglio dire, sono le origini, eccetera. Ma ci mancheremo.
0: Poi c'è Ezio che Ezio ci tiene a fare il punto sulla Sei Giorni e sul Vigorelli.
2: Attenzione, ascolta.
3: Ragazzi, sfrecciati da Sei Giorni di Milano, purtroppo non si fa.
0: Lo so, Ezio, io parlavo della Sei Giorni in genere. A Milano lo so che non si fa da anni. Ma andiamo avanti.
2: Vai.
3: Forse verrà ripresa, ma che mi risulti da un po' di anni che non si fa.
0: Vero.
3: Appena il Vigorelli lo renderanno di nuovo agibile e investiranno nel ciclismo, forse allora, riavremo la mitica Sei Giorni.
2: Sì.
3: Al Vigorelli, oltre alla Sei Giorni, inizialmente... debuttarono anche in Italia un complesso che, se non ricordo male, si chiamava Beatles.
0: Sì.
3: Ti ricorda qualcosa?
0: Ho sentito parlare, sì.
2: No.
3: E poi mi sembra anche Led Zeppelin. Ti ricorda qualcosa? Saluti ragazzi.
2: Mi ricorda
0: allora,
2: Ezio, mezzo.
0: Io ero il Vigorelli quando è crollato il pilone durante il concerto di Ramones. Tanto per dirne una. Ci ho visto Peter Tosh, ci ho visto un sacco di roba. I Clash ho visto al Vigorelli, figuriamoci. Quindi lo so cos'è il Vigorelli. Da ex ciclista adoro il Vigorelli. Ti dico anche che la stagione al Vigorelli non si potrà mai più fare perché è completamente scoperto. Bisognerebbe farla d'estate e d'estate i ciclisti hanno altro da fare.

0: dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a 14,99 euro e cuscino memory rinfrescante a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Radio Freccia.
4: Succede che a proposito di Vigorelli qualcuno manda un messaggio al 366-6634466. Vai!
5: Buongiorno sfrecciati. Buongiorno. Se parliamo di Vigorelli, è stato il mio primissimo concerto nell'80. Sì. Kiss, formazione originale, e Iron Maiden.
4: C'ero anch'io con Paul Di'Anno alla voce per quanto riguarda gli Iron Maiden, e ricordo che gli Iron Maiden fecero un concerto, ai miei occhi di ragazzino, molto più interessante dei Kiss.
6: Occhi di ragazzo.
4: Esatto. Na na na na. Dottor Mann, lei li ha visti i Kiss?
7: Io ne ho visti i Kiss, ho anche suonato con i Kiss, con la maschera, insomma non ho fatto grandi soldi. Purtroppo.

0: Sting.
1: So Lonely, ciao Police.
2: Sting. Ciao, ciao Sting.
3: Ciao. Ciao.
2: Il dottor Mann ha detto un sacco di belle parole su Sting fuori onda, ma
0: ciao, Sting.
3: È il mio eroe.
2: Quasi mio come preferito. Quelle che esprime un nostro ascoltatore su Adani, il commentatore Rai.
3: No, non si possono portare. Allora,
2: leggo quello che scrive il nostro ascoltatore. A me stanno discretamente sulle scatole sia la Spagna che l'Argentina, ma a sto giro tiferò per le Furie Rosse, se non altro per forza. Non sentire Adani sbraitare di quanto sia bello e bravo Messi, è insopportabile.
3: Veramente, cioè, sembra che ci sia una sorta, come dire, di libro paga, ecco, dove lui... datta una calmata, cioè l'Italia è fuori da ormai da mesi e mesi dal mondiale, siamo all'epilogo, va bene che Messi è il dio del calcio, però pure meno, no, o no?
2: Completamente d'accordo.
3: Pure meno.
2: Io mi immagino le gomitate al pancreas che il telecronista Rai tira da Dani tutte le volte.
3: Di medio.
2: Questo attacca a parlare, rimedio gli tira un garotto.
3: L'altra notte, 3 di notte, 4 di notte, quando l'Argentina giocava con la Svizzera, è partito a Dani, no? Proprio come una vaporiera. E Rimedio ha fatto una cosa di tipo un minuto di urla, e Rimedio ha detto: ci scusiamo con i vicini delle case in cui sono i televisori accesi, sono le 3 di notte in Italia. Alla fine sì, basta, dai. Ma
2: è la, bello, ma... come dire, la voglia di spettacolarizzare tutto come se fossimo appunto in Brasile, in Argentina, dove hanno un altro stile,
3: bene,
2: un'altra
3: però,
2: storia.
3: Un minimo, sì, dai.
2: Però cioè, dopo un po' di
0: tempo fa. Francamente. Perché noi non facciamo casino invece.
2: Sì, ma voglio dire, noi quando siamo andati a Berlino, Bergomi e Caressa urlarono andiamo a Berlino. Noi si mise a urlare.
3: Anche Eddie urlò andiamo a Berlino.
0: Sì, telecronaca sudamericana.
2: Quindi tu sei per
3: ma
2: la
3: quale sudamericana?
0: Io sono per fare del casino.
2: Ho capito, ma allora posso dirti.
3: Lo sapevo io, vedi, l'hai scatenato. Sì, vabbè. Comunque c'è un'alternativa, c'è un'altra rete che trasmette la finale.
0: Bellissimo gol, attenzione.
3: Ecco.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
0: Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento. Radio Freccia.
2: Mancano 20 secondi a mezzogiorno per questo giovedì 16 luglio 2026. Ho altre notizie fondamentali da dire, che per esempio c'è con noi il dottor Manni.
3: Grazie, mi concedete una piccola polemica local con il mio sindaco chitarrista?
2: Certo, ci mancherebbe.
3: Sindaco Roberto, allora io dico, non so se sia fattibile tecnicamente, insomma, ma i semafori devono essere tutti meno tempo il rosso, sia per chi sta lì a squagliarsi sul motorino, sia per i poveri pedoni, soprattutto i turisti che diventano in 5 minuti di rosso squacquaroni, li vedi che si decompongono sul marciapiede. Non è possibile aspettare 5 minuti con 40 gradi qualunque tipo di semaforo. Sindaco, per favore. Grazie ragazzi.

0: Le 12.08 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. Erano separati da 3 anni e divorziati da 1. Tania Sperindio, 63 anni, e Mario Bonifazzi, di 71. Ieri sera lui l'ha uccisa a martellate a Coriano nel Riminese. Sarebbe stato l'uomo a chiamare i soccorsi confessando il delitto. Ora si trova in carcere. All'alba è crollata una vasta area del tribunale di Bolzano. Il cedimento ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Non ci sarebbero persone coinvolte. Passiamo alla politica. Alla Camera proseguono i lavori sulla legge elettorale. Sono iniziate le dichiarazioni di voto. Il testo passerà poi all'esame del Senato. Arrivano anche reazioni politiche per la conferma della condanna ieri in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che sparò e uccise 2 malviventi dopo una rapina nel suo negozio, ferendone un terzo. Condanna che adesso è definitiva. Chiede la grazia a Mattarella e il ministro Salvini. Sit-in di Futuro Nazionale davanti alla Cassazione. L'Italia agli italiani è un'idea condivisibile, anzi è una frase ripetuta anche da forze di governo. Così il ministro Valditara ha difeso gli studenti del liceo Monti di Cesena, puniti per uno striscione che recitava lo slogan. Il ministero ha inviato ispettori nell'istituto per verificare se le sanzioni seguite al gesto abbiano leso la libera espressione delle opinioni. L'Iran ha rivendicato nuovi attacchi contro installazioni militari americane in Kuwait e Bahrain su una base aerea in Giordania. Nelle ultime ore gli Stati Uniti avevano invece annunciato una nuova ondata di raid nell'area dello stretto di Hormuz, dove il traffico è quasi del tutto fermo. Da oggi scatta l'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici. Secondo una stima di Assoutenti, la polizza costerà tra i 35 e i 55 euro all'anno. Chi non si adegua rischia una multa fino a 400 euro. Infine il calcio: sarà Spagna-Argentina alla finale del Mondiale 2026. Per il gran finale seguiremo il nostro show Noi Dire Mondiali. Per il momento.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora gran caldo in tutta Italia, soprattutto al centro-sud, dove nuovamente potremo sfiorare anche i 40 gradi. Al nord qualche grado in meno per il passaggio temporalesco che abbiamo avuto nella giornata di ieri. Per resto poco da segnalare, qualche temporale sull'Alpi e Prealpi. Settimana prossima comunque arriva aria più fresca. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 12 e 18, le Good Vibrations in trio con Eddie, Jimmy e il Doc. E poiché questa è una trasmissione divulgativa, scientifica, siamo lieti di annunciare che tra poco, dopo la canzone che ascolteremo, avremo un collegamento con l'Oceano Atlantico, dove il chip installato nella pelle dello squalo bianco più grande del mondo, Contender, ci consentirà di intervistarlo grazie al decodificatore vocale gratuito che ha comprato Eddie, cioè, con una di quelle telefonate spam.
2: Eddie, esatto, è un prodotto della Chaps, quindi è affidabilissimo.
1: E che non lo so io. Vabbè, sentiamo prima la canzone, che è meglio. Questa canzone.

0: Ecco, a questo punto finisce il file, quindi non cominciate a dire avete tagliato il sole più bello. No, non è colpa nostra, finisce così. Ho aspettato veramente l'ultimo sospiro della chitarra di Gilmour, ma adesso vi consolerete, vi conforterete, perché siamo finalmente in grado di collegarci con l'Oceano Atlantico Settentrionale, dove è stato intercettato per la seconda volta nella sua carriera il nostro contender, che è lo squalo bianco più grande del mondo, 4 metri e qualcosa, come una berlina, e pesa 750 kg, è un po' malmostoso, però Eddie, che ha il decoder, quello per la traduzione immediata dal bernese allo squalese, cercherà di intervistarlo nel modo più degno. Prego, Eddie.
1: Contender, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Va bene. Come va? Funziona benissimo, forse
0: è la connessione.
1: Scusi, lei sta cantando perché è allegro, è contento?
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: È un po' vecchio.
1: Allora,
0: è sordo.
1: Senta, signor contender, lei è riapparso dopo mesi in cui risultava assolutamente non dove è stato in questi mesi? A provare con un'orchestra?
2: Ma no, sono stato a fare i cavoli miei.
1: Ok, i cavoli suoi.
0: Ah, ecco, vedi, parlo.
1: Ma lei ha amici nell'Oceano Atlantico?
2: Sono pieno di amici.
1: Ok.
2: Sono stato un po' lontano perché mi hanno detto che hanno fatto un film.
1: Fatto un film? Sì.
2: Fatto un film. Sì, c'è qualcuno della vostra specie che ha fatto un film su di noi.
1: Ma tanti anni fa.
2: Appunto.
1: Lo Spielberg. Allora,
2: siccome sapevo che sarebbero venuti a rompermi i maroni,
1: sì.
2: Ecco, sono stato via.
1: Sì.
2: A farmi un giro lontano.
1: Ok.
0: Ecco,
1: ho capito adesso perché canta. È avantissima.
2: Ma mi diverto a fare questa canzoncina quando vedo i sub.
1: Sì, posso chiedere una cosa che si chiedono
0: se
1: tutti?
0: Se li magna poi dopo.
2: Dica.
1: Ha fame?
2: Sì, spesso e volentieri.

0: io. Ti aspetto, ti leggo ancora una storia.
1: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno

0: adatti a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio. TH
1: Resorts. Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Radio Freccia.
4: 12:33 di questo giovedì 16 luglio 2026, siamo in un collegamento eccezionale con lo squalo contender, lo squalo bianco più grande del mondo. Mi scusi, signor contender, ma lei da quanto non si pesa? Perché a noi risulta pesi 750 kg.
5: Allora, da un sacco che anch'io non mi peso, c'ho un po', scusi, è rimasto qua sullo stomaco, c'ho un container che ho mangiato.
4: Senti Doc, per me sto squalo sembra un po' un famoso, cioè, prova a parlargli in un modo diverso.
6: Ah, con te, vedi che puoi fare qui, che c'è il furgone in terza fila, è passato il vigile, che devo fare io qua?
5: Sparagli le gomme.
6: Sparagli le gomme, ma
5: scusa, sparagli le gomme.
6: Io ho visto una foto tua, mi sembri Alvaro de Torpignattara, non è che...
5: Può essere.
6: Vedi?
5: Può essere. C'era mascherato. Tu hai aggiunto oggi. Punto esclamativo.
6: A furbo.

0: Radiohead Just alle 12:38, siamo in collegamento con Contender, lo squalo bianco più grande del mondo per quello che sappiamo. Scusi signor Contender, io volevo chiederle una cosa, che volevo una conferma. Allora, a me risulta che gli squali bianchi mangino foche, pesci, pinguini, grossi vertebrati marini, tartarughe, uccelli marini. Mi conferma quindi che lei non mangia l'uomo a meno che non lo scambia per una foca?
1: Diciamo che...
2: Ecco, vedi, lo sapevo.
1: Siccome che gli uomini mi hanno rotto.
2: Con te, dai. Si contenga, Contender.
1: Aspetto 5 o 6, tutti insieme, e gli dico: ah, ragazzi.
2: No, perché...
1: Ma faccio lo spuntino.
2: Lo vedi? Allora, la situazione è complicata da due cose, sostanzialmente. Uno, tu è di... visto da lontano, e siccome Contender è vecchio 400 anni, è anche
1: piano,
2: un po' mio.
1: Piano.
2: I baffi, la pelata potresti.
0: Io posso fare così. Io per sembrare una foca posso fare questo. Ecco, così posso fare.
2: Io non lo so dove sta andando questa trasmissione. Io speravo in un collegamento scientifico. E invece siamo finiti a chiedere. Scusa con te, visto che io lo so che tu sei da Torpignattara, non è possibile che tutti i maschi ti salutano il pomadar, la metter sul tufo.
1: Bella riga!
0: Che è il terzo, scusa?
2: Il sordufodere, quello che c'ha bisogno di dormire comodo col guanciale con due fodere.
1: Okay. Mi dici, ma sono ancora vivi?
2: Ma perché non sei? Stanno sempre lì al bar dietro.
1: Mi ricordava il gabbio.
0: Ecco, ma sono quali come lei, scusi, questi signori?
1: A voglia. Uno è martello. Altra una
2: soprattutto
1: verdesca.
2: Metropolitana.
0: Ah, ok, capisco. Sono metaforici.
1: Anche no.
0: Va bene. Sento, signor Contender, cosa ne pensa lei di Lenny Kravitz? Le piace?
1: Balom.
2: Mangiato.
1: Balom.
0: Lo assaggerebbe volentieri?
1: A voglia.
0: Bene, allora.
1: C'ha pure l'esca.
0: Caro Lenny.
2: Non è seria.
0: L'esca.
1: Vieni fuori, via. Dai! Senti un po', quando se vedemo?

0: Jack White, Dollar Bill, siamo in collegamento con lo squalo bianco contender.
1: Radio Freccia.
2: Beh.
0: Passare Rock Time.
3: È
0: in qualche modo rivoluzionaria questa intervista, perché sta in qualche modo mettendo in discussione tutte le certezze che abbiamo sugli squali bianchi. Per esempio,
2: che senso?
0: Per esempio, è vero che lo squalo bianco teme soprattutto come nemico l'uomo?
2: Certo.
1: Dipende quale.
2: Rompe i coglioni.
0: Ok, benissimo. Però è solo un problema di rottura di scatole o perché l'uomo è predatore degli squali?
2: No, rompe i coglioni.
0: Okay.
2: Non conosce niente, okay. Niente.
0: Sì.
2: Ma hanno infilato sta cosa, questo radar, sta rottura. Sì. Ah, io me ne sono stato via un anno.
0: Sì, hai fatto bene. Okay.
2: Che
0: ecco,
2: poi?
0: Senti, ma mi risulta che anche le orche rompano un po' le balle agli squali bianchi.
2: Sì. Le orche. Ti stiamo a litigare. Perché loro sono tante. Io sono solidario.
0: Ah, ho capito.
2: Mi piace il solidario.
3: Il silenzio, senta, l'acqua, il mare.
2: Ma, magno.
0: Riproduzione?
2: La sto a cercare.
3: La squala.
0: La squala.
2: Bella squalona.
0: Vuole fare un appello per cercare una squala?
2: La squala.
3: Lascia fare.
2: Lascia fare.

0: E chissà se lo squalo contender ha mai avuto un suicide blonde nella sua vita. Signor contender, la sua ultima fidanzata era bionda?
1: Ma chi sa, ricordo.
0: Vabbè, ok.
2: È affaticato.
0: Ecco, senta, una suda, cosa.
1: Ma è resto sullo stomaco.
0: Mi sono informato, per riprodursi lo squalo bianco, secondo quello che sappiamo noi umani, deve trasferire il suo liquido seminale nella femmina usando due organi copulatori che si chiamano...
2: Due.
0: Insomma, tra noi umani, pterigopodi. Conferma? Lei ha due scusi, pterigopodi?
1: Allora, vi è stata complicata la vita.
2: Ecco, non mi sa che non...
1: sciavare.
2: Ma la sua età...
0: Come li chiama lei i suoi pterigopodi?
2: Ecco, lo sapevo io. Adesso temo la risposta dei... De Conti.
1: Cerco di essere a modo,
0: Mi raccomando, in onda, quindi sia...
2: Ci sono i bambini in ascolto, Conti.
1: Giselle.
0: Pisa.
2: Lo sapevo io. Ma la sua età ancora, lei è tonico e determinato?
1: Sono tonico. Insomma.
2: Ecco, no, perché io ho qui una scienziata di Roma, senti.
3: Più che fatte trovare, secondo me, lo squalo direbbe...
2: Alla squala.
3: Zitte pizzico, te dico fermete proprio, eh?
2: Zitte pizzico, te dico fermete proprio. È così, squalo, Conti? Dai, ma...
1: Regolari.
0: Mi sa che la situazione ci sta un po' sfuggendo di mano.
2: No, è scienza ittica.
0: Allora, si eccita, poi è un casino.
1: Sale ove.
0: Vabbè. Allora, per fortuna sono le 12:52 e siamo in chiusura della terza ora. Quindi io chiudo il collegamento con Contender.
2: Si è ingrifato.
0: Contender, magari settimana prossima sentiamo com'è andata con qualche.
1: Ci vediamo nello stretto di Messina.
0: È lì? Quindi ci vediamo lì.
1: Sto a fare di tutto per non far costruire sto ponte.
0: Perché le dà fastidio.
1: Rompono i coglioni.
0: Per l'accoppiamento le dà fastidio?
2: No, per i piloni che.
0: Mi rendo conto.
1: C'è comodo.
0: C'è comodo.
1: Temperature, cibo,
0: va bene.
1: Stanno pure le foche.
2: Stanco, però sempre stanco. Lascio un
0: paio. È dura fare lo squalo bianco grande e grosso,
2: Da solo poi.
0: Io saluto lo squalo bianco. Salve contender, saluto il dottor Mans, gli ascoltatori. Torniamo lunedì ore 10.
2: Voi dormite, ciao. Io.
0: Ciao.
2: Ciao. 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Mancano 40 secondi alle 13, la quarta ora delle Good Vibrations con il vostro Dottor Mann e voi, cari sfrecciati co-conduttori onorari. Oggi il tema è di quelli totalmente divisivi e quindi sono qui a chiedervi, ma sono certo che seguirete le regole d'ingaggio, la massima civiltà nella vostra espressione. Chi dovesse in qualche modo lasciarsi andare a commenti inurbani verrà bellamente ignorato. 366-63-4466 per le vostre voci. Parliamo del caso del gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva dalla Cassazione a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo appunto l'irruzione nel suo negozio. Conosciamo le modalità di questo evento, poi le specificheremo. La domanda è: abbiamo bisogno di una nuova legge sulla sulla legittima difesa, in qualche modo un contesto più largo, e fino a che punto poi non diventa giustizia privata? Dite la vostra.

0: 13 e 5 minuti, le notizie, partiamo dalla politica. L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contrari e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato e arrivano anche reazioni politiche per la conferma della condanna ieri in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che sparò e uccise due malviventi dopo una rapina nel suo negozio, ferendone un terzo. Condanna che adesso è definitiva, chiede la grazia a Mattarella e il ministro Salvini, sit-in di Futuro Nazionale davanti alla Cassazione. Gli esteri, l'Iran ha rivendicato nuovi attacchi contro le installazioni militari americane in Kuwait e Bahrain e su una base aerea in Giordania. Nelle ultime ore gli Stati Uniti avevano invece annunciato una nuova ondata di raid nell'area dello stretto di Hormuz, dove il traffico è quasi del tutto fermo. Torniamo in Italia. All'alba è crollata una vasta area del tribunale di Bolzano. Il cedimento ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Non ci sarebbero persone coinvolte. La cronaca: erano separati da 3 anni e divorziati da uno, Tania Sperindio, 63 anni, e Mario Bonifazi, 71. Ieri sera lui l'ha uccisa a martellate a Coriano, nel Riminese. Sarebbe stato l'uomo a chiamare i soccorsi, confessando il delitto, ora si trova in carcere. E a Fasano, in provincia di Brindisi, nella notte un uomo di 43 anni è stato accoltellato nel sonno. A colpirlo sarebbe stata la moglie e portato in ospedale in codice rosso. Non è in pericolo di vita, la donna invece è sotto osservazione in psichiatria. È in gravi condizioni la bambina di 11 anni rimasta incastrata nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante, nel Genovese. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stata trattenuta sott'acqua perché la bocchetta di aspirazione le aveva risucchiato i capelli, impedendole di risalire in superficie. L'impianto è stato sequestrato. Calcio: sarà Spagna-Argentina alla finale del Mondiale 2026. Ieri l'Albiceleste ha battuto l'Inghilterra 2-1, festa nel stadio del paese. Ora si guarda domenica, gran finale che seguiremo con il nostro show su RTL 102.5. Noi dire Mondiali.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora gran caldo in tutta Italia, soprattutto al centro-sud, dove nuovamente potremmo sfiorare anche i 40 gradi. Al nord qualche grado in meno per il passaggio temporalesco che abbiamo avuto nella giornata di ieri. Per resto poco da segnalare, qualche temporale sull'Alpi e Prealpi. Settimana prossima comunque arriva aria più fresca, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

13:10, allora abbiamo bisogno, no, di una nuova legge più ampia sulla legittima difesa che superi il perimetro contenuto nella norma del codice civile che già la prevede nell'ordinamento italiano e che dice che non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. Allora ha fatto discutere, fa discutere l'Italia intera il caso del gioielliere Mario Roggero, il quale nel 2021, dopo l'irruzione nella sua gioielleria da parte di 3 ladri che avevano minacciato moglie e figlia, i ladri erano scappati con la refurtiva, lui li ha inseguiti nel parcheggio antistante il negozio, ha sparato, ne ha uccisi 2 e ferito un terzo, con poi anche il video che è inequivocabile, quello che noi possiamo vedere tutti su internet. Lui prende anche a calci uno dei rapinatori feriti a terra perché la pistola gli si è scaricata. Quella che cos'è? È proporzionale all'offesa? Questa è legittima difesa? No, secondo la Cassazione, che lo ha condannato in via definitiva confermando la condanna in appello a 14 anni e 9 mesi, mentre in primo grado erano stati 17 gli anni comminati all'uomo, insomma non è, no, questa è un modo di farsi giustizia da sé. Come dicono nel dispositivo i giudici, lui si è fatto giudice e carnefice di questi tre uomini. Il centrodestra, vi do una notizia dell'ultima ora, i capigruppo di Senato alla Camera, di partiti della maggioranza, stanno raccogliendo le firme dei parlamentari per chiedere la grazia di Roggero a Mattarella, al Quirinale. E voi che cosa ne pensate? Sono già arrivati moltissimi messaggi, poi li sentiamo insieme. 366 663 4466.

0: Un'idea geniale! Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Radio Freccia.
5: 13 e 16, abbiamo bisogno di una nuova legge sulla legittima difesa dopo il caso Roggero?
6: Ah, direi che nessuna legge sulla difesa possa mai tollerare un'azione come questa. Il video lo abbiamo visto tutti, è stata una vendetta, non una difesa, perché l'atto si era totalmente concluso. Detto ciò, non me la sento di giudicare la persona. Un duplice omicidio in circostanze normali viene giudicato come un'azione disumana, mentre in questo caso c'era tanta umanità in quello che ha fatto questa persona, però purtroppo la legge non può permettere la vendetta privata.

0: Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Giusta la condanna a livello giuridico, secondo me è assolutamente inopportuno il risarcimento e sinceramente, contestualizzando il tutto, spero che

0: conseguenze di un eccesso di legittima difesa, chiamiamolo così. Quindi, in soldoni, il gioielliere, quelli che dovessero trovarsi in circostanze analoghe, non dovranno poi risarcire, in questo caso, le famiglie degli individui uccisi.
1: Buongiorno Sfrecciati. Allora, io sono assolutamente per la legittima difesa, ma sono anche dell'idea come si dice, in questo caso la legittima difesa sia stata oltre, anche perché ne parlavo giusto appunto con mio figlio ieri sera, che è dell'idea appunto che abbia fatto benissimo. Ho detto: guarda, ha fatto benissimo, ma doveva sparargli una gamba. Lo devi fermare, non devi uccidere la persona, la devi fermare. Una volta che l'hai fermata, ok, non è più eccesso di legittima difesa.
0: Qualcuno dice: sicuramente ha sbagliato, ma dopo 4 furti, più di mezz'ora con la moglie minacciata con il coltello sotto la gola, lui pestato e tutto sotto gli occhi della figlia, che dite, è esagerato? Non lo so. Siete totalmente divisi su questo. Ora però il regalo musicale di oggi.

0: Un po' di pace con il mio regalo musicale di oggi, Mark Knopfler dal vivo con quella voce baciata dalla grazia di Emmylou Harris. If This Is Goodbye dal vivo, appunto, e in qualche modo quando l'arte trova la misura giusta, il linguaggio giusto per farci capire quanto sia prezioso l'essere noi alle prese con una comunità, con il sentire. Allora possiamo ricordarci di forse di trovare un punto di dialogo, anche quando, come nel tema di oggi, siamo totalmente divisi tra chi giustifica, ed è dalla parte del gioielliere Roggero, condannato in Cassazione in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per duplice omicidio e il ferimento di un terzo malvivente, e chi invece dice no, quella non è più legittima difesa.
1: Ciao Sfrecciati.
0: Ciao.
1: Allora, per quanto emotivamente posso anche capire il gesto, perché ovviamente ti porta alla esasperazione tutta la situazione, anche degli anni precedenti, cioè non possiamo legittimare una persona che esce in strada e spara, cioè vi rendete conto cosa succederebbe? Diventerebbe un far west, tutti quelli che si sentono minacciati o che magari lo sono davvero, come è successo per lui, cioè, escono in strada e si mettono a sparare, e se lì ci sei tu, c'è tuo figlio, c'è tua madre, cioè non si può giustificare una cosa del genere, ok? Troviamo altre soluzioni, però quella è una vendetta, cioè non è legittima difesa. Ciao Luca.
0: Al contrario, qualcuno scrive, non si può considerare vendetta privata. Roggero non è andato a cercarli a casa loro, era ancora nel parcheggio, ha fatto benissimo a difendersi in quel modo, dobbiamo ricordarci quello che hanno subito, anche se erano andati via, si è comunque difeso da un'aggressione. Se non fossero andati a rubare, oggi non ne parleremo. Cinzia invece, purtroppo in questo periodo il rischio di una vendetta privata tipo Far West è molto alto, sono tempi bui e questo comportamento lo dimostra, soprattutto nella raccolta firme per chiedere la grazia.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 13:35, la condanna del gioielliere e l'ipotesi, l'idea della legittima difesa.
2: Sì, l'autodifesa è legittima, ma a me quella è sembrata più un'esecuzione che un'autodifesa. Insomma, grazie, ciao.
1: Ciao, oppure...
3: Ma di cosa stiamo parlando, ragazzi? Sparargli a una gamba, bisognava difendersi e non ammazzarli. Tu hai voluto entrare nel negozio a rubare, hai picchiato, hai messo in pericolo la vita dei familiari. Paghi le conseguenze, non ci sono storie. Entri a rubare, devi sapere di essere consapevole che puoi morire, punto. Se no andremo avanti così a vivere con la paura e farci mettere i piedi in testa da questi maledetti disgraziati qua. Maurizio da Limido.
1: Situazione molto complicata da decifrare. 366 6344 66.

0: Il problema su questa delinquenza è che questa delinquenza rimane impunita e la gente si esaspera. Bisognerebbe prevenire certi comportamenti del cittadino se la giustizia venisse rispettata, diciamo, se il cittadino si sentisse protetto. Ma il cittadino non si sente protetto per niente. Gli stessi agenti di polizia, se arrestano qualcuno per qualsiasi reato, altre robe, il giorno dopo se lo ritrovano per strada. Cioè, passa il concetto che questa gente può rimanere impunita e la gente è esasperata. È dietro a questo che succedono questi eventi.
1: Sì, d'accordo, voglio dire, però bisogna capire i limiti anche di quella che è la legittima difesa già prevista dal codice penale. Faccio un esempio: c'è stato un caso, se non sbaglio, a Rovigo qualche mese fa, un malvivente è entrato in casa di un signore minacciandolo con un punteruolo. Il padrone di casa ha detto: guarda che io sono armato, regolarmente detenuta la mia arma, e quello ha continuato, lui gli ha sparato in una parte non vitale, quello è scappato e al signore che ha sparato non è accaduto nulla a livello di conseguenze penali, perché è legittima difesa accertata. È un po' più complicato dire questo quando osserviamo le immagini del video. Io, per carità, non mi sostituisco ai giudici, la Cassazione ha deciso così, credo che la condanna sia, per quelli che sono i fatti, equa per quello che è l'ordinamento vigente. Se tu insegui, dopo che la rapina è finita, ti insegui nel parcheggio, spari per strada a rischio dell'incolumità anche dei passanti, ti accanisci su uno a terra, sì, sei esasperato, poi ne paghi le conseguenze. Lui dice, comprensibilmente, i giudici vogliono condannarmi all'ergastolo, visto che ho 72 anni, più 14, più 15, insomma, però questa è la legge. Se noi chiediamo la certezza delle sentenze e delle pene, deve valere per tutti. Io questo credo. Sono pronto a capire le ragioni dell'esasperazione di questo gioielliere, sono disposto meno a capire chi da questo caso struggentemente, drammaticamente, tragicamente personale voglia ricaverne poi un'opportunità politica per dire: va bene, allora la legittima difesa, continuiamo a sparare fino a 3 chilometri finché i ladri non se ne sono andati e spariamo in mezzo alla gente, quella è la legittima difesa. Questo lo capisco molto meno, la giustizia privata.

0: partiamo dal presupposto che chi detiene un'arma possiede un regolare porto d'armi, quindi una certa abilità a sparare, per cui è capace anche di sparare in punti non vitali, ginocchia, piedi e quant'altro, e metterlo in fuga al limite, oppure immobilizzarlo nell'attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine, sempre tardivo peraltro. Qua c'è voglia di uccidere, oppure non si sa usare l'arma, e in questo caso, come nelle mani di un bambino, una pistola è pericolosissima. Buon pomeriggio.
1: A te. Elio scrive: troppo facile giudicare, ma quando subisci 1, 2, 3 rapine violente la reazione è più che giusta. Entri a casa mia con una pistola, sai che puoi morire. Questo state dicendo in molti, e questa è la deriva, secondo me, più insidiosa, quella di trasformare la legittima difesa, la proprietà privata, l'incolumità tua e dei tuoi cari e di chi è in casa tua in una sorta di far west dove ti fai legge per conto tuo.
2: Buongiorno a tutti, sì. Tutti bravi, tutti sentenziosi, tutti bisogna far così, bisogna far colà. Quando capiterà anche a voi che vi vengono in casa, vi malmenano la moglie, i figli, vi uccidono il cane, scusate la parola, vi cagano sopra la tavola rubando quello che avete, io se avevo un bazooka gli sparavo, non con una pistola, anche se erano usciti al giardino, scusatemi, a me è successo.
1: Allora, moltissimi di voi sono su questa posizione, lo stanno raccontando apertamente, cioè se qualcuno entra in casa mia gli sparo, lo ammazzo senza problemi. Diciamo che poi ci sono quelli che invece vorrebbero ancora più possibilità di difendersi, un perimetro più ampio, e quelli che dicono invece qui il problema è che la legge della giungla deve essere impedita. Al momento in cui viene tollerata a certi livelli, poi stabilire un limite diventa impossibile. Questo forse è il rischio, su questo dovremmo riflettere tutti come cittadini.

0: Radio Freccia.
1: 13.49, ancora le vostre voci.
2: Buongiorno dottor Mann. Buongiorno. Più volte abbiamo parlato qui su Radio Freccia dell'importanza della legge e della certezza della pena. Oggi tutto questo sembra non volere più. Non è legittima difesa, quello è un povero Cristo e mi dispiace, ma non si è difeso. Ha dato sfogo a una frustrazione, ammazzando due persone fuori dal suo negozio. A rapina finita. Non è difficile da capire, la legge dice questo, la legge va applicata.
1: E proprio questo è il punto, cioè adesso allarghiamo il confine della, come dire, della legittima difesa. Io sto subendo una rapina, sono minacciato, reagisco oppure agisco in qualche modo non letale, non invasivo, oppure inseguo per strada, faccio giustizia per conto mio. Lì la legge italiana parla molto, molto chiaro, approfittarne per cambiare le norme del codice penale si può anche fare, però insomma in questo momento storico forse apriremo le porte al Far West. Però è chiaro che c'è molta esasperazione.
3: Sono figlia di due tabaccai. Abbiamo subito rapine, abbiamo subito furti e io un po' il gioielliere lo capisco. Noi però non abbiamo mai voluto che mio padre, noi figlie tre, che mio padre prendesse il porto d'armi, perché lui sarebbe stato capace di fare quello che ha fatto il gioielliere. Però vi posso assicurare che si è stanchi, ci si sente da soli, e l'assicurazione che dice no, i carabinieri che non ci sono, con le telecamere messe questi rapinatori non sono mai stati trovati, quindi non lo sto giustificando, avrebbe potuto sparare in posti non vitali, però si stava difendendo, si arriva a un livello di esasperazione.
1: Totale, evidentemente, e come dite molti, in molti bisogna trovarsi in quella situazione per poi vedere come reagisci tu di fronte a qualcuno che ti punta una pistola o un'arma in faccia quando sei nel tuo negozio o a casa tua. Tema molto delicato, 65% diciamo così a favore di chi vorrebbe di più, insomma poter agire di più in senso della legittima difesa e dintorni, e 35% di meno invece. Grazie a tutti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: Sono quasi le due, sono le 13:59 minuti, ma ci arrangeremo nell'attesa del poter, come dire, dichiarare a gran voce lo scoccare dell'orario rotondo, quello completo, quello efficace che segna le cose fatte bene. Sono ora le due in punto. Hello Rockers and welcome! Diamo così veramente un kickstart, un calcio d'inizio a queste nostre tre ore insieme. Giovedì 16 di luglio, io mi chiamo Cecil B e sarò con voi fino alle 17 in questo spazio che va sotto il nome di Electric Ladyland. Iniziamo subito con un classicone firmato Ray Charles. Questa è

One to set me free, unchain my heart, recharge, ad aprire così le nostre tre ore insieme. Welcome everybody, benvenute e benvenuti, benvenuta a tutti in questo spazio safe che si chiama Electric Ladyland, che da ora sino alle 17 vi accompagna, speriamo nel migliore dei modi. Come sempre vi ricordo il nostro numero che potete utilizzare per raccontarvi, per mandarmi sms, whatsapp, messaggi vocali, foto, video e tutto quello che vi passa per la testa, ovvero il 366-663-4466. Nel frattempo io vi traghetto verso sonorità diverse, fra poco quella di Generation e Young Lean, ora gli Oasis.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 14 e 10 minuti con la vostra Cecil B a microfono che vi accompagna fino alle 17. Buon giovedì, buon 16 di luglio, spero che stiate bene. C'è chi scrive: ciao Cecil, un saluto da Max, dal nostro Massimiliano. Poi c'è Giuliano che ha mandato, insomma, penso una foto dall'ufficio, credo che ci sta, bello. Un po' per ricordarci che c'è sempre un po' di tempo per riguardare The Office, e se non l'hai mai fatto puoi sempre, come penso direbbe anche la nostra Ambra, cioè puoi sempre ricominciare, non è mai tardi per perderti nell'ironia no sense di The Office, lo dico davvero.

Elvis, Blues for Shoes, 14:13 minuti, sempre qui con la vostra Cecil B. Vi ricordo che siamo in radiovisione, i nostri due canali. Quando dico sempre qui con Cecil B mi sento Tonio Cartonio. Cioè, parlare in rima in maniera accidentale ti fa subito essere nel fantabosco con le fantameraviglie, e non stiamo parlando di funghette allucinogeni. I millennials all'ascolto sanno benissimo di cosa sto parlando. La Melevisione, che è stato un luogo meraviglioso per la nostra infanzia. Comunque, dicevo, siamo in radiovisione, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, nel caso abbiate Sky. Fra pochissimo il ritorno di Foo Fighters dalla nostra Top 20. Ora è Calio.

0: sia hummus no a chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico.
2: Scopri il tuo hummus Noah preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noah, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
3: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
4: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
5: Radio Freccia.
6: 14, 21 minuti, sempre con la vostra Cecilia al microfono che vi accompagna fino alle 17. Sono sempre qua in diretta da Milano ancora per questa settimana e la prossima, perché come vi abbiamo forse già anticipato, o nel caso lo faccio io oggi, poi con, non la settimana prossima ma quella successiva, inizierà la trasferta estiva della radio. Per quanto mi riguarda trasmetterò dal 27 fino al 9-10 di agosto, 27 luglio fino al 9-10 di agosto, tutti i giorni in diretta da Lipari, e poi nelle due settimane successive verrà Ambra Marie a sostituirmi, in modo tale da accompagnarvi in un mese pieno di calda estate. Il resto poi della squadra si dividerà fra la Calabria, Lipari e chi invece magari trasmetterà sempre da Roma e Milano. Nel frattempo, Smashing Pumpkins, Disarm.

Ed erano gli Smashing Pumpkins con Disarm, 14 e 25 minuti. C'è chi mi dice: ciao Cecil, sono Luca da Crespellano, provincia di Bologna. Ieri sera diluvio universale con vento molto forte, finalmente ha rinfrescato un po', anche se nei dintorni di Bologna ha fatto cadere qualche albero. Continuo a lavorare in collegamento in radiovisione con te, buon weekend. Sì, so che non solo nelle zone del bolognese, ma se non sbaglio anche nella bergamasca, insomma, questo tempo che cambia in maniera così repentina ha creato dei disagi. Nel caso stiate vivendo dei piccoli o grandi disagi legati al tempo, sapete che vi abbraccio da qui, e soprattutto, per quello che può valere, la puntata la dedichiamo a tutti voi.

0: Radio Freccia.
1: 14:32 minuti, scusate Giuliano che prima ho detto mi ha mandato una foto che era in ufficio, in realtà mi ha corretto e mi ha detto no, io sono il decorator here, sto painting the office, cioè lo stai dipingendo, stai cambiando il colore delle pareti. Io ti devo chiedere questa cosa Giuliano, perché io sto per fare il grande passo del cambiamento del colore di una parete di casa mia. Ho sempre avuto le pareti bianche e ho optato per fare una parete colorata. Questa cosa è ancora, cioè funziona, poi ognuno a casa propria fa quello che vuole, ovviamente ci mancherebbe, solo così pur parlare, perché sto pensando proprio in questi giorni, ho anche già scelto il colore, però era proprio questa idea di dire ci sta ogni tanto prendere, cambiare tutto, anche su una parete, male che vada la rifai bianca, cioè se proprio te ne penti, o forse è meglio non rischiare, o su queste cose è proprio l'occasione di farlo, perché rischiare su altro forse lì sì che è più pericoloso.

Vale che scrive: ho sempre trovato questa cover degli Shinedown a dir poco eccezionale, forse meglio dell'originale. Un saluto da Valentina. Ne parlavamo proprio, cos'era, l'altro ieri, di quelle cover che poi delle volte risvegliano nell'ascoltatore un desiderio di amare questa canzone in questa nuova veste, superando ancora di più l'amore che si prova appunto nei confronti di questo brano nella versione originale. Anch'io sono sempre rimasta molto colpita anche dalle doti canore del frontman degli Shinedown ogni volta che mi ritrovo ad ascoltare questo Simple Man in una versione acustica più lenta, quasi più intima, ma altrettanto efficace. Nel frattempo, a proposito di cose efficaci, vi ricordo che per avere Radio Freccia con voi in qualsiasi punto del globo terracqueo, in qualsiasi momento della giornata e soprattutto in compagnia di chi volete, beh, potete scaricare la nostra app RTL 102.5 Play, che vi permette di appunto portarci in qualsiasi situazione abbiate bisogno. Un brano bello di una canzone che vi racconta una storia.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 14:53 minuti con la vostra Cecil che vi accompagna ancora fino alle 17 e ancora. Già che ci siamo oggi vi accompagno fino alla mezzanotte, così poi facciamo un capodanno di luglio o come Nadal alla Ghost, il Natale ad agosto che avevo scoperto si festeggia in un quartiere di Barcellona e che ho poi scoperto essere una tradizione che anche in quelle zone del nostro paese si presenta davanti ai nostri occhi. Allora, prima ho detto, caspita, sto correndo questo rischio, no, di cambiare un colore di una parete di casa mia, e c'è Silvia che scrive da Palermo e dice: vai Cecil, le nostre case hanno bisogno di colore con le giuste proporzioni, ma vai col colore. Te lo dice un'architetta che da anni lotta contro il bianco, il grigio, che la fanno da padrone da troppi anni, ed è una cosa che sto leggendo spesso su molti articoli che riguardano un po' questa desaturazione dei colori che ci circondano a livello sociale. Le macchine che prima presentavano tanti più colori, una vasta gamma, adesso se scegli una macchina alla fine, poi, a meno che tu non sia particolarmente, come dire, appassionato di un colore specifico, tendenzialmente dici: ah sì, canna da fucile nera, o com'è che si dice, io quando dico argento mi correggono sempre gli esperti, quando hai la macchina grigia, argento, c'è un termine vero per dire quel colore lì? Cromata? Grigio metallizzato, può darsi. No, perché quando dico argento arriva sempre così, piano piano. Eh no, Cecil! Mani sui fianchi, un po' di nostalgica memoria, così. Non si dice la macchina argento! E io intanto che penso: oh mio Dio, e se scopre che non so neanche le parti del motore, questa persona esplode. Quindi magari delle volte punto a rage bait. Ok, when in doubt, freak them out, ok? Ve l'ho già raccontata questa cosa. Quando sei un po' in difficoltà, punta tutto su rage bait. Amore, delle volte. Fingiti morto, tecnica dell'opossum. Va bene, se non mi muovo probabilmente l'esperto di automotive si allontanerà. Già che conosco il termine automotive, c'è stato qualcuno che me l'ha fatto notare. Io una volta continuavo a dire: ah, il mercato dell'automobile, il mondo automobilistico. A un certo punto, sempre così dal sotto: inutile dire che si trattava di un uomo. E no, Cecil, si dice l'automotive! E da lì ho detto: Cecil, non spostarti più con la macchina, usa i cavalli, che alla fine, al massimo, male che vada, ti mordono.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio,

0: riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Sono le 14:59 minuti, ma come dicevo poc'anzi, oggi siamo leggermente in anticipo di qualche secondo, quindi possiamo respirare tutti insieme, inspira ed espira fino a che scocca. Ma da quando? Ogni tanto mi viene sta cosa. Siccome cerco di controllare la dizione, perché non voglio proprio venire in onda e dire allora ci facciamo una birretta, perché no, io di Milano, bla bla bla, che poi sembra un misto fra il Cumenda e Mischeta quando parlo io. Allora ogni tanto dico sì, adesso cambia la pronuncia di questa vocale, ma lo faccio quando non serve, quindi vabbè, dicevo, sono le 3 in punto. It's 3 o'clock. Hello rockers and welcome. Inizia in questo momento la seconda ora di Electric Ladyland. E iniziamo sulla notte dei Sabbath con il pensiero rivolto a lunedì prossimo, che sarà un anno dalla sua scomparsa.

Pressing Power al nostro Ozzy Osbourne, che abbiamo ritrovato con i Black Sabbath. Paranoid, apriamo così la nostra seconda ora insieme. Welcome everybody all'interno del nostro viaggio pomeridiano di questo caldo, caldissimo giovedì 16 di luglio. Siete al lavoro? Siete in macchina? Siete in viaggio? State per iniziare una riunione? Siete di buon umore, di medio umore, di pessimo umore, di umore nero? Come la notte quando vai a ballare d'estate. Beh, qualsiasi sia la vostra condizione, potete farmelo sapere al nostro numero, che non è proprio il mio numero, però durante queste ore come se lo diventasse, ovvero il 366-663-4466. Fra pochissimo dalla nostra top 20 ritroviamo Black Moods, ora una delle canzoni più amate della discografia dei Coldplay. Questa è Fix You.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 15 e 12 minuti con la vostra Cecil che vi accompagna fino alle 17. C'è chi dice: Cecil, oggi e in questi giorni sono di un umore misto tra il nero e lo speranzoso. Sto affrontando la fine della mia relazione più lunga, una storia di 7 anni, una convivenza di 3, e adesso alla soglia dei 30 anni mi si aprono un mare di possibilità che purtroppo non posso condividere con chi speravo mi avrebbe accompagnata per il resto della mia vita. Guarda, so che cosa vuol dire quando improvvisamente la vita decide di farti vivere un grande cambiamento, soprattutto a livello relazionale. Ma questo significa, in una maniera molto fatalista, che queste esperienze non dovevi viverle con quella persona.

R-E-S-P-E-C-T, Respect, Aretha Franklin, 15 e 15 minuti. Stavo insomma commentando il messaggio di questa nostra ascoltatrice. Ti sento vicinissima, perché succede, cioè la vita delle volte stravolge i nostri piani, come diceva John Lennon, life is what happens while you're busy making plans. La vita è ciò che accade mentre sei impegnato a fare piani. Però non sempre, anzi, nessun dolore deve essere vissuto solo come un dolore. Un dolore è un insegnamento, un dolore equivale a una fine, ma anche a una ripartenza. Un dolore è un momento di introspezione, quindi di crescita personale, soprattutto è un segno che rimane, che all'inizio è aperto come una ferita, ma che poi si cicatrizza e che ti permette, quando ci passi la mano sopra, di ricordarti la tua stessa storia nel bene e nel male. Perché il bello delle cicatrici, e questo vale in tutti gli ambiti della vita, è che si vedono, si sentono, ma dopo un po' non fanno più male. E credo che sia una metafora potente.

0: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: Sono le 15 e 23 minuti con la vostra Cecil che vi accompagna fino alle 17. C'è chi dice: ciao Cecil, io sto per andare a vedere i Deep Purple a Pisa ed è l'unica cosa che mi solleva da un umore nerissimo. Besos. Aspetta, ma era un besos un po' è spagnoleggiante, latineggiante, o è il tuo nome? Tipo, mi chiamo Besos, non lo so, devo capirla questa cosa. Oltretutto, a quanto ho capito, la finale dei mondiali sarà tutta in lingua ispanica, giusto? Non mi sono persa dei pezzi. Non vi chiedo per chi tiferete,

ACDC con TNT, 15 e 28 minuti con la vostra Cecil B. Ah, comunque, ok, era Bezos. Grazie Riccardo. Cecil B. C'era un nostro ascoltatore tanti anni fa che mi mandava sempre questa versione di Larry B e poi ci aggiungeva un insulto. Il periodo delle sigle brutte. Hai rotto le balle, Cecil B. E va bene, prendi e porta a casa nel bene e nel male, purché se ne parli. Fra pochissimo, dalla nostra top 20, Big Track con Collided, ora ritroviamo i 21 Pilots, 15 e 28 minuti, questa è The Hype.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 15:35 minuti con la vostra Cecilia che vi accompagna fino alle 17 di questo giovedì 16 di luglio. Abbiamo appena ascoltato i Big Track con Collided dalla nostra Top 20, ovvero le 20 canzoni più suonate all'interno della nostra programmazione, che si dividono in due grandi macro categorie. Da una parte il nuovo che avanza, nuove band, nuovi nomi che vogliamo farvi scoprire nella speranza che voi possiate innamorarvi della loro musica, come è successo anche a noi, e dall'altra parte invece nomi che conosciamo, che ritornano e che ci permettono di aggiungere altri ricordi, nuovi ricordi legati a un qualcosa che già ha un significato nel nostro cuore.

Limp Bizkit con My Way, 15 e 40 minuti. Rockers, vi ricordo che per averci con voi ovunque voi siate, con chiunque voi siate, potete scaricare l'app di RTL 102.5 Play, che vi permette di continuare ad ascoltare Freccia e ritrovare tutti i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie sempre in aggiornamento. L'app di RTL 102.5 Play è gratuita ed è un po' come una coccola, un regalo, una sorta di compagna non silenziosa, ma comunque rispettosa di quello che può essere il tuo mood, il tuo umore del momento. Avresti voglia di una canzone che ora dura 9 minuti e che arriva dritta da American Idiot? Beh, sei nel posto giusto.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 15:53 minuti, siamo arrivati alla fine della nostra seconda ora insieme e come di consueto, anche se ultimamente sto
2: anche
1: facendo
2: come
1: quel
2: di consueto
1: che te ne frega, vieni, vai e vieni nella diretta mia quando vuoi. Nei pomeriggi se ti va.
2: Lascia fare.
1: Guarda che è una bellissima interpretazione.
2: Molto bella,
1: di una canzone molto importante.
2: Sì.
1: Ciao Luigi Riccardo, perché per chi non lo sapesse, alla fine della seconda ora e così fino a tutta la terza, noi apriamo questa rubrica che si chiama TGG, che è un TG co-condotto da me e Gigi, che porta un po' tutte le novità del giorno, magari gli anniversari, e che un tempo
2: aveva delle notizie.
1: Una sigla.
2: Aveva una sigla, ora una non sigla. C'è più.
1: È che durata... faceva così.
2: Ma perché, come tutte le cose rare, cioè, capito, è durata poco, è una cosa così effimera, perché così assume più valore. Cioè, è proprio il concetto della scarcity, dell'esclusiva, hai capito?
1: Come quando in Notting Hill lui e Julia Roberts, Hugh Grant. E Julia Roberts si lasciano. No, dopo il primo date, scusami, lui dice surreale ma bello. È stata così la nostra sigla,
2: sì.
1: Surreale ma bella.
2: Ma bella.
1: È andata bene.
2: È andata bene.
1: Se tu fossi un giornalista, per quale giornale scriveresti?
2: Tu piuttosto scriveresti per Cavalli e Segni.
1: Ovviamente. E con questa immagine da dove partiamo quest'oggi, caro Gigi, per il nostro TGG.
2: Parliamo di Bo.

0: Qui, sì. Visto che peraltro sta per arrivare un brano che lo scritto riguarda, visto che a settembre uscirà questa raccolta che include alcuni brani del 65, quindi un Bowie giovanissimo, un Bowie nel periodo capellone,
1: un po' Beatlesiano.
0: Un po' Beatlesiano, lui è, la sua prima apparizione in TV in quegli anni era proprio come rappresentante della Lega dei Capelloni,
1: sì.
0: Quindi, che è, insomma, entrò in studio con Shel Talmy. Produttore storico, per dire, tipo My Generation, My Generation, i Kinks, e quindi sono diversi brani inediti che usciranno a settembre. Pensa che tra i vari artisti che hanno suonato con lui in studio in questi brani c'era pure un turnista che risponde al nome di Jimmy Page.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
0: Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri. Radio Freccia.
2: 15:59 minuti, hello rockers, welcome. Inizio in questo momento la terza e ultima ora insieme di Electric Ladyland con Cecile e Gigi. Oggi sembriamo lo Ying e lo Yang,
3: come sempre. Noi siamo lo Ying e lo Yang,
2: sì, ma ci siamo proprio anche abbinati un po'
3: cromaticamente. Io però sono blu, non sono nero,
2: va bene, devi
3: ma
2: sapere,
3: ma dentro sono nero.
2: Devi sapere, questo è blu?
3: È blu.
2: Io ho scoperto...
3: sono le luci, signora mia.
2: No, ho scoperto in età adulta di avere un leggero... Adesso uso questa parola magari in maniera impropria. Daltonismo sui colori molto scuri. Cioè per me quello che tu hai indosso è chiaramente nero.
3: Quindi cioè tipo la roba che era diventata virale del vestito è blu.
2: Tu come lo vedevi?

0: che corda, ma che ne so.
1: E ospiti in studio, lo vedevi blu e nero o bianco e oro? Anche io la vedevo bianco e oro.
0: Secondo me è blu e nero.
1: No,
0: o blu e oro.
1: Questa storia qua io non me la spiegherò mai, mi flippa il cervello di brutto, perché poi la gente si arrabbiava un sacco. Ti ricordi? È blu e nero!

0: Going to be my baby, Bon Jovi, ad aprire così la nostra terza ora insieme, Cecil B, Gigi e soprattutto il nostro TGG. Stiamo parlando di David Bowie.
1: Sì, dicevamo, questa raccolta che esce a settembre sono le registrazioni del 65, gli anni 60, con Shel Talmy, questo produttore leggendario che ha legato il suo nome a davvero, insomma, brani iconici, insomma, come You Really Got Me, come My Generation, e appunto sono queste registrazioni. Lui all'epoca era molto proprio nei 60 come suono,
0: sì.
1: No? Era ancora Davy Jones e Lower Third, e poi è interessante appunto che nelle varie registrazioni c'è Jimmy Page, che poi in realtà ha suonato con gli Who, ha suonato con chiunque,
0: sì.
1: Come turno, c'era anche Nicky Hopkins, che era il tastierista degli Stones, diciamo.
0: Anche con il Led Zeppelin, se non sbaglio, vero?
1: Pare, sì.

0: to do the best. You can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Cecil con Gigi all'interno del nostro TGG. 16:13 e parliamo di Slipknot.
3: Parliamo di Slipknot perché ormai è da un po' che si chiacchiera di questo fantomatico nuovo album.
2: Ma non avevano detto, scusa, lo so che poi tu mi dici gli artisti dicono cose, vedono gente, ma avevano detto che non avrebbero mai più fatto un disco, che lavoravano solo sui singoli.
3: È vero,
2: avevano proprio dichiarato.
3: Sì, avevano detto sta roba qua perché avendo, come dire, esaurito il contratto con la Roadrunner, insomma, questa cosa hanno detto ce la gestiamo noi sostanzialmente. Poi alla fine è uscito il fantomatico album alternative che risale un po' di anni fa a Look Outside Your Window, ed ecco, è uscito per il Record Store Day e ora insomma si chiacchiera appunto in realtà di questo album. Un po' bisogna vedere se effettivamente uscirà un album, perché ora hanno detto che è un album, magari poi davvero tornano a fare i singoli, non si sa.
2: Però, comunque musica nuova, poi declinano alla forma che vuole.
3: Esatto, musica nuova. Jim Root, il chitarrista, ha detto che hanno già scelto il produttore, che è Matt Wallace, uno che ha lavorato spesso con i Faith No More, e che hanno già una cinquantina tra idee ed arrangiamenti.

0: Vision.
1: Click.
0: I Queen, che scatto.
2: Che scatto.
0: 16-18 minuti. Allora, stavamo dicendo appunto, quindi abbiamo Matt Wallace alla produzione.
1: Sì.
0: Abbiamo 50 arrangiamenti, ma non ancora 50 canzoni finite, quindi sarà un po' come per i Cure.
1: Sì, esatto, cioè ci potrà volere un'infinità. Poi la struttura però, dice Jim Root, è abbastanza particolare, nel senso che non bisogna aspettarsi un ritorno alle origini, o un ritorno al new metal proprio delle origini, nonostante ci sia l'anniversario, sia stato l'anniversario dell'album di debutto. C'è un po' di tutto, c'è quello, c'è comunque anche una parte alternativa, addirittura scoma dei Pink Floyd, quindi ho paurissima degli Slipknot versione Pink Floyd, cosa possa uscire, ho paurissima. Però
0: delle canzoni molto lunghe.
1: Sì.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Radio Freccia.
2: Dice 26 minuti. Allora, è vero che abbiamo aperto questo TGG celebrando Bowie, o meglio, ricordando che a settembre uscirà questo raccolta, album che racchiude, esatto, questa raccolta che racchiude il Bowie degli anni 60. Adesso siamo proiettati
3: un po' dopo, un pochino Bowie che inizia, diciamo, ad avere successo, perché poi ricordiamolo, Bowie un genio, una divinità, però anche Bowie, pur avendo fatto qualsiasi cosa che voi non avete fatto, all'inizio ha fatto fatica,
2: Ah, mamma mia, dai, forse veramente il grande a livello commerciale successo che ha avuto proprio è stato più verso gli anni 80.

0: Cosa ti devo dire? A me questo finale, guarda, sempre il brivido.
1: Il brividino.
0: Come se fosse la prima volta.
1: Oltretutto, pianofortino di Rick Wakeman lì.
0: Quando pensate di essere alternativi nel decolorarvi le sopracciglia, sì, ricordatevi che Bowie lo faceva ancora prima di Life on Mars, and that's it. Poi se lo volete fare perché è bello, io sappiate che lo approvo. Decolorarsi le sopracciglia, super bold, come si dice in inglese, molto...

0: Audace.
1: Audace, sì, sfacciato. Però ecco, Bowie lo faceva.
0: Comunque voi non siete Bowie, quindi...
1: Nessuno di noi,
0: questo piccolo problema è che nessuno di noi è Bowie. E ricordiamo sempre il famoso sito dove potete controllare alla vostra età Bowie cosa stava facendo. E stava facendo sicuramente una roba più figa di quella che fate voi. E sì, anche noi, ovviamente.
1: Certo, tutti messi insieme.
0: Tutti messi insieme.
1: Allora, fra pochissimo di cosa parleremo? Piccolo spoiler.
0: Parliamo sempre di nuovi album. Allora, se quello degli Slipknot, insomma, è lunga, quello di cui stiamo parlando ha virtualmente una data all'orizzonte.

0: accompagno, ti aspetto, ti preparo qualcosa, ti do una mano, ti aggiorno appena...
1: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Radio Freccia.
6: 16:39 minuti con Cecilia.
7: Bombe!
6: Mamma mia, ogni tanto Gigi mi tratta, ed è un onore, però certo. Mi tratta come un bro.
7: È vero.
6: Cazzo, mi dà le paccate come i bro. No, amo,
7: no,
6: io non sono un bro.
7: No, non sei un bro.
6: Cioè, sono alta come un bro. Questo sì, sì, sì, sì, però non ho la struttura.
7: Va bene.
6: Sono una piccola bro.
7: Una broina.
6: Sì, che deve crescere. Allora, che disco dovrebbe uscire nel 2027 con un'ideale data appunto puntata verso il 2027?
7: Il fantomatico ultimo album di Soundgarden.
6: Ah, okay.
7: Si sa ormai, insomma, da un po' di tempo che i membri restanti della band stanno lavorando, dopo tutta la carriera con Vicky Cornell, alle tracce che erano state, insomma, realizzate parzialmente quando Chris Cornell era ancora in vita. Quindi, insomma, la situazione si è sbloccata, ci stanno lavorando. Pare che ci potrebbero essere addirittura 9 brani, anche se inizialmente erano 7 quelli che facevano parte dei master, quindi probabilmente hanno recuperato altri frammenti. E Kim Tae-il ha detto 2027 l'orizzonte temporale.

0: John Osborne con One of Us alle 16:44 minuti qui in Electric Lady all'interno del TGG.
1: Ultima cosa? No, non è vero, sì. No, continuiamo su, su.
0: No, volevi dirmi qualcosa sempre di Chris Cornell?
1: No, Chris Cornell, no, appunto, diciamo 2027, orizzonte temporale, è ovvio che non si sa se uscirà il 2027, era giusto per specificare. Loro si sono dati quell'obiettivo. Sì. Poi in questi casi qua, perché poi al di là della registrazione, nel senso che logicamente va completato, ci stanno lavorando, poi da un punto di vista legale bisogna capire per farlo uscire ci vorrà un po'.
0: Anche perché, scusami, la mia domanda era: ma con Vicky Cornell?
1: Loro sono a posto.
0: Sono a posto.
1: Sono a posto. Apparentemente sono a posto, hanno patteggiato, tutto bene. E poi si parla anche di un possibile tour con cantanti ospiti.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 16:52 minuti, ti stai coprendo la faccia per l'emozione.
2: Sì, sto coprendo la faccia come giusto perché so che tu hai una situazione calcistica come calciatore quando non devono farsi capire, per non farsi riprendere dalle telecamere, parlano con la mano davanti.
1: Ma per non farsi capire, per non svelare il...
2: Esatto, quello che si stanno dicendo, per non essere inquadrati dalle telecamere, parlano con la mano davanti.
1: Per non svelare la formazione o i piani.
2: No, però si stanno dicendo i fatti loro, tipo che stanno dicendo, boh, sta partita è truccata, che ne so.
1: Oppure no, a me quello lì sta proprio sulle scatole.
2: Esatto.
1: Sulle scatole. Tipica frase calcistica. Esatto. Quando è che c'è la finale dei mondiali?
2: Non lo so.
1: Bello vedere come il nostro
2: sabato,
1: paese
2: credo.
1: Questa cosa comunque. Imo cosa? Ma noi abbiamo Sinner,
2: Esatto.
1: Ma sì, sai, che posso dire, che cazzo me ne frega, basta, che due palle. Anche un'estate serena, ok? Senza l'ansia, che io avevo il vicino di casa che quando giocavano l'Italia ai mondiali,
2: ora basta.
1: Raga, sembrava di avere uno. E sai che tipo gli stavano rapendo i figli ogni volta? Io avevo gli attacchi di panico da
2: pensa
1: quando
2: la volta in cui poi davvero succede, cosa
1: è
2: fai?
1: Al lupo,
2: come
1: no,
2: fai?
1: Non fatelo.
2: Ultima cosa. Poi, come dire, pubblicheremo il carousel. Su Instagram, sui social, fra circa un'oretta.
1: Sì.
2: Ma intanto comunque c'è questo articolo, perché ci piace essere insultati,
1: sì,
2: creare un po' di bagarre sui dischi del Linkin Park, dal peggiore al migliore, quindi fra un pochino andate sui social,
1: sì,
2: Date il vostro meglio, se dovete insultare fatelo, io sono quello che si becca gli insulti e va bene così.
1: Oltretutto, scusa, stavo facendo un velocissimo calcolo a mente, quest'anno sono 9 anni dalla scomparsa di Chris Cornell e di Chester, se non ricordo, vado a vedere.
2: 2017?
1: Quindi 9 anni.
2: Quindi sì, 9 anni, esatto,
1: incredibile,
2: sì.
1: Quindi l'anno prossimo, cioè lo so che è automatico se quest'anno sono 9, però fa impressione pensare l'anno prossimo saranno 10. È come quest'anno quando abbiamo constatato che erano 10 anni dalla scomparsa di Bowie.
2: Esatto, ho 10 anni di Freccia, penso.
1: Ma quelli non sono ancora arrivati.
2: Quasi.
1: Arriveranno a ottobre.
2: Ah,
1: 26.
2: Quindi non si fanno gli auguri prima perché sono
1: porta
2: sfiga.
1: Male. Signore e signori, grazie di essere stati con noi fino a questo momento. Io tornerò lunedì a partire dalle 14.
2: E io alle 15:50 domani con Ambra Marie.
1: Non ho chiuso mica.
3: Ciao, buon weekend. Ciao. She's got the look.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Dalle 17, qualche istante, terra di nessuno. And we're back! Si comincia anche oggi, benvenute e benvenuti. Siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo giovedì 16 di luglio 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5 e, se lo volete, vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, ben ritrovati a voi all'ascolto, a voi alla radiovisione, al 258 del digitale terrestre, al 738 di Sky in HD. Per comunicare con noi il numero è il 366-663-4466, sms, WhatsApp, messaggi vocali, quello che volete condividere, come sempre è più che ben accetto. Come va con la personalità? Any fucking personality crisis right now?

0: non ci posso credere! I New York Dolls!
1: Hai visto che sorpresa, mi!
2: Alessio da Caserta.
1: Bella Ale.
2: Terra di nessuno. Nessuno. Buonasera a tutti, rock and roll. Sempre.
1: Sempre, sempre, sempre. Certo che sì. Bella lì. Personality Crisis. New York Dolls. Io rinnovo sempre l'invito ad andare a sentire, sì, i dischi dei New York Dolls, che erano veramente fuori di melone, soprattutto erano outrageous, cioè erano oltraggiosi nei loro comportamenti, nel loro modo di stare sul palco, ma anche i dischi solisti di David Johansen, che era il cantante, perché sono bellissimi. Provate a dargli una chance. Black Label Society. This is Name in Blood.

0: Buonasera, buonasera, buonasera. Mi ricordo Johansen, il nonno di Scarlett Johansen.
1: Ciao. Mamma mia, brividi, brividi veri.
2: Birrette disagio, eccolo. Mai nessuno.
1: Guarda, birrette, eccoci qua, disagio come hai capito tantissimo.
3: Ma io non li ricordavo così, Goo Goo Dolls.
1: No, i New York Dolls, è un'altra storia, un'altra pasta, un'altra faccenda. Recuperateli quei dischi lì da solista di Johansen. Primo e secondo sono, non mi ricordo di preciso quanti ne abbia fatti, ma quei due lì, insomma, sono davvero davvero rilevanti. Qualche tempo fa e qualche ora fa si minacciavano dei rovesci temporaleschi, ne è vero, e la pioggia in macchina ha il suo fascino. Certo è che guidare con serenità lo ha ancora di più. Questa canzone in ogni caso è per tutti quelli che in questo momento hanno le mani sul volante. Si chiama Drive.

Vi ricordate quella leggenda metropolitana secondo la quale la NASA molti anni fa aveva investito molti soldi per studiare una penna che potesse adattarsi alle condizioni spaziali e che invece per superare questo impasse la Russia, secondo alcuni, aveva utilizzato le matite? Se ne parlava. Ecco, quella in realtà era una gigantesca bufala, perché poi convengono entrambe le agenzie spaziali che ci può essere della grafite che viaggia per l'abitacolo della navicella e non è proprio il caso. Dunque, alla fine pare che degli investimenti siano stati fatti. L'azienda privata Fisher Space Pen Corporation investì di tasca propria $1 milione per creare una Space Pen, un modello che permette di scrivere a testa in giù, sott'acqua e a temperature estreme. Dopo averla testata e trovata sicura, l'azienda ne prende un lotto per le missioni Apollo. Voi pensate adesso, che cosa c'entra tutto questo? È perché a volte una penna può salvarti la vita, soprattutto se ti trovi in delle condizioni complicate come quelle di guida, non citate dai REM, ma quelle di una navicella spaziale. Parole di Buzz Aldrin, sentite qua. Guardai più vicino, il mio cuore sussultò. Lì, nella polvere sul pavimento, sul lato destro della cabina,

c'era un interruttore automatico rotto. Mi chiesi di quale interruttore si trattasse, così alzai lo sguardo verso le numerose file di interruttori sul pannello strumenti e deglutii a fatica. La parte rotta si era staccata dall'interruttore del circuito di attivazione del motore, l'unico interruttore vitale necessario per inviare energia elettrica al motore di risalita che avrebbe portato me e Neil fuori dalla Luna. Nel 1969, Buzz Aldrin è il secondo uomo a mettere piede sul suolo lunare. C'è il modulo di comando sul quale aspetta Collins e poi c'è il modulo lunare, che è una sorta di navetta che permette ai due di andare ad appoggiare i piedi. Certo è che una volta che fai il tuo giro, la tua passeggiata, devi ritornare indietro. Si stanno per mettere a dormire quando appunto si accorgono che l'interruttore per far ripartire quella navetta che li avrebbe riportati sul modulo di comando si è rotta. E quindi che cosa facciamo? Innanzitutto chiamiamo Houston. Avete modo di mostrarci la configurazione dell'interruttore? Magari riuscite a bypassare e a far arrivare l'energia da qualche altra parte? No, questo non riusciamo a farlo. E allora come facciamo? Allora Buzz Aldrin ha un'idea. L'idea è quella di utilizzare un pennarello. Gli viene in mente che lui c'ha in tasca un pennarello che ha la parte terminale di plastica per evitare dei cortocircuiti. Per cui prende, lo spinge nella sede dell'interruttore e il circuito si attiva. E solo dopo questo, e una notte passata sperando di farcela, riescono ad andarsene via dalla Luna. Tutto questo perché quel pennarello è andato all'asta. Lo hanno venduto per 857 mila dollari proprio ieri.

0: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ti accompagno, ti aiuto io, ti aspetto, ti leggo ancora una storia.
2: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
3: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
5: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noah. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah. Fatto con amore.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana a 1,99 euro, e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Radio Freccia, libera come noi.

0: No, un po' di sono in ritardo, cosa mi sono persa?
1: Cosa ti sei persa? Allora, cosa ti sei persa?
2: Ma alla fine, dai, per una penna, ne vale la penna.
1: Ecco, ti eri persa dell'umorismo, del grandissimo umorismo. Ma niente, si parlava di un pennarello che ha utilizzato Buzz Aldrin quando era sulla Luna, perché ognuno degli astronauti, ho scoperto, aveva un kit di oggetti che poteva portare a bordo durante la missione. Hai presente tipo quei programmi televisivi dove mandano 10 persone in mezzo al bosco e devono sopravvivere, ognuno si può portare 3 oggetti? Ecco, anche gli astronauti avevano questa cosa qui. È andata all'asta proprio ieri a $857,000, perché grazie a quel pennarello che aveva una parte terminale di plastica sono riusciti a ripartire dalla Luna, perché si era scassato un interruttore. E quindi insomma, se era un oggetto che semplice in un altro contesto lì diventa fondamentale. La canzone che avete appena sentito si chiama Too Much della Dave Matthews Band. E secondo me quello che sto per farvi sentire potrebbe essere too much, cioè tanto tanto da sostenere. È comunque giovedì, fa molto caldo, una dose di Frankinol così intensa, io non so se riuscirete a, non lo so, trattenerla, sopportarla, ma comunque...
3: Ciao, nessuno! Salutami Fabione, la Diana! Sì. Bisogna tenersi idratati con questo caldo qua! Sì. Mettere della polvere da sparo nelle bevande! Dopo... No. Fuoco!

0: Plenitude è la tua passione per lo sport. Ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Radio Freccia, libera come noi.

Visto che prima si parlava di spazio, immaginiamo che adesso il classico dei classici alieni scenda sulla Terra, non ci chiede chi siete, dove andate, perché siete qui, ma si interessi molto di rock and roll, magari anche di reggae and roll, e dica: bella questa canzone di questa band, non so bene come si chiama, magari adesso me lo dici meglio, ma quante persone suonano le percussioni in questa canzone, visto che è un live, insomma, sentito, c'era la batteria, ma c'erano anche delle cose percussive un po' più tribali, magari anche qualche bongo, invece uno solo che ha fatto i miracoli per tutta la vita e continua a farli. Il suo nome è Stuart Copeland e oggi compie gli anni, e quindi un live dei Police è il minimo per celebrare quello che è uno dei batteristi dei batteristi. Cioè, quando i batteristi chiedono: ma chi ti ispiri, chi è quello figo vero che non fa solo quattro quarti e via andare, il nome di Stuart alla fine viene sempre fuori, non c'è niente da fare. Feel the Love Go, Franz Ferdinand.

0: lo sapevo che i geni nascono tutti il 16 luglio, tipo io. Sono nato lo stesso giorno, non lo sapevo, che figo, sei contento, auguri Steven.
1: Così potete fare la cena di classe o la festa dei coscritti, potete fare quello. A proposito di genio, vedi? Messaggi che arrivano giustamente, dice: ma assumete me e Franchino, fate il genio, essere umano ed extraterrestre, ci mettete di notte su Freccia, vedete che roba. Guarda, riferirò inoltre la candidatura.
2: Senza... Franchinol livello illegale.
1: È oggi importante. Oggi il Franchinol, oggi era veramente un livello importante, importante. Non so se illegale, ma ho il dubbio che in molti paesi lo fosse, come quel meme che girava un po' di tempo fa. Sentite, facciamo così, salutiamoci con un antipasto di domani. Un qualcosa che possa tirare un po' sui BPM, ti faccia anche mettere il sorriso e anche un po' di punk rock che di venerdì comunque sta sempre bene. Quindi ci diamo l'appuntamento al Mixatone, è stato un piacere e un onore servirvi. Allora, qui nello Stato Libero di Nessuno, dove non importa chi sono, importa chi suono, Wally vi porta alle 20, vi auguro come sempre la migliore delle serate. Don't forget you're alive!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Rocketari. Le 18 in punto, ben attraccati al Molo 17, anche di giovedì, anche nel 16° giorno di luglio, Wally Vostro è qui, pronto ad approfittare della vostra compagnia, quantomeno fino alle 20, ma soprattutto a farsi scarrozzare dinanzi e di dietro, a destra e a sinistra, come dico al solito, per sottolineare il fatto che per le prossime due ore, se vi va, stiamo insieme, raccontandoci il più e il meno, anche perché magari non lo sapete, ma il giovedì su Radio Freccia dalle 18 alle 20 si attiva la modalità giovedì Low Wally, per cui il 366-663-4466 è a vostra disposizione completa per condivisioni varie ed eventuali. Che ne so, avete qualcosa di bello da raccontare? Fatelo, perché in quel modo lì la facciamo diventare ancora più bella. Avete qualcosa di brutto da raccontare? Fatelo, perché almeno ci dividiamo tra di noi il peso di quelle rotture di basso ventre. Capito? Non avete niente da raccontare?

non raccontate niente, c'è mica bisogno per forza. 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, tutto in HD per seguirci anche in radiovisione. E in questo momento lì troverete i Red Hot Chili Peppers con Around the World.

Ora in onda il momento: se Anthony Kiedis, cantante dei Red Hot Chili Peppers, fosse un conduttore radiofonico, accadrebbe questo. Din din don don dan din don don dan din dan din don don don don din dan dan. Non mi ringraziate per questo masterpiece di conduzione radiofonica, piuttosto pensate a quello che ho detto, perché questo è comunque un pezzo da interpretare, capito? All'interno di queste parole, di questi suoni che ho appena emesso, c'è un messaggio che forse non morrà. Dalle Alpi alle piramidi, dal Manzanare al Reno. Va bene, fra pochissimo dalla Top 20 sarà il turno di Violet Grohl con The Bug in the Cake. Subito invece su Freccia gli Imagine Dragons e questa è Natural.

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi. 18 e 11 minuti, ancora ben trovati. Questo è il suono del Molo 17 su Freccia insieme a Wally Vostro fino alle 20. Per un pezzettino anche con Violet Grohl, Bug in the Cake è il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato direttamente dalla Top 20. Permettetemi di mandare un abbraccio a Licia e anche a Manuel che mi chiede: Wally, ma qualcuno domenica, qualcuno di Radio Freccia sarà a sentire gli Halloween in quel di Ferrara? Sai Manuel che io non so rispondere a questa domanda. Siccome occhio e croce una Titania selvatica la si troverà lì, perché questa è la sua proprio cifra musicale. Io di sicuro non ci sarò, ma sono sicuro che insomma qualcuno beccherà e poi ci sarà un sacco di gente, perché gli Halloween insomma hanno sempre quel seguito lì, no? Nonostante gli anni che passano. Lui invece Fatboy Slim, qui su Radio Freccia con Praise You.

Beh sì, questo è un pezzaccio che non passa mai di moda. Fatboy Slim con Praise You su Radio Freccia. A proposito di mode, lo sappiamo, no? Ci sono corsi e ricorsi storici anche in fatto di conoscenze. Mi spiego meglio. In Finlandia non si usa più Tinder per conoscere un potenziale partner sullo schermo, perché le conoscenze da un po' di tempo a questa qua parte avvengono nel supermercato, che è diventato un po' il Tinder di nuova generazione, dove tanti single poi vanno a fare la spesa. Ora, io non vorrei dire una stupidata, però amici un po' più grandi mi raccontavano che per un certo periodo anche in Italia si usava a fare questa cosa. Vado per vaghi ricordi, cioè si andava a fare la spesa col carrello e nel carrello si metteva l'ananas. Allora quello era il simbolo del sono a disposizione. Sappiate che in Finlandia questa usanza è stata, cioè, o meglio, il fattore ananas è stato sostituito dall'usare il cestino rosa, per cui se andate in Finlandia e utilizzate il cestino rosa per fare la spesa, occhio a dove andate, perché vuol dire che vi state mettendo sul mercato.

0: accompagno, ti aspetto. Ti preparo qualcosa, ti do una mano, ti aggiorno appena.
1: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
2: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
1: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. Make Arthur Glenn Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni.

0: diretta negli Stati Uniti. Prego, chi è?
1: Primi anni 2000, sì. Lunga di via Papiniano.
0: Papiniano,
1: una leggenda,
0: sì,
1: che se mettevi l'ananas stavi alla tua disposizione.
0: Ah,
1: ciao.
0: Vedi, Robby, sì. A disposizione, come si suol dire. Ma pensate, quasi mi è spiaciuto non vivere questa esperienza, guarda. Dave Matthews Band.

Ognuno a gennaio, quindi all'inizio dell'anno, scrive o comunque si immagina i buoni propositi per i successivi 365 giorni. Poi è chiaro che il buon proposito debba incontrare anche l'occasione. Ecco, io all'inizio del 2026 mi sono ripromesso che quando verrà la Dave Matthews Band in Italia, costi quel che costi, devo andare a vederli, perché tutte le volte in cui li ascolto mi vengono in mente i miei amici e le mie amiche che tutte le volte in cui sono andati a vedere i concerti, poi io me li sento nelle orecchie e mi dicono no, ma non puoi capire cosa ti sei perso, non puoi capire questo, quello e l'altro. Io tutte le volte non ci sono riuscito ad andare perché magari ero indaffarato dal punto di vista lavorativo, avevo altri impegni, ma me lo sono messo proprio come obbligo, anche perché insomma pezzi come The Space Between fanno proprio tutto, eh.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3 per 90 grammi buon pascolo a 2,19 euro.
3: Prezzemolo, cosa ci aspetta quest'estate a Gardaland?
4: Un sacco di emozioni!
5: Fino al 6 settembre siamo aperti fino alle 23 e a luglio arriva Minecraft!
3: Minecraft?
5: Sì, dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti a Gardaland Resort!
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Radio Freccia.
9: Zan zan! 18 e 39 minuti, questo è quanto riporta l'orologio del Rock, quello di Freccia, quello del Molo 17, che è il posticino in cui ci troviamo in questo momento, con voi di vostro, io il sottoscritto, fino alle 20. Regia? Regia? No, non c'è nessuno. Non c'è nemmeno io, ogni tanto li chiamo, ma non c'è nessuno. Ci sono messaggi? Prego, vai, prego.
10: Boli, confermo, non per metterti il dito nella piaga, ma io l'ho visto nel 2009 a Lucca, è stato qualcosa di meraviglioso. Dave Matthews è stata 3 ore e mezza di concerto, meraviglioso.
9: Sì, hai ragione, guarda, Dave Matthews Band, per chi si fosse messo in contatto con noi solo adesso, beh, l'abbiamo ascoltata poco fa, prima del blocco pubblicitario, e dicevo che tutte le volte in cui è capitato, no, c'era l'opportunità di andarli a vedere, io per un motivo o per l'altro ero impegnato dal punto di vista lavorativo, e tutti i miei amici e le mie amiche mi hanno sempre detto, ma non puoi capire, allora mi sono messo come obiettivo di andarli a vedere, almeno una volta nella vita, così vi rendo partecipi tutti. I guess who?

Sono sicuro che tante persone, non solo all'ascolto ma in generale, siano convinte che la versione originale di questa canzone, che si chiama American Woman, sia quella registrata e proposta da Lenny Kravitz. In verità no, quella del signor Kravitz, portata alla luce nella seconda metà degli anni 90, sì, mi pare che fosse quello il periodo, è la cover di questa, che è l'originale firmata Guess Who, direttamente dal 1970, questi ragazzi canadesi from Manitoba, dove fanno anche la farina buona, spararono fuori questo pezzo che insomma ancora oggi fa la sua porca figura. E a proposito di versione di Lenny Kravitz, quella era un po' più dilatata rispetto a questa che tira più veloce, più forte, e soprattutto quella versione lì, il videoclip di quella versione lì ha turbato i sogni di tanti adolescenti degli anni 90 a causa dell'attrice Heather Graham, che in quel videoclip lì è veramente illegale. Ma detto questo, cambiamo discorso.

0: Radio Freccia.
1: Rock. Vedi, così velocemente la prima ora se ne va già in archivio alle 18:51 minuti di un giovedì 16 luglio che

però pieno di cose belle per tutti voi che siete all'ascolto. Tra queste cose belle, Generation Youngling con Storm 2, direttamente dalla Top 20, che è la lista delle 20 novità discografiche che di giorno in giorno vi facciamo ascoltare. Lista che trovate anche sull'app RTL 102.5 Play, che è il modo più smart per ritrovare tutti i nostri contenuti e anche le nostre dirette. Che ne so, non avete l'FM a disposizione, la radiovisione? Tac, RTL 102.5 Play, che è pure gratis. Voglio dire, più di così, cosa volete? Quell'amaro lì, non fatemelo citare. Chiudiamo questa prima ora con i Nirvana, questa si chiama Rape Me.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia. Rocketari.
2: Le 19 in punto, ben attraccati alla seconda ora di Molo 17 insieme a quello là, Wally Vostro, io e il sottoscritto fino alle 20 per chiudere questa nostra settimana insieme, anche se mi preme sempre ricordare che la radio è attiva 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Non importa che sia settimana, che sia weekend, chi se ne frega. C'è sempre qualcuno qui pronto ad accogliervi e qualora non ci fosse qualcuno pronto ad accogliervi c'è comunque la musica. Quindi voi nel venire qui su Radio Freccia, nell'approdare su Radio Freccia non sbagliate mai, anche al 258 del digitale terrestre o al 738 di Sky, tutto in alta definizione per seguirci se vi va, anche attraverso le nostre immagini che usiamo chiamare radiovisione, perché poi insomma bisogna trovare un termine per tutto, no? In questo caso radiovisione. 366-663-4466 a vostra disposizione per condivisioni varie ed eventuali. Io sono qui tutto orecchie e già che sono tutte orecchie mi sparo ad alto volume i Pearl Jam con Do The Evolution.

1998, il disco Yield, il pezzo è uno di quelli veramente incazzati, come si suol dire, firmato dai Pearl Jam, Do The Evolution su Radio Freccia nel Molo 17. A proposito di Pearl Jam, esattamente quasi 30 anni dopo, continuiamo a parlare di, della loro musica, non solo quella già pubblicata, ma a quanto pare quella di quella che pubblicheranno, visto e considerato che un paio di mesi fa lo stesso Eddie Vedder, cantante del gruppo, ha fatto riferimento a tutta una serie di sedute di registrazione che dovrebbero culminare nella produzione di un nuovo disco, che a sua volta dovrebbe vedere la luce entro la fine di quest'anno. Staremo a vedere quello che accadrà. Intanto, su Radio Freccia, è il turno di Jack Garrett. Questa si chiama Worry.

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi. 19:13 minuti, buon giovedì, buon sedicesimo giorno di luglio insieme a quelli vostro fino alle 20 nel Molo 17, rigorosamente in diretta per un pezzettino anche con i Foo Fighters, Window. Questo è il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato e che fa parte anche della nostra Top 20, cioè della lista delle 20 novità discografiche che di volta in volta viene così rinverdita, viene rinfrescata, manco fosse lievito madre. Va bene, oggi è la giornata in cui ho scoperto che la Finlandia è culla di un sacco di idee straordinarie. Prima parlavamo di questo ritorno, no, del Tinder dal vivo, cioè non si usano più le app per incontri ma si rimorchia al supermercato. Fra pochissimo parleremo del Wife Caring World Championship, roba seria, eh?

Ritroviamo anche gli Star Sailor su Freccia con Good Souls. Si parla insieme a voi vostro, io e il sottoscritto, di idee meravigliose che provengono dalla Finlandia, o meglio tradizioni che in Finlandia vanno per la maggiore, tra cui il Wife Carrying World Championship, stravagante competizione conosciuta localmente anche con il nome di Eukonkanto. Uno dirà: cos'è sta roba? Beh, è una gara che consiste in una vera e propria corsa a ostacoli durante la quale gli uomini devono correre trasportando la propria moglie sulle spalle. Oh, il percorso è lungo, perché sono 253 metri, però mette a dura prova i concorrenti con tratti di sabbia, zone fangose e anche ostacoli d'acqua profonda. Nel corso degli anni sono state sviluppate diverse tecniche, ma quello che ci interessa è: perché così tanti uomini e donne partecipano a questa competizione? Perché la coppia che riesce a tagliare per prima il traguardo si aggiudica una quantità di birra equivalente al peso della moglie. Eh? Poi dicono che i finlandesi non sono avanti. Sono avanti, sono troppo avanti, capito? Ci sono i Cooks su Freccia con Naive.

0: Plenitude è la tua passione per lo sport. Ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Ti aspetto, ti leggo ancora una storia.
4: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH

0: Radio Freddy.
1: Stavo andando dritto, ma vedi che ogni tanto il cervello comunque ti fa degli scherzi. 19:27 minuti, cioè adesso quanti anni è che sento questo jingle? Tantissimi. Vabbè, parliamo di musica, quelli vostro fino alle 20, si sa, no, gli artisti hanno bisogno di sperimentare e Prince è stato uno di quelli che lo ha fatto in lungo e largo. Per esempio, a un certo punto aveva in mente, dopo aver ascoltato Venture Highway degli America, di scrivere un morbido duetto country da condividere con Stevie Nicks dei Fleetwood Mac. La Nicks rifiuta l'offerta anche perché Prince era talmente fan che, me lo immagino, no, in un incontro probabilmente è stato un po' troppo. Allora la Nicks dice no, guarda, grazie, ma come se avessi accettato. A quel punto lì il genio di Minneapolis comincia a raccontare questo progetto alla sua band e dopo una jam session lunga 6 ore comincia a prendere forma quella che oggi conosciamo come Purple Rain. I never meant to call.

di cosa stiamo parlando. Poi anche lì, parlare del significato di Purple Rain non è facile, perché non si è mai capito fino in fondo cosa Prince intendesse. Ha rilasciato interviste qua e là in cui parlava di una canzone in cui vengono a galla fede e amore in una condizione quasi apocalittica, che è quella in cui il cielo comincia a piangere del Purple Rain, cioè della pioggia viola. Da lì vai a capire effettivamente cosa lui intendesse, ma probabilmente intendeva anche raccontare una nuova fase della sua esistenza, no? Anche dei nuovi impulsi artistici, una maggiore disponibilità alla collaborazione, che non è che fosse proprio la cifra stilistica di Prince. Insomma, un pezzo davvero clamoroso che abbiamo gustato ancora una volta qui su Radio Freccia, dove fra pochissimo arriverà il nuovo pezzo degli U2 che si chiama Street of Dreams. Subito invece Daz Rocks con Never Ending Moment.

0: Radio Freccia.
1: Zon zon. 19 e 43 minuti, buon giovedì, buon sedicesimo giorno di luglio. Qualunque cosa voi stiate facendo, beh, sappiate che siete nel posto giusto, perché sicuramente ci sarà qualcuno che sta andando al lavoro, qualcuno che dal lavoro ci sta tornando, qualcuno che cucina, che magari si è stappato una bottiglia di vino o una birra e se la sta gustando. Beh, sappiate che qualunque cosa, ripeto, voi stiate facendo, siete nel posto giusto, perché poi arrivano quelle note lì che danno il plus, no, a le situazioni che state vivendo. In questo caso quelle degli U2 con Street of Dreams, direttamente dalla nostra Top 20. Ma non solo U2, bensì anche un pezzo di Bruce Springsteen che, insomma, fa sempre la sua parte, anche qui su Radio Freccia. Dancing in the Dark.

La mamma di Bruce Springsteen usava dire una frase, cioè quando butta male, quando anche la situazione più semplice ti sembra complicata, quando il cielo su di te è un po' scuro, tu fregatene, metti su le tue scarpette, esci in strada e balla. Dancing in the dark, questo è il consiglio che appunto la madre di Bruce Springsteen usava dargli, ed è un concetto che Bruce ha messo in musica, trasformandolo poi in una hit clamorosa che fa parte di un disco clamoroso, Born in the USA, che è fondamentalmente una sorta di greatest hits, pur non essendolo, cioè all'interno di quell'album 9 o 10 canzoni su 11, anzi sono 12 canzoni, credo che 10 siano diventate singoli, per cui insomma, stiamo parlando veramente di cose fuori dalla logica. Empty Joy su Freccia con Coyote.

0: Radio Freccia.
1: Ultima Rock Time per quanto riguarda il Molo 17 di questo giovedì 16 di luglio, sono le 19:55 minuti, il che significa che il Molo chiude i suoi battenti per questa settimana qui in favore dell'apertura di Rebel Yell e dell'approdo di Step e anche di Silvia Ravenda, per cui state in zona perché anche stasera ci sarà roba buona da sentire e da raccontare, cioè i racconti arriveranno direttamente a voi. Vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play, che è il modo più smart per rimanere sempre in contatto con noi, con i nostri contenuti, con tutta la nostra programmazione, quindi le nostre dirette. Detto tutto, di scaricare l'app l'ho detto, a posto così, me ne posso andare. Raga, noi ci si becca lunedì a partire dallo scoccare delle 18. Fino ad allora, mi raccomando, Cinema 2 and always leave rock and roll.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 20, signore e signori, comincia la prima ora di Rebeliel con Step qui al microfono. Staremo assieme fino alle 22, ma fino alle 21 mia compagnia, nostra compagnia, ci sarà anche Silvia Ravenda. Buonasera Silvia.
2: Buonasera a voi per questa ultima puntata, questa ultima rubrica sulle donne del rock. Sono felicissimo.
1: Esattamente, perché è proprio quello che, di cui ci occuperemo in questa prima ora di Rebeliel. Intanto però vi ricordo innanzitutto che siamo in radio visione al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, e poi il numero per gli sms e messaggi WhatsApp che è il 366-663-4466. Qualora vi perdeste qualcosa, sappiate che c'è l'app RTL 102.5 Play, da lì potete anche riguardare poi tutta la rubrica. Si comincia, Ruth Brown.

0: Ruth Brown, c'è un motivo ovviamente se ce l'hai in apertura, ne è vero cara Silvia?
1: È vero, perché iniziamo proprio da lei, da Ruth Brown. Lei nasce in Virginia nel 1928 ed è figlia di un direttore di coro ecclesiastico che le proibisce la musica del diavolo. Infatti, a 17 anni scappa di casa con il trombettista Jimmy Brown e da lui prende poi il cognome con cui entrerà nella storia. Nel 49 firma con l'Atlantic Record, un'etichetta appena nata. Lo stesso anno Billboard cambia il nome della propria classifica da Race Records in Rhythm and Blues Records. Il genere si rinomina e Ruth diventa la prima stella. Nel 1950 pubblica Teardrop from My Eyes. Il brano resta al numero uno della classifica R&B per 11 settimane e la stampa la battezza Miss Rhythm per quella specie di strappo alla voce che sentite nelle canzoni, questo guizzo che poi ha ripreso anche più tardi Little Richard. Tra il 49 e il 55 i suoi dischi entrano nella classifica R&B per 149 settimane complessive. In carriera avrà 21 singoli nella top 10 e 5 numeri 1. Addirittura l'Atlantic diventa la casa costruita da Ruth. La casa infatti la costruisce lei, ma i soldi restano all'etichetta perché le spese di registrazione e di tour spettano esclusivamente all'etichetta e quando il contratto si esaurisce lei rimane senza nessun risparmio e per oltre un decennio guida autobus, pulisce pavimenti e cresce due figli da sola. Il ritorno arriverà nel 75 su un piccolo palco teatrale. Usando la propria esperienza poi come leva, combatte pubblicamente per i diritti dei musicisti e la sua battaglia porta alla fondazione della Rhythm and Blues Foundation nel 1988. Nel 93 entrerà poi nel Rock and Roll Hall of Fame. Lei ha costruito un'industria, l'ha persa, e poi ha fatto in modo che nessun altro dovesse perderla allo stesso modo.

0: Big Drops From My Eyes, Ruth Brown. Ma adesso mettiamo da parte gli anni 50, passiamo agli anni 60, cara Silvia.
1: In realtà facciamo un salto di 20 anni, ma c'è un motivo, in questa puntata. Andiamo agli anni 70 e parliamo di Joan Jett, che nasce nel 1958 in un sobborgo di Filadelfia. A 13 anni chiede lezioni di chitarra elettrica e l'insegnante insiste per farle suonare brani folk, e infatti lei smette dopo pochissime lezioni. Quando la famiglia si trasferisce in California, Joan cambia cognome, da Larkin diventa Jett, perché effettivamente è molto più rock. Nel 75 fonda le Runaways insieme alla batterista Sandy West. 5 ragazze, rock duro, nessuna concessione. Infatti fuori dagli Stati Uniti il gruppo funziona. In Giappone riempiono le arene, vanno in televisione, mentre in America la resistenza è piuttosto forte. La band si scioglie nel 79 e lei torna a Los Angeles con un disco solista sotto braccio. Pensate, lo porta a 23 etichette discografiche e tutte lo rifiutano. Qualcuno le suggerisce di provare con la disco music, un altro le dice che le donne non vendono il rock. La risposta infatti è la Black Earth Record, fondata nel 1980 con il produttore Kenny Laguna. Stampano i vinili a spese proprie e li vendono nel bagagliaio di una Cadillac dopo i concerti. È uno dei primi casi dove nel rock americano una donna cofonda e controlla anche un'etichetta indipendente. Per spingere I Love Rock and Roll, Joan si muove anche di persona nelle piccole stazioni radio. Il brano arriva al numero 1 della Billboard Hot 100 e ci resta per 7 settimane nel 1982. Nel 2015 Joan Jett and the Blackheart entrano nella Rock and Roll Hall of Fame, e il discorso di accettazione si chiude con un ringraziamento a ogni ragazza che ha preso in mano una chitarra quando qualcuno le ha detto di lasciar perdere.

0: Reputation, ciao Jet. Prego, prego, prego. Ci sono sempre delle chicche poi che riguardano queste artiste.
1: Sì, esatto, perché I Love Rock and Roll ha un'origine precisa. Nel 76, infatti, durante un tour in Inghilterra con le Runaways, Joan vede gli Arrows eseguire il brano su un loro programma televisivo. Lo propone alla band, però la band lo scarta. Dopo lo scioglimento, invece, lo incide con i Black Keys. Il video originale è a colori, ma lei a un certo punto lo fa convertire in bianco e nero. Perché? Perché detesta come appare la sua tuta di pelle rossa sullo schermo. È piccole. Vabbè, ognuno ha le sue, dai, diciamo.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Radio Freccia.
4: Alle 20 e 22 minuti di questa prima ora di Rabegliele assieme a Silvia Ravenda, step qui al microfono, si parla del rock al femminile e qui bisogna andare avanti, un grande personaggio della musica che ha influito tanto, noi di solito l'abbiamo ascoltata nella versione, nella sezione cover l'abbiamo ascoltata, non dico altro, prego Silvia.
5: Eh sì, adesso parliamo di Sinéad O'Connor, che nasce a Dublino l'8 dicembre 1966. La sua infanzia, come molti di voi sapranno, è segnata da abusi subiti dalla madre. Da ragazzina poi viene mandata in un centro gestito dalle suore dell'Ordine di Nostra Signora di Carità, un luogo che lei stessa descriverà come brutale. Nell'87 pubblica The Lion and the Cobra. La testa rasata è già una dichiarazione. Un discografico infatti le aveva chiesto di sembrare più femminile e lei, per tutto contro, si rasa a zero. Il secondo album, I Do Not Want What I Haven't Got, esce nel 1990 e contiene Nothing Compares to You, scritta da Prince e originariamente incisa dalla Family. La versione di Sinéad raggiunge il numero uno in quasi tutto il mondo. Il video in primo piano, fisso sul volto con una lacrima vera, diventa uno dei documenti visivi più riconoscibili degli anni 90. Poi però arriva il 3 ottobre 1992, Saturday Night Live. Sinéad canta a cappella War di Bob Marley, modificando parte del testo in una denuncia contro gli abusi sui minori. Alla fine del brano fissa la telecamera, solleva la fotografia di Papa Giovanni Paolo II presa dalla camera della madre, la strappa e dice «Fight the real enemy». Lo studio ammutolisce. La settimana dopo Joe Pesci in apertura addirittura la minaccia di darle uno schiaffo. A New York alcune copie dei suoi dischi vengono schiacciate davanti alla casa discografica e le conseguenze sulla sua carriera sono devastanti, almeno in America. La storia però le dà ragione 9 anni dopo, quando lo scandalo degli abusi della Chiesa Cattolica esplode pubblicamente. Nel 21 scrive nelle memorie: «Dicono che ho rovinato la mia carriera, hanno in mente la carriera che volevano loro per me». Sinéad muore a Londra il 26 luglio 2023 e aveva 56 anni.

0: Nothing Compares to You, Sinead O'Connor, e qui abbiamo poi le chicche. Prego.
1: Eh sì, perché quando nel 1991 vince il Grammy per il Best Alternative Music Performance, Sinead rifiuta il premio e scrive alla Recording Academy accusando l'industria di materialismo. C'è dell'altro. Dopo il gesto della foto strappata nel 1992, viene invitata al concerto per il 30° anniversario di Bob Dylan al Madison Square Garden e anziché cantare Dylan riprende War a cappella. Il pubblico la fischia. Kris Kristofferson la aspetta dietro le quinte e la abbraccia mentre lei esce disperata, piangendo. Nel 2009 le dedicherà la canzone Sister Sinead, perché ha capito subito ciò che il pubblico invece impiegherà anni a capire.

0: Ragazzi, Sinéad O'Connor, abbiamo chiuso adesso questo discorso qui, possiamo andare avanti perché qui c'è una cantante che conosciamo molto bene qui su Radio Freccia.
1: La conoscete sicuramente bene, ma la conoscono anche chi ci ascolta o chi ci vede, perché stiamo parlando di Skin. Nata Deborah Dyer, viene al mondo a Brixton, Londra, il 3 agosto 1967. Cresce nel quartiere caraibico della città con un nonno che gestisce un locale dove si balla reggae e si beve rum. Che bello! La musica infatti viene prima di tutto il resto. Studia design, ma la traiettoria invece è un'altra, perché nel 94 fonda gli Skank & Nancy a King's Cross, in un'epoca in cui la scena britannica è nominata, come sappiamo molto bene, da band bianche, maschile, incastrate nella retorica di classe della Britpop. Skin invece arriva col cranio rasato e questa voce che passa dal sussurro al grido senza mai perdere controllo, e testi che parlano invece di razzismo, sessualità e potere. La band infatti sceglie un motto che è Everything is Political. Il debutto, Paranoid as Sunburned, esce nel 1995, seguito da Stoosh nel 96. Il singolo Weak entra nelle classifiche di mezza Europa. Hedonism poi conferma che gli Skank & Nancy sanno anche trattenere, rallentare e costruire delle ballad che però non cedono mai al sentimentalismo. Nel 98 in Sudafrica Skin canta alla festa per gli 80 anni di Nelson Mandela. Sul palco ci sono Michael Jackson, Stevie Wonder, Nina Simone. Stevie suona il pianoforte, Skin prende la voce solista di Happy Birthday e Michael Jackson fa l'armonia. L'anno dopo, nel 99, gli Skank & Nancy salgono sul palco principale del Glastonbury. Skin è la prima donna nera britannica a fare da headliner al festival, 20 anni prima di Stormzy. La band si scioglie nel 2001, si riforma nel 2009, 7 album in studio, oltre 5 milioni di copie vendute e una carriera che attraversa 3 decenni senza mai cedere a compromessi. Infatti Skin ha costruito un modello di frontwoman che, diciamolo, il rock britannico semplicemente non aveva previsto.

0: Week Skankaness, quasi in chiusura di questa prima ora di Rebeliel. Prego Silvia.
1: Un'altra piccola chicca, perché quando viene annunciata come headliner a Glastonbury nel 99, la stampa reagisce con uno scetticismo aperto, per usare un eufemismo. Skinny infatti ha raccontato che le critiche furono il doppio di quelle rivolte a Jay-Z nel 2008. La sua risposta fu presentarsi sul palco con un abito fatto di nastri di audiocassette. Vi ricordate le audiocassette? Vabbè. Il concerto funziona, infatti, è funzionato come una detonazione e in un'intervista ha dichiarato: era come essere un fiammifero in un campo di polvere da sparo.
0: Ok, hai detto cassette, eccetera, io ho una bic in mano. Ti ricorda qualcosa la bic? A proposito di...

0: Charlie Big Potato, Skank & Nancy, quasi in chiusura di questa prima ora di Rebeliel, di questa rubrica assieme a Silvia Ravenda, e lo facciamo con una mia richiesta in questo, lo possiamo dire?
1: Diciamolo.
0: La mia richiesta, che avevo detto, no, vabbè, lo diciamo anche il nome, Lizzy Hale, ragazzi. Bisogna metterla perché cioè, è eccezionale. Tra l'altro ricordiamo che Radio Freccia è radio partner degli Hailstorm.

0: Fatta questa piccola parentesi, Silvia.
1: Ma infatti, Step, tu chiedi ed eccoci qua, Lizzy Hale. Nasce il 10 ottobre 1983 a Red Lion in Pennsylvania, una fattoria lungo il sentiero degli Alapachi con nessun vicino per 16 chilometri, dove mi piacerebbe vivere a me ogni tanto. Impara il pianoforte a 5 anni, a 13 con il fratello RJ alla batteria fonde gli Hellstorm. Il padre suona il basso, la madre gestisce la logistica. E per comprare il primo impianto audio, pensate, vendono le pecore e le galline della fattoria. Da bambina Lizzy ha paura di alzare la voce. Durante un'esercitazione antincendio a scuola, la maestra chiede ai bambini di urlare fuoco. Tutti gridano e lei invece emette un sussurro. La ragazzina che non riesce a farsi sentire diventerà una delle voci più fisiche dell'hard rock americano. Il debutto discografico arriva nel 2009 su Atlantic Records, dopo anni di concerti ininterrotti, fino a 250 date l'anno. Nel 2013 Love Bite, So Do I vince il Grammy per The Best Hard Rock Metal Performance. Gli Hellstorm sono la prima band con una front woman a vincere questa categoria. Quando ritira il Grammy a 29 anni e 16 anni di palco sulle spalle, ne aveva 13 quando tutto è cominciato. Nel 2021 la Gibson la nomina prima donna ambasciatrice del marchio e nel 25 è stata l'unica donna invitata a suonare al concerto finale dei Black Sabbath e Ozzy Osbourne. E quindi che dire, ragazzi, questa è l'ultima artista di cui parliamo oggi. Abbiamo parlato, pensate, di 50 artiste, partendo da Sister Rosetta Tharpe fino ad arrivare a Lizzy Hale, passando appunto per Ruth Brown, Janis Joplin, Patti Smith, Siouxsie e molte altre. E lo stesso...
0: Guarda, ne abbiamo fatto di strada, ne parliamo tra pochissimo. Ascoltiamo gli Hellstorm, vai.

Hellstorm! Adesso siamo realmente in chiusura anche di questa rubrica che è andata in onda quest'anno assieme a Silvia Ravenda. Questo è il terzo anno, Silvia, che tiriamo fuori argomenti

0: argomenti, insomma, quest'anno proprio sulle donne ci stava il femminile, abbiamo scoperto veramente tante cose.
1: Abbiamo fatto un viaggio pazzesco, ragazzi, 50 artiste, ogni puntata abbiamo parlato di 50 anni di storia anche della musica. E la cosa, vedete, la cosa bella è che ognuna delle musiciste, ognuna delle artiste di cui abbiamo parlato ha preso in mano uno strumento quando qualcuno le diceva che non era il suo posto, cioè nessuno ha aspettato che il mondo fosse pronto. E il rock, diciamolo, che lo ammetta o meno, è cambiato ogni volta che una di loro ha deciso di salire su un palco, quindi viva tutte loro.
0: Oh, io non c'ho nient'altro da aggiungere alla fine, anzi, se fosse una cosa, sai che tutte queste storie le metterei poi nero su bianco e non aggiungo altro.
1: Ma anch'io, sai, anch'io.
0: Progetti futuri. Allora Silvia, ti ringrazio ovviamente per essere stata con noi questa sera, per in realtà poi tutte le altre sere, tutti i mesi passati anche, no? Quindi
1: grazie a voi, è stato bellissimo come sempre.
0: Noi intanto chiudiamo questa prima ora di Rebel Yell per poi aprire la seconda.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 21 e un minuto e comincia così la seconda ora di Rebeliel con Step qui al microfono. Ragazzi, come ho fatto già nella prima ora, lo facciamo anche nella seconda parte. Ricordare che siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre 738 di Sky. Ricordo anche l'app RTL 102.5 Play, un'app gratuita per il vostro cellulare, per il vostro tablet, anche qualora non foste vostro, va bene comunque. Voi scaricatela anche sui cellulari degli amici e dei parenti, va sempre bene. Da lì potete seguire Radio Freccia in diretta, ma anche riascoltare eventuali cose che sono già andate in onda, tra cui anche le rubriche. Siete persi qualcosa di Silvia Ravenda, qualche accenno, qualche appunto, qualche donna importante del rock, lì trovate poi la replica. Back to the Bone, George Thorogood and the Destroyers. Cominciamo così questa seconda ora di Rebeliel.

George Thorogood and the Destroyers con Back to the Bone in apertura di questa seconda ora di Rebeliel. Devo dire che man mano passano i giorni, siamo ormai arrivati, ragazzi, alla metà di luglio e stanno per terminare completamente anche le rubriche di Rebeliel, perché la prossima settimana, prossimo giovedì, ci sarà l'ultimissima rubrica di quest'anno, di questa stagione, dire quest'anno a luglio mi sembra un po' esagerato, di questa stagione però assolutamente sì. Che sarà il Rebeliel Club, vi ricordo, quindi musica, in quel caso c'è una mia selezione proprio di musica nella seconda ora che viene dai miei DJ set. Non sono musicista, nel senso non ho una band, eccetera, ma sono un DJ, però, almeno quello.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 21 e 15 minuti e 16 minuti di questa seconda ora di Rabeliel. Vado a leggere un messaggio di Antonella che, guarda, è la palese verità, cara Antonella. Quando lei scrive: Lenny è talmente figo che avrei paura a toccarlo. Ora, io non so se, sai, caro Lenny, posso toccarti solo per vedere se sei vero nel caso, però che sia figo, secondo me, io ti appoggio questa affermazione, perché è così, l'abbiamo sempre detto, nonostante poi i suoi anni dovrebbero, se non ricordo male, superare anche i 60, dovrebbe essere 62, non sono sicurissimo che siano 62, adesso però controllo per sicurezza, ma io firmerei per il fisico come lui, per, non tanto per l'altezza, però per come lui, sì.

0: Zombies! Aspetta, aspetta, che qui c'è un messaggio ai potenti mezzi di Radio Breccia che si bloccano. Vabbè, era bello probabilmente questo messaggio. Oh, ecco, ci siamo.
1: Enrico da Venezia. Io Lemmy lo apprezzo ancora di più perché ha fatto una comparsa su un videogioco di 007, First Light, fa il mercante d'armi. Molto, un personaggio molto molto figo.
0: Ti devo dire la verità, amico mio, questa volta mi ha sorpreso, perché quando si parla di videogiochi io, a me piace, sono un gamer, quindi è normale questa cosa, però devo dire che questa cosa mi è sfuggita, non la sapevo, non ho mai giocato a quel gioco, quindi probabilmente è anche solo per questo motivo.

0: da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Radio Freccia.
5: Le 21 e 26 minuti di questa seconda ora di Rebegliel, ragazzi, prego.
6: Guarda, magari non c'entra, però onesto, da gamer a gamer e da appassionato di 007, quando Amazon aveva acquistato il marchio mi aspettavo il peggio, sinceramente, ero già deluso prima ancora di vederlo. Invece... poi è uscito il gioco e devo dire che 007 First Light è veramente, ma veramente un gran bel gioco. Te lo consiglio, se puoi vai a recuperarlo appena è possibile, perché mi merita.
5: Grazie amico mio per questi consigli per gli acquisti, per videogiochi, per videoludici. No, come è un altro discorso poi. Però purtroppo quando mi ha detto questa roba qui ho pensato, non so perché, non c'entra nulla, ho pensato alla Disney che compra poi il discorso Star Wars eccetera. Vabbè, non voglio entrare poi nel merito, stiamo cambiando discorso. Elvis the King Presley. Only

0: Elvis. Guarda, questo messaggio lo faccio ascoltare solo per come chiusura della parentesi di videogiochi, film. Prego.
1: Beh, no, guarda, in realtà possiamo entrare nel discorso, no, perché più o meno anch'io ero appassionato di Star Wars ed effettivamente...
0: ci siamo capiti.
1: Vabbè, non entriamo nel merito.
0: Ci siamo
1: buona
0: capiti,
1: serata.
0: Però. Ci siamo capiti così, a posto così, possiamo chiudere questo discorso. Ragazzi, quando vedi alcuni film passano, cambiano sponda, come si vuol dire, cioè passano poi, vengono comprate le saghe, vengono comprate da altri, può succedere che non tutto vada nel modo corretto, come dovrebbe, ecco. Questa c'è una canzone a cui io sono molto legato, ragazzi. Questa è una canzone di Crank Bean che soprannominai tanti anni fa, cioè quando è uscita praticamente, la canzone culo. Dice, perché così in maniera volgare? Perché questa canzone si chiama B-Side, che però significa anche altro, per forza essere così maleducato e irriverente.

0: Gas a Plenitude è la tua passione per lo sport. Ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia.
3: 21:39 minuti di questa seconda ora di Rabeliel. E non avessimo mai parlato, ragazzi. Non avessimo mai parlato del discorso, di quel discorso lì. Non voglio neanche più riprendere. Comunque mi era allegrato la serata con la tua spiegazione del B-side. No, ma quella poi B-side ovviamente può essere anche l'altro lato, cioè di un singolo, ma non solo di un singolo, è un disco. Si parlano dell'altro lato e quindi viene definito B-side, lato B. Basta, però poi neanche lì evitiamo di andare troppo a fondo con questo discorso. Elena, cara Elena, dice: molti vorrebbero toccare con mano le millantate dosi umane di Lenny. Io poi non voglio entrare anche qui nel discorso, voglio solo ricordare che tempo fa io assieme a Jimmy D abbiamo annunciato TK421 come la fa lui poi durante il videoclip di quella canzone. Non andate a vedere magari su YouTube, capirete. Tanto tempo fa.

0: Green River, Creedence Clearwater Revival. Qui eravamo nel 1969, ragazzi. Tra poco però passiamo un po' più ai giorni nostri. Ma prima vi ricordo di scaricare l'app per TL1025 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia. Tutto il resto poi ve l'ho già detto, perciò tra l'altro è una cosa bella, potete non solo seguire le dirette ma vedere anche le cose che già sono andate in onda, come le rubriche, come quella con Silvia Ravenda, per esempio.
1: La verità è che tu adesso vorresti già essere a casa per cercare quel gioco che non conoscevi. Dillo che è così.
0: Oh, mi aspetta Star Citizen, che è un altro gioco, ma forse manco si può dire, manco si possono dire forse queste cose, ma più che altro a qualcuno, forse il 99% della gente non fregherà niente. Ma ci sono i Cure adesso, questo invece interessa.

0: do the best. Give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Le 21 e 52 minuti, chiudiamo in bellezza, ragazzi, con un saluto di una grande, un grande personaggio del mondo della musica, di un grande batterista, ma lo presento tra pochissimo, lo annunciamo tra pochissimo. Intanto siamo arrivati in chiusura di questa seconda ora e di questa settimana, per quanto riguarda, ovviamente solo per quanto riguarda Rebeliel. Noi ci vediamo lunedì, ci sentiamo lunedì dalle 20 alle 22 per la nuova settimana di Rebeliel, ricordandovi anche che giovedì prossimo ci sarà il Rebeliel Club. Adesso chiudiamo con i Queens of the Stone Age e Jack White, ma prima Queens of the Stone Age, ragazzi, c'è John Theodore, batterista, che vuole dirci qualcosa. Ciao, voglio.
3: Ciao Italia, this is John from Queens of the Stone Age, and you are listening to Radio Freccia.

0: Radio Freccia, libera come noi.
1: One, two, three, two, two, three.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Scoccano le 22 su Radio Freccia. Ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me che è Sidi, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì. Poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni per quanto riguarda gli audio. Ringrazio Step per avervi accompagnato come sempre verso l'ultima luna e verso anche la fine di questa settimana insieme, perché come sapete il giovedì concludiamo. Questa è una settimana normalissima, nessun cambio, quindi venerdì, sabato e domenica troverete Titania.

Deep Purple. Radio Freccia. Cominciamo alla grande questa serata insieme, come dice Lelli, col botto, assolutamente sì. Ringraziamo Sautufau per la sua selezione musicale, ogni tanto lo ripeto anche perché anche ieri è arrivata una richiesta, non possiamo accontentarvi nelle richieste perché ce l'ha detto la selezione musicale che decide il giorno prima la scaletta, a meno che non ci sia una rubrica in particolare e allora viene scelto e deciso eccetera eccetera, ma sempre il giorno prima comunque. Detto questo, saluto Ciocca con Alessio e i suoi clienti e poi arriva questo messaggio. No, non facciamo in tempo ad ascoltarlo perché continuiamo con tanta buona musica.

0: Radio Freccia.
1: Le 22:12 su Radio Freccia, il messaggio che volevo far sentire era questo di Mauro.
2: Ma buonasera Cassidy.
1: Ciao.
2: Gli vogliamo fare gli auguri di compleanno al nostro amico dall'altra parte del Mar Mediterraneo, a Salvo? Auguri Salvo, buon compleanno e bevi una anche per me.
1: Assolutamente sì, tanti auguri Salvo, magari adesso starà festeggiando, quindi magari non ci sarà. Però sicuramente verrà a sapere di questi auguri sull'ultima luna. Intanto saluto Roberto da Nettuno, saluto Antonella, c'è anche Ste, saluto anche Luciano.

0: Lascia da Sheriff. Eric Clapton.
1: Radio Freccia. Alberto, il destino ti sta dicendo qualcosa. Ti sta dicendo qualcosa, secondo me.
2: Ciao Cassidy.
1: Ciao.
2: Una buona serata.
1: Grazie.
2: E volevo solo dire che dopo aver rischiato la vita la settimana scorsa che mi cade un albero in testa, dopo la puntura della Vespa nell'occhio, adesso abbiamo un bel infortunio al piede.
1: No.
2: E ne avrò circa un mese e mezzo, se va bene. Direi che non bisogna mai lamentarsi, però che cazzo è.
1: Al destino ti sta dicendo stai a casa, Alberto, stai a casa, e direi che a questo punto stai a casa veramente.

0: da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Radio Freccia.
3: Le 22:26 su Radio Freccia. Stasera vorrei tornare indietro nel tempo, quella malinconia che forse fa anche piacere e porta un sorriso, soprattutto perché magari in questo periodo storico, come spesso abbiamo anche commentato, vediamo molto i bambini con dei giochi che portano un po' a non lo so, a isolare, magari non sempre, però spesso magari hanno già in mano i cellulari, magari hanno i tablet e così via. Quindi io vorrei tornare a una dimensione di quando noi eravamo bambini.

Red Hot Chili Peppers. Radio Freccia. E quindi ve lo chiedo 366-6344-66 di condividere quei giochi che facevate da bambini. Chiaramente ci sono età diverse all'ascolto, quindi ognuno avrà il suo periodo storico. Qualcuno si ritroverà in questi giochi, qualcun altro magari un po' meno, però ci sono quei giochi che effettivamente ormai non si può più dire, volevo dire sono intramontabili, ma probabilmente sono tramontati. Brutto da dire così, però può essere, oppure no, chissà che stasera scopriamo che i bambini continuano a fare i giochi che facevamo anche noi.

0: Radio Freccia.
1: Le 22:38 su Radio Freccia stanno arrivando i vostri messaggi per quanto riguarda i giochi che facevate da bambini, ma non mi fate l'elenco solamente dei giochi, nel senso che sarebbe bello proprio la descrizione di un'emozione, di quello che era, perché se vi arriva il messaggio con scritto nascondino, qual è il bello della condivisione, del tornare indietro nel tempo, del descrivere un'emozione, nel descrivere il che cosa si provava quando magari si giocava insieme agli altri bambini e dal balcone si affacciava magari una mamma a chiamare che era pronto in tavola?

Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia. Ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366-6344-66, giochi che facevate da bambini. Arriva questo messaggio che dice: quando ero piccola giocavo a quei giochi comuni tipo 1-2-3 stella, che poi tra l'altro abbiamo scoperto che era stai là ed è stato un trauma, strega comanda colore e nascondino. Ma se c'è un gioco che facevo sempre con i miei cugini e mia sorella era quello di accendere l'aspirapolvere e di ballare. Chissà quanto erano alte le bollette dei miei nonni a causa nostra. Questo è un messaggio di Dani dalla Calabria. Questa dell'aspirapolvere mi è nuova.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.52 su Radio Freccia, finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno, e stiamo tornando indietro nel tempo ai giochi che facevamo da bambini, visto che molto spesso è uscito un po' l'argomento, ma bambini di adesso con il tablet non sanno cosa vuol dire ritrovarsi, giocare, eccetera. Vi ho chiesto di tornare indietro nel tempo e descrivere un po' quella sensazione, non solo il gioco in sé, ma proprio quella che era l'atmosfera. Sentiamo un po' questo messaggio, sì?
2: Ciao sfrecciati, io da piccola giocavo a guardie e ladri al mare, al campeggio, dove tutte le estati mio papà e mia mamma ci portavano, a me e mia sorella più grande, con la roulotte, ed era un campeggio dove praticamente tutte le estati eravamo le stesse famiglie, tutte famiglie con bambini più o meno della stessa età. Perciò c'era proprio la comitiva dei ragazzini di 10 anni che dopo cena ci si alzava, cioè chi finiva si alzava e andava tenda tenda a chiamare gli altri per giocare a guardie e ladri. E questa è una cosa che io mi ricordo con un piacere immenso, perché vabbè, risate tantissime, danni tantissimi, incidenti tantissimi, perché c'era sempre qualcuno che si faceva male, però insomma bellissimo, proprio, cioè, la comitiva dei 10 anni al mare è qualcosa di indimenticabile e di preziosissimo.
1: Che bello, grazie per questa tua condivisione, descrizione. Quando dico il suono delle vostre voci, delle vostre emozioni, io qui ho sentito proprio quell'entusiasmo, quell'emozione, quel ritornare proprio a quel momento, a 10 anni insieme agli altri bambini, e questa cosa l'ho percepita e mi hai messo anche a me questa sensazione, questo buon umore, tornare indietro insieme. Grazie.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Le 23 su Radio Freccia. Comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me, Cassidy, e insieme a voi al 366-6344-66. Vi ricordo ancora una volta che siamo in radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, stanno arrivando i vostri vocali per quanto riguarda i giochi che facevate da bambini. Io andavo matta per mosca cieca quando c'era una persona che si doveva bendare e doveva cercare gli altri, e la distruzione di cose e persone, perché al buio o bendati, cioè, ci si faceva male per forza, però era molto molto divertente.

Fighters su Radio Freccia 366-6344-66. Questo gioco probabilmente l'avranno fatto in tanti. Antonella scrive: io e mia sorella facevamo la mamma che mescolava la terra nei pentolini come fosse cibo, lei più piccola di quasi 3 anni. Poi quando nostra mamma ci chiamava e coprivamo le buche, se no la padrona di casa ci brontolava. Era bello condividere con mia sorella il nostro segreto. Bella questa cosa del dover mettere tutto a posto. Devo dire, anch'io, sì, forse alla scuola materna giocavamo usando la terra, mettendo dentro ingredienti vari che erano sempre cose molto naturali come foglie, legnetti, cose del genere. Però a casa giocavo più con la pasta cruda, cioè simulando una vera pasta, diciamo.

0: Radio Freccia.
1: Le 23:12 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi, per i vostri giochi da bambini, sì?
2: Ciao Cassidy!
1: Ciao Faustina!
2: Io da piccola giocavo alle biglie con i miei fratelli e li sbarazzavo sempre. Ciao! Buon weekend a tutti! Un abbraccio grande dalla Valtellina Faustina!
1: Ciao Faustina, buon weekend anche a te. Cosa hai ricordato? Le biglie. Sono sempre piaciute le biglie. Così. Poi magari non le ho usate più di tanto perché si facevano più altri giochi, però mi affascinavano.

su Radio Freccia. È arrivato questo bel messaggio e quando dico il suono delle vostre voci e delle vostre emozioni, chiaramente parlo degli audio, però in realtà anche quando si scrive si riesce a trasmettere tanto, come questo messaggio che scrive: sì, giocavo in cortile nelle capanne di canna costruite da mio nonno e in strada a campana a nascondino coi cavallini di canna, coi carrucci di tavole, ma il top erano le nostre bancarelle di giochi usati di cui ci liberavamo improvvisando improbabili pesche miracolose che attiravano bambine da tutto il vicinato e oltre, sudati, a piedi scalzi, felici, spensierati e soprattutto liberi. Che bel messaggio! Anche questa cosa di riciclare, vendere cose di questo tipo, i giochi, molti l'hanno fatto.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Le 23:25 su Radio Freccia, 366-6344-66. I giochi che facevate da bambini. Arriva questo messaggio che dice: da bambini io e la mia amica Sara e suo fratello guardavamo le puntate di Hazard e poi giocavamo insieme in base alla puntata usando la ruota della bici come volante. Ingegnoso, bello. Poi arriva questo messaggio da Ste che dice: io giocavo tanto con Lego, mi piaceva trasformarli, mi avevano comprato un mulino per fare il pane e l'avevo fatto diventare un'astronave, le pale servivano come propulsione. Ma il bello anche dei giochi, di come giocavamo noi, era proprio la fantasia anche di reinventare. Anch'io ad esempio non ho mai avuto il Ken, quindi non avevo il fidanzato della Barbie, e c'erano i giochi di mio fratello e quindi adattavo le cose. C'era con il Barbaro e quindi quello era diventato il fidanzato di Barbie. Non avevo il cavallo di Barbie, quindi avevo questo cavallo viola dagli occhi rossi infuocati, andava bene uguale.

0: sono fatti solamente in un periodo preciso. Sentiamo qui.
1: Sera la classe di... Allora, 8-10 anni, si giocava ancora per strada, le macchine non erano tante, posteggiate poche, si faceva la guerra delle cerbottane con lo stucco per i vetri, si andava dal vetraio, si contava lo stucco, con quello si faceva i pallini e con la cerbottana si faceva la guerra tra la nostra strada e la strada accanto. Ci si nascondeva tra le macchine, non ti dico in che condizione si tornava a casa, ma era un antenato del paintball.
0: Bello, e poi ci sono questi giochi pieni di inventiva.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.38 su Radio Freccia arriva questo bel messaggio da Carla che scrive: buonasera Cassidy, quando ero piccola prendevo un libro grande dalla copertina rigida e lo usavo come tavolino portatile, ci mettevo su dei fogli bianchi e disegnavo, era il mio gioco in solitaria preferito, ho consumato risme e risme di carta e di penne per disegnare, poi un giorno ho sentito una canzone di Renga che fa come un bambino che disegna le cose belle che non ha, passo il tempo ad inventare la realtà, e anche stavolta una canzone mi è stata più utile di mille sedute dello psicoterapeuta. Sicuramente la musica può far tanto, certo con questo non vuol dire non andate a fare psicoterapia, che serve sempre, però molte volte devo dire che le canzoni danno una svolta, un'idea, un indizio, un aiuto, e Carla già altre volte ha sottolineato questa cosa, come la musica ha cambiato un po' anche la direzione della sua vita.

0: Tears for Fears, not a word.
1: Radio Freccia. Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Sentiamo qui.
2: Come la musica. Ciao Cassidy, io non lo so se l'avete detto, ma l'elastico, ma le grandi sfide con le bambine degli anni 70-80 con l'elastico, il gioco dell'elastico, ne vogliamo parlare?
1: No, non l'avevano ancora detto. Quindi grazie per averlo ricordato e probabilmente riportato alla memoria questo gioco a molti.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.50 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna anche per questa sera, ancora qualche minuto per stare insieme, per concludere la settimana. Vi ringrazio per tutti i vostri messaggi, siamo tornati indietro nel tempo, quando la vita era bella, spensierata, quando si pensava a giocare, quando i giochi erano veramente belli, ma più che altro per il senso di libertà, di inventiva, era veramente un altro mondo. E ci sono appunto i vostri messaggi, come questo di Martina che dice: io abitavo in una via di un piccolo paesino dove c'erano tanti bambini, abbiamo giocato per ore nel cortile a strega comanda color, a un 2-3 stella oppure campana, in casa invece c'è nomi, colori, cose, città, bei tempi, assolutamente sì, bei tempi. Sentiamo qui.
2: E? Ciao Cassidy, mi hai sbloccato un bellissimo ricordo. Era un Natale tra la fine e la metà degli anni 70, quando come tutte le feste papà si faceva la barba, giacca e cravatta, si andava a messa, si tornava a casa e visto che era Natale c'era anche l'antipasto e c'era il dolce, si poteva stare a tavola un po' di più tutti insieme. Regalo di Natale per tutti e tre i fratelli, tutti in età di elementari, uno slittino di legno. L'ho già detto, noi avevamo un'azienda agricola, c'era un grosso prato davanti con delle rive e piantumato a frutteto. Ecco, ne abbiamo fatte talmente tante che quello slittino non è arrivato a Santo Stefano. Ma il ridere, il divertirmi, l'adrenalina che ricordo di quel giorno non l'ho più provata in tutta la vita. Il ridere dal farti scappare il goccino di pipì nelle mutande. Ecco, tanto per definire. Ciao, un abbraccio.
1: Che bello, grazie Mauro per la condivisione di questo ricordo che ci ha trasmesso veramente tanto, almeno a me è arrivato forte e chiaro il tuo ricordo, quel ridere, quel bel regalo, quei bei tempi, quei momenti proprio belli. Grazie. Siamo arrivati alla fine, io vi auguro un buon weekend e ci sentiamo e vediamo lunedì. Good night.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Radio Freccia, libera come noi.

darkness.

faccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Gasa Plenitude è la tua passione per lo sport. Ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.